Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è 30 settembre, siamo giocati pure settembre 2026. Allora, dove, dal centro o dal messaggero? Allora, partiamo dal centro.
2: Devo dire qualcosina però, perché tra poco l'ho avvisato, perché sono una persona seria, e quindi ho avvisato l'assessore Frangioni che lo chiameremo per quello scandalo che è il tombino di via 24 maggio. Quindi prepara, come dire, preparati a darci la risposta. Esce l'acqua ancora, ma a pesciarillo, come si dice da noi.
1: Vabbè ragazzi,
2: quante tentative hanno fatto per accomodare?
1: Almeno tre. Quello è grave, che dice, non l'hanno risolto, non vanno a risolverlo, lo abbandonano così, dice, vabbè è grave. Ma poi tu ci vai, non ti risolve, ragazzi.
2: E che c'è? Che sarà?
1: Non lo so, se, per carità l'acqua è complicata, però.
2: Non ne parliamo, facciamo vedere.
1: Che dobbiamo vedere?
2: Bevo un po' d'acqua, perché mi ha fatto bene poi.
1: Fai con il tombino che...
2: Perché sorgiva, lo sai? Non è sporca.
1: Quella è l'acqua che viene dal campo.
2: Il rosetto, non aggiungiamo niente, chiamate.
1: Quella è l'acqua che viene dal campo che passa per le fontanelle, probabilmente, la stessa acqua. Una lamina che passa sulla collina di Giulianova. Allora, che dobbiamo fare?
2: Quale campo?
1: Campo sportivo, là pure sorgiva.
2: E c'è l'acqua?
1: Sì, sì. Allora.
2: Vabbè, allora, dunque... Vabbè, ma ci arriviamo, intanto vediamo le notizie principali di Teramo.
1: Allora, anziana sequestrata da finti carabinieri. Ricordiamo, non aprite quelle porte. Derubata dei gioielli, portata nell'Aquilano e scaraventata per strada.
2: Addirittura.
1: Arrestata una donna campana, si cerca il complice. Poi morto al Colosseo, domani i funerali a Tottea, Crognaleto, disposta la perizia sull'imbracatura del 22enne, acquisiti i filmati delle telecamere.
2: Ti piace questa cosa, questo post? L'italiano, lo sapevi tu, è la quarta lingua più studiata al mondo. Io, scrive lui, io la metterei obbligatoria anche in Italia.
1: Beh sì, in effetti.
2: Eccolo qua.
1: D'Angelo resta in sella per altri 2 anni, è stata prorogata per ex legge la sua carica, però deve rimanere sindaco.
2: Sì.
1: La modifica al decreto introduce
2: deve fare la benzina là.
1: Sì, deve pagare, paga di più che dell'altra parte del mondo.
2: Solo lui,
1: non lo dico. Secondo me manco lui. Tra i mandati dei presidenti e dei consigli provinciali.
2: Oh, e questa legge è stata cambiata, perché poi dopo il 28 si torna a votare giustamente per la provincia con la gente, no? con i partiti,
1: sì,
2: uno scandalo mondiale.
1: Questa è l'idea, poi vediamo.
2: Però non si parla invece del terzo mandato,
1: no.
2: Solo della provincia se ne parla. Terzo mandato per i sindaci con i comuni al di sopra di
1: non lo fanno.
2: A cui punta il sindaco Costantino.
1: Ma secondo me non lo porta Madonna.
2: Leggelo bene, porta.
1: Porta.
2: Senti, dai.
1: Adesso, quando c'è un retropensiero negativo. Porta Madonna, torna il mercato, il comune ricolloca anche i parcheggi, ma lascia pedonale l'area del santuario.
2: Bravo.
1: Poi cerimonia e messa per San Michele, la polizia celebra il suo santo patrono.
2: Ieri c'era un pienone, Michele
1: Raffaele, Gabriele, tutti. Servizi agli anziani, c'è crisi a Teramo, case di riposo, la nuova azienda non subentra e scatta la protesta. La cooperativa Cursana avrebbe dovuto acquisire lunedì la gestione delle strutture, ma non è accaduto. I sindacati pronti alla mobilitazione, ma l'UGL si sgancia. L'ASP 1 rassicura e invita a evitare polemiche.
2: Basta
1: che non fate polemiche, cioè tranquilli. No?
2: Pagate i dipendenti.
1: Fateci riposare.
2: Pagate i dipendenti, che non succede niente.
1: No, che succede? Salute mentale, visite gratuite e colloqui psicologici dall'8 all'11 ottobre. Allora, Post-acusi, perché dici, venite voi, vi selezioniamo, quelli acuti vi mandiamo a terra.
2: Ma non è tornato nessuno.
1: Ma perché non riescono a curarlo? È complicata la testa, non è facile.
2: E poi li curavano? Quali curati?
1: Dugo, nuovo direttore sanitario dell'ASL, l'attuale capo del dipartimento oncologico, prende il posto di Delle Monache, che si sposta a Pescara.
2: Bravo Delle Monache. A proposito, io ho conosciuto il padre che era presidente dell'ASL, è stato anche qua a Giulianova, quindi conosco un po' tutti.
1: Bisenti, sui muri la contestazione, striscioni contro gli amministratori, il commissario rimuove quello di Emergency.
2: Eccolo qua, uno che dice, vergogna, che dice.
1: Rispetto per Bisenti lo leggo, poi arroganza, arrivismo, ipocrisia da sempre la vostra malattia. Poi andiamo avanti. rubano calzature in tre scoperti, in tre scoperti da un carabiniere fuori servizio, le furtiva nascosta in auto insieme a accessori e forbici usate per asportare il dispositivo antitaccheggio.
2: Fermati, sono andato a vedere poi la foto, perché ci hanno mandato anche la foto delle scarpe rubate, insomma, di ciambelle,
1: che... ciambelle plastiche e vabbè, poi voglio dire, però a Pineto due denunciati dopo il furto di una macchina, forse stavano preparando un altro colpo.
2: Poi
1: Roseto,
2: la moglie allontanato dall'abitazione, non si può fare,
1: non si fa, non si fa,
2: perché sennò la, il CPO vi fa
1: comunicato a volo, credo. Penna Sant'Andrea, ricostruzione case minime, comincia la demolizione post sisma, e qui c'è la foto di una casa
2: minima. Sostanziosa,
1: non lo so perché si chiama.
2: E intanto è stato scoperto un nuovo dinosauro.
1: L'artefice è un ricercatore teramano che ha guidato un pool di studiosi cinesi.
2: Bravo. Sì, quelle menti libere.
1: Ambiente, la battaglia legale, siamo dove? Ad a Corropoli. Nuova antenna, no all'installazione. Comuni contro il via della TAR. Poi a Martinsicuro il sottopassaggio danneggiato resta chiuso. Transito vietato dopo l'incidente con il camion rimasto incastrato. Servono lavori. E ancora festa per mezzo secolo dalla maturità. Nereto, ex studenti dell'ITC Rosa, che sono tutti liceali, ex legge,
2: sì, sì, ex legge.
1: Possono fregiarsi.
2: Ripeto, il liceo professionale.
1: L'avvertenza.
2: Leggiamo prima lì, che andiamo qua. Allarga tutto, leggiamo che subito che cosa bisogna leggere ogni tempo, che ci rimproverano che non leggiamo niente.
1: Vai.
2: Il caso Genova Patrimonio continua a salire banco e anche in maniera abbastanza rumorosa da parte dei lavoratori che stanno garantendo i servizi pur se non coperti di una convenzione, compreso, guarda che devono fare, quello di posizionare le transenne la domenica quando il giorno nuovo gioco in casa. Dico, allora che hanno più soldi, non è previsto.
1: No.
2: Cioè quella domenica, il giorno libero,
1: spirito di servizio.
2: E mostriamo tutte le domeniche, ma perché gioco la casa di Giuseppe?
1: Puro spirito di servizio.
2: Andiamo avanti. Non mi piace quando porti i capelli così, glielo ho detto.
1: Quando ha fatto però. Il visaggista delle dive ci divendenne invece un giornalista. Chi è? Diego Dalla Palma.
2: Infatti su Facebook ho messo la che sta con i capelli riciclo. Ieri, Gabriele, c'è stata l'assemblea dei lavoratori al Cursal, in una stanza sotto il salone. Mica lo sapevamo, hanno realizzato una stanzetta sotto il salone a 70 posti.
1: Sotto c'è tutta quella parte dove si facevano le feste, no, un anno ci si fece il Capodanno.
2: Un anno, sotto dove si entra, là dove sta...
1: Dietro,
2: dove sta il braga.
1: Dove c'è lo sciur.
2: Là, hanno fatto questa cosa, hanno fatto i lavoratori proprio, Beh, non si escludono iniziative come lo sciopero, se continuerà il silenzio da parte dell'amministrazione. L'ho chiamato Giorgini, ti richiamo, non la richiamo. All'assemblea era presente Natascia Innamorati, segretaria della CGIL, guarda che dice la... Solo lunedì gli operatori hanno avuto la proroga del contratto in scadenza. Secondo te quando danno la proroga di scadenza, quando dà in genere?
1: Un anno,
2: minimo.
1: Sei mesi.
2: Che bello. Fino al 10 novembre.
1: Insomma.
2: E la signora ha capito perché. Perché devono fare in modo che sia tutto a posto col cimitero.
1: Perché certo, il 2002 ci sono tutti quelli che vanno a fare le foto ai fiori. Sì.
2: E dice, oh, come ha lavorato bene, tutto a posto. Ma lo scappiamo, lo slisgamiamo sempre. Lo dice lei, ed è una proroga molto parziale, il rinnovo è solo fino al 10 novembre, ha tutta l'aria di essere una precauzione per poter gestire al meglio il cimitero nel periodo del ricorrente dei morti, glielo dice. La sindacalista rimarca il silenzio dell'amministrazione comunale, che è il nostro interlocutore principale, vorremmo parlare con la giunta e anche con il sindaco, non basta ricevere assicurazioni solo dall'assessore Giorgini. Per Innamorati l'impressione, ma forse qualcosa di più, è che la parte politica dell'amministrazione non marci in parallela con quella dirigenziale. L'ha capito. Devono una risposta non solo a noi, ma soprattutto a 14 lavoratori interinali e 8 fissi che con le loro famiglie temono per il posto di lavoro. La segretaria sottolinea, fin da qualche polemicone, che forse in passato bisognava stare attenti alla gestione della società, quando ad esempio è stata inventata e ben pagata per poi scomparire la figura del direttore generale. E gliel'ha detto, punto. Che è la situazione? Quindi fino al 10 novembre, tappotti, cimitero, lavoro, poi si deve vedere. Ma questo è bello pure, da quanto tempo abbiamo parlato e chiesto, finalmente abbattono le passerelle annunziate, tutti contenti, che si accorge.
1: Demolite, serve un intervento supplementare.
2: Sorpresa, dopo l'abbattimento delle passerelle in via di Vittoria Annunziata, a seguito dell'intervento sulla struttura sud, sono emerse circostanze non prevedibili. Perché?
1: Si sapeva, ma quando mai l'abbiamo detto 300 volte e quello passava sopra il tetto?
2: Appunto, della, della lo dice qua. Così, nella delibera c'è scritto così: a seguito dell'intervento sulla struttura sud sono emerse circostanze non prevedibili nella fase di progettazione che hanno determinato la necessità di lavori supplementari. Quali sono? Andrà realizzato un accesso a due unità immobiliari al primo livello della palazzina Peppe. Ma mille volte l'abbiamo detto.
1: 400 che passava sopra il tetto dell'asilo. La follia di fare negozi al primo piano,
2: tra cui la farmacia è chiusa. Quella ha fatto come uno stoker,
1: quella che ha fatto il corviare, le vele, stesso progetto.
2: Ma qua però qua
1: quel genio
2: il lavoro è d'accordo che due porte rimangono chiuse. Tante cose bisogna fare. Vabbè, non è finita. Muraglione del santuario, il comune chiede fondi. Eccolo qua, lo vediamo bene il muraglione.
1: La prima intervista che abbiamo fatto all'assessore Di Candido, l'altra legislatura, abbiamo fatto sul muraglione del santuario. Quindi sono passati quasi 7 anni.
2: Perché ha fatto dei progetti che sono stati ignorati del Di Candido, che sono ancora nel cassetto. Allora, in estate dovrebbe rendere nello stesso tipo di lavoro, da come si vede?
1: E se per quell'altro modo uguale.
2: Sì, ma è grossa la crepa. Falla vedere, sto indicando agli ascoltatori, guarda.
1: Non lo vedono.
2: È grande, no, i telespettatori, è grande, manca, grande, grande, come grande. Vabbè. E hanno nominato l'ingegner Don Cavaglià, Adriana, credo, sì, che per fare.
1: Le geoprospezioni, perché una geologa che è ingegnere
2: per mitigare il rischio idrogeologico della zona del santuario. Progetto che fa riferimento alla categoria delle calamità naturali. La geologa ha messo un preventivo, quando si prende secondo te?
1: Non lo so.
2: Ma stanziato, no, quello è un'altra. Si prende 500 euro,
1: niente,
2: per fare un progettino di rischio idrogeologico, brava. E quindi il affidato. Come avevi detto tu ieri, te ne ricordavi, Cocciniglia sui pini comunali, iniziati i primi trattamenti. E c'è la foto di come si fa.
1: Si fa col buco col trapano, poi con una siringa si mette questo medicinale all'interno dei vasi linfatici della pianta, che poi li trasporta fino alle foglie, dove ci sono gli insetti che bevono la linfa e muoiono.
2: E poi il dibattito che noi abbiamo aperto tra radio e centro sull'abbandono dei siti culturali e della mancanza di spazi espositivi, intervente anche il PD che dice: cultura, nessun progetto della giunta. Tutti sono intervenuti su queste vicende, tutt'anni comune, ma si deve aiutare. I DEM lanciano accuse in particolare sul Museo dello Splendore, che resta ancora chiuso, e la Casa Braga è ancora chiusa.
1: Il museo, ci sono dei correi che sono i frati. Anzi, diciamo che sono i principali indiziati.
2: Forse lo risolviamo, perché pare che siano molto arrabbiati per i mancati lavori proprio al muraglione.
1: E dout des, proprio loro, il gambe sfrullatino, no?
2: Perché il porgi l'altra guardia, non porge, guardi. Te la porgo se tu mi fai questo. Vabbè. Ricordiamo, Veneto Crocetti, le opere a Teramo, Gigino Falconi, le opere
1: ad Atri,
2: Raffaello Pagliacetti, i busti in gesso rinchiusi ancora sotto la
1: sala banda,
2: vicino alla sala banda, se vogliamo, alla De Amicis, ed ancora il tetto sfondato del Torrione di Porta Napoli, non più utilizzato, ed ancora c'è qualche altra cosa che mi ricordo. Sì, che c'era, sì. Il loggiato sotto Belvedere, che è stata fatta la prima parte, la seconda, dove andò insieme a me, c'ero quel giorno il povero Falcone, dire sì, sarebbe l'ideale qua per fare la volta. I lavori sono naturalmente fermi. È chiaro che sta emergendo una situazione da qualche tempo che non possono più bastare le manifestazioni, mi sembra che stia divenendo abbastanza chiaro.
1: È un po' di fermo.
2: Poi ricordiamo, ci occuperemo del caso Sabotino, perché
1: Tommino.
2: Alle 8 gli ho detto, com'è?
1: 7.45.
2: Alle 8 chiameremo Frangioni, quindi si precedirà
1: allora.
2: Che sta accadendo col famoso Tombino di via Sabotino, che fa anche rima, ma non per colpa nostra.
1: Andiamo a Roseto.
2: Parte dal 24 maggio, ma poi siccome c'è
1: la pendenza, quello proprio là, certo, via Sabotino.
2: E sarebbe bello, guarda,

0: A Bucari la qualità della vita è migliorata tantissimo.
1: Abbiamo visto quella la casa incriminata, sì. E lei ieri siamo passati, non c'ero, perché dice che solo di notte passano con le macchine, non ci passano più e passano loro. Tant'è vero che queste segnalazioni dei topi, prima del quando non sono mai arrivato, quando ci passano
0: prima volta,
1: ma in piena tranquillità i topi possono
0: uscire. Mettere però la qualità della vita, che li vota,
1: e abbiamo visto, le foto con i foto sopra alla, come si chiama, la tenda. Allora succede questo, era l'argomento più importante, invece no, ricordiamo all'assessore e anche al comandante dei vigili, che vorremmo veramente vedere ogni tanto per strada insieme ai suoi uomini, a piedi naturalmente, e non soltanto alle manifestazioni, ma questa è una richiesta personale, perché non lo sa come funziona la città, stando sempre su. E che cos'è? Che alle 7:30 di mattina è pieno il parcheggio a pagamento di
0: Piazza Roma,
1: con la gente che parte, non solo. Poi passano quelli a pulire le strade, un lavoro che si deve fare. In via Mamiani, quella vicino alla radio, quella davanti allo studio 2 di D'Archivio, la sanificazione di quella zona si fa il venerdì, ma dalle 5 alle 6, che mi sembra giusto, quando ancora le macchine non arrivano. Poi arrivano i pendolari e c'è la ampissima via Zola, dove ci sarebbero tanti posti e dove, grazie ad alcuni accorgimenti che hanno fatto, abbiamo perso almeno due posti, hai visto?
0: Sì.
1: Bene, che succede lì? Succede che invece la sanificazione si fa dalle 8 alle 9 e quindi la gente non può partire, i pendolari non la possono lasciare lì. E allora tutti a correre su ai carabinieri, insomma è una corsa mattutino, ferma restando, ragazzi, che per voi che avete lo scooter, io vi vedo perché lo faccio pure io per l'estate, a cercare un buco per poter inciaccare la Vespa, lo scooter, il motociclo, perché qui in Piazza Roma, la più famosa piazza, ricordiamo comunque la stazione è ormai da tempo il sito più abbandonato da parte dell'amministrazione comunale, e per quanto riguarda i motocicli, Gabriele è venuto con me, io pensavo fossero quattro, ma ha fatto scoprire che i posti sono tre, come erano nel 1964.
0: Le tre postazioni dei cavalli quando c'erano le carrozze.
1: Nel 1964, quando Giugiaro Cinguetti vinse il Festival di Sanremo con un'età. Voi l'età ce l'avete, dimostratelo.
0: Giusto. Continuare. Siamo a Roseto. Verso il voto, prove di campo largo, Buccate. Il PD chiede spazio nella maggioranza, la segretaria Ferretti, l'intenzione è verificare in tempi rapidi la sussistenza delle condizioni per una sintesi condivisa.
1: Non è che ce lo votando, no. Perché stanno sbelle, sta Nunes, si sta già tranquillo, quindi vabbè.
0: Via Matteotti a Roseto, asfalto sconnesso e proteste, i residenti chiedono anche la sistemazione della grata di un tombino rotta da mesi e pericolosa. Via Matteotti pure Giulianova, uguale.
1: C'è un tombino anche là.
0: Premio a Del Rosso per la sua foto, lo scatto sullo zuccherificio di Avezzano si aggiudica il concorso del Lions Club. Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, alunni nei moduli dopo
1: quanti
0: Natale.
1: Soldi, Silvi, per la
0: 30.000.
1: E per padre Silvi
0: 30.000. Poi per Transidonia 100.000 e per lo skateboard 1.200.000. Scuola chiusa per la maxi frana, alunni di Modena e Platano, abbiamo detto, in partenza il cantiere nella zona sud per la struttura dove accogliere i 100 studenti sfollati dal paese.
1: Giuliano?
0: No. Affreschi in restauro del Duomo, visitabili con la realtà virtuale, ad Atri poi, piccoli negozi, regole per resistere, l'incontro a Pineto. Ancora, andiamo avanti. Pescara, Corte d'Assise d'Appello, omicidio Albi, la difesa di Nobile invoca il ragionevole dubbio.
1: Gallasco, allora l'hai fatta,
0: Mamma mia.
1: Gli paraghieristi sapessero, ma non lo ascoltano.
0: Mamma mia, ecco quell'altro che è stato 1.000 giorni in carcere, quell'altro che fa fatto. E quello che è il suicidio fino a ieri, mo di botta hanno scoperto che era stato omicidio.
1: Esatto,
0: David Ross.
1: E là bisogna vendere.
0: Quella è la meno.
1: La riforma.
0: Non mi pare quella la riforma che sta.
1: No, la riforma era quella là. Cioè quelli che fanno queste follie li mandi in Sardegna.
0: A zappare la terra.
1: No, che in Sardegna con le pecore, perché ieri ho incontrato un pastore che non parlava italiano, ma diceva una sigaretta con un sacco di pecore.
0: Nuova...
1: volevo fare un'intervista al pastore che era pure giovane, parlo poco italiano.
0: Nuova Pescara, la regione chiama i tecnici, manca il numero, quindi non hanno il numero dei tecnici, il numero di telefono, e salda la commissione prima della proroga, sospiri, convoca Zuccarini e Caporale. L'Aquila, perseguita la ex con una roncola, arrestato dopo la chiamata al 112. Bimba morta, acquisite le cartelle cliniche sul Mona. La procura ha aperto un fascicolo sulla piccola deceduta in ospedale a soli 7 mesi.
1: Ma che vergogna.
0: Camera di Commercio, Lite, L'Aquila, Teramo.
1: Ah sì, perché?
0: Il capoluogo regionale perde anche

0: che la vicepresidenza, industriali furiosi, unità in discussione.
1: E come mai? Che avete combinato?
0: Vabbè.
1: Chissà che cosa hanno risparmiato facendo la fusione.
0: Ma
1: allora,
0: assalti alle centrali telefoniche, 7 indagati per 20 maxi furti. Ne guai anche una guardia giurata e un manutentore. Danni per centinaia di migliaia di euro. Bimbi allontanati a Lanciano, la parola passa al collegio, la richiesta presentata al tribunale per i minori.
1: Da qualche parte abbiamo risparmiato. I bimbi del bosco tornano. I bimbi tornano nel bosco e abbracciano i loro animali. Ah. Te l'ho risparmiato, fatto bene.
0: Sì, nel loro...
1: ci sta.
0: Seminario internazionale. L'India chiama le aziende teatine. Superiamo le barriere culturali. E poi andiamo avanti. Qui abbiamo cultura e spettacolo, saltiamo.
1: Non deve dire con
0: i film, le cose.
1: Questa è una persona che si fa termo.
0: Tre esposimetri d'oro per Di Venanzo.
1: Perfetto, questo è un premio.
0: Allo sport nazionale, dei fischi alle notti, ma una partita avete giocato. Ora l'Italia punta alla Francia.
1: Venerdì si gioca.
0: E la classifica balla, azzurri in bilico, retrocessioni e spareggi. La sfida con la Francia diventa cruciale in ottica europei.
1: È vero.
0: Ecco. La premia conferma City colpevole. Il club avrebbe gonfiato i ricavi per 900 milioni e ha annunciato il ricorso. La Ferrari non cambia posizione e conferma Vasseur. Cuore e magia per l'Italia. Baldini lunedì a Pescara, il CT degli Azzurrini pronto a riabbracciare il suo vecchio stadio. Da Silvia alla Serie A, Cichella si prende l'Under 21, il centrocampista del Frosinone e originale della città teramana.
1: Il problema di intervista al povero collega Giancarlo Baldini.
0: Vabbè. Hai fatto tu Giancarlo. Serie C, Pescara al bivio, decisivo Boucher, si riaffida al 4-3-3. Poi intanto gli Amaranto volano, sono quarti in classifica. La squadra guidata da Lucarelli prepara la sfida con il
1: non
0: Delfino.
1: Non quello che abbiamo avuto noi.
0: No, questo è Lucarelli, l'ex giocatore di Serie A del Livorno. Serie C, difesa a 3 e ampiezza. Bruno ridisegna il Pineto per cambiare marcia e quindi si passa al 3-5-2. Ha fatto Bruno. Bruno una settimana, due settimane, tre settimane.
1: L'ha messo bella resa, bella coperta. 3-5-2.
0: Promozione, no? Futsal neanche. Andiamo avanti, c'è la Serie D qualcosa?
1: Sì, come no, c'è tutto, c'è un giocatore ecuadoriano in prova da noi.
0: Serie D, Giulianova testa Mendoza come trequartista, luogotenente Zorro, Mendoza.
1: È molto bravo, leggiamo qualcosa. Il Giulianova tra presente e futuro, il presente è che c'è questo derby con la Sant'Egidiese, ma la novità è che stanno in prova
0: Alejandro Mendoza,
1: esterno trequartista classe 2005, nativo dell'Ecuador, che si è trasferito in Italia a 10 anni, quindi di Salvini non gli può dire niente. È entrato nel settore giovanile della Fiorentina, dove è arrivato fino alla primavera, dove ha fatto 22 presenze con la Fiorentina in Serie A.
0: In primavera.
1: Ho capito, ma la primavera della Serie A, Mendoza è alto 1,73. Insomma, è dotato di un buon piede destro, può girare trequartista alla destra, seconda punta. La sua carriera giovanile è iniziata nel Fornacette Casarosa, prima del passare al Viola, dove ha completato la fila fino alla primavera. Nell'estate del 2024 Mendoza ha fatto il saldo firmando con il Calcio Lecco 1912. Con la storia lombarda in Serie C ha totalizzato 13 presenze, accumulando 390 minuti in campo. Poi è stato anche con Lecco, nella prima parte ha vestito anche la maglia del Pompei nel girone H, 15 partite e 2 gol, e fornendo un assist, oltre a una presenza in Coppa Italia. È un ragazzo, vediamo come se serve, perché ricordiamo che è in prova. Oggi dovrebbe essere messo in vendita, oppure dare le direttive per i biglietti di Sant'Egidiese Giuliano, e la si correrà.
0: L'Aquila, mentalità e lavoro, Barnabà, ora avanti così. Il terzino rossoblu punta già la sfida con la Pietralunghese. È una squadra nuova con tante motivazioni, queste partite sono insidiose.
1: Il Teramo attende la capolista.
0: Gnambè a caccia del primo gol.
1: E la possibilità di potersi scattare, perché noi l'abbiamo vista, è una squadra normalissima e non avremmo perso noi.
0: Tegola Sant'Egidiese, De Marco out per il derby, però è noto che hanno 136 giocatori, quindi non credo che De Marco lo potranno sostituire. sostituire, o credo che è l'unico su 136 che non sono sostituito. Il mediano uscito per infortunio non sarà disponibile per domenica.
1: La Sandiglia si è tornata ad allenarsi con tutti gli atleti disponibili, compreso l'ala Marrancone, che è guarito dall'influenza. L'unico neo è il centrocampista De Marco. Già a Macerata era già dovuto uscire, no? Quindi a Giulianova non può giocare. Lavora a parte per Pertosa, c'è l'ex qua, e Paolini, che però saranno disponibili per il derby. A centrocampo verrà confermato il giovane Di Antonio, attenzione, mentre davanti sarà ancora la coppia Dalcason e Eusepi. Che ci sta ancora? Parla lui, l'allenatore. A Macerata abbiamo giocato molto bene, creando numerose palle gol. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare a dovere. Per Cenzori il match con Genova ha un sapore speciale, considerando che nella passata stagione è stato, per un periodo, il secondo di Cappellacci ai tempi tecnico Giorossi, e nutre buoni rapporti con il sodalizio Giulietta. Resta il fatto però che dobbiamo vincere.
0: Il cambio di ritmo dei frentani, il Lanciano ora è un rullo compressore, qua una partita con 8 gol nelle ultime due gare, i rossoneri cercano il tris a Termini.
1: Non vorresti dire pure di noi,
0: ovviamente. Certo,
1: però i due emergenti sono Pierantone e Delzotti, che abbiamo
0: quelli
1: inseguito,
0: che dovevamo prendere l'anno scorso, ma purtroppo poi per una massa. Chieti si lavora alla cessione, lunedì l'incontro in comune, un imprenditore romano interessato al club parlerà col sindaco Legnini.
1: E non vedi mai l'imprenditore di fuori,
0: imprenditore romano, imprenditore milanese,
1: Legnini,
0: gli arabi. E i tifosi parlerà sia con Legnini che con i tifosi. Quindi mercato Carcalis o Carcalis va al nuovo Chieti, arriva il difensore rossano, ex notaresco.
1: Siamo all'eccellente, ti vuoi tuffare?
0: No, non credo.
1: Dell'Ovidiana, no? Di cui parlare.
0: Non fa niente, perché è già nota per altre cose sul Mona. Volevo essere il basket, no.
1: C'è Ciccone però.
0: Ora va l'assalto dell'europeo da capitano.
1: Bene.
0: Messaggero.
1: Andiamo. Meloni e Tajani, pure Tajani,
0: che spia una vita proprio questo zen, la manita fa proprio.
1: Meloni e Tajani spiati, volevo sapere dove vivono.
0: Cioè, non c'è niente da fare, una vita a grama.
1: Ma questo è un impiegato.
0: È una vita a grama.
1: È un licenziato.
0: Cioè, vabbè, quello sì, puro.
1: Ecco.
0: L'ho anche criticato per la qualità della vita.
1: No, 3 giorni di sospensione dal lavoro e poi rientra.
0: Però c'è un'indagine in corso.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Sono investimenti sicuri, Sulmona. La truffa da 500.000 a Sulmona.
1: Famiglia nel bosco, lo vedi?
0: Dai, insieme nel casolare. Dopo quasi un anno, ieri pomeriggio i piccoli sono tornati nella vecchia casa di Palmoli accolti dai genitori. L'abbraccio agli animali. Lanciano, il caso Loffredo, bimbi tolti ai genitori, attesa per il ricorso. I genitori dicono soffriamo e speriamo.
1: Ma adesso vanno nella casa quella normale?
0: Ma sì, là stanno.
1: Nel bosco.
0: Ma nel bosco perché gli animali, le galline, il cavallo.
1: Sant'Egidio, finti carabinieri sequestrano un anziano per rubarne l'oro. Ma pare proprio complicato, l'ha pure abbandonata. Poi, il funerale del ragazzo.
0: Operaio morto al Colosseo, lacune sulla formazione, manca l'attestato di Andrea Moretti per lavorare a grandi altezze. Sono 8 gli indagati.
1: All'Aquila, benzina e diesel esauriti in vari distributori.
0: Pare che tutti già secco, stavano forse benzina ieri. Allora, l'Aquila alla Pri Italia, l'anteprima del film su Celestino V.
1: Oh, colui che per vistate fece il rifiuto.
0: 80 anni dell'Aquila Rugby in un volume con 200 foto a Pescara. Buscesi gioca tutto, con il Livorno si torna a 4-3-3.
1: Hanno avuto la stessa informazione, colleghi.
0: Famiglia nel bosco, pagina, i bimbi. Bimbi di nuovo a casa, legame indistruttibile. Qua vedete Pillon col papillon.
1: Ma no, l'animale, non è quello.
0: Pillon col papillon. No, l'animale, l'altro, il cavallo.
1: Quindi non era l'asino.
0: No, questo è il cavallo. L'asinello è scappato.
1: Ragazzi,
0: Pescara, intelligenza artificiale in aiuto dei truffatori, replicano la voce del nipote e raggirano gli anziani.
1: Mercato ittico, incontro con la marineria.
0: Lo sfogo di Ciroli, ci avevano promesso un test d'uso prima della decisione del trasloco.
1: E invece la cosa.
0: Ladri di bistecche pregiate, carne rivenduta ai ristoratori.
1: Attenzione, perché vanno a rubare cose importanti.
0: Piazza Muzzi, prorogata
1: a Montorio, hanno rubato i pomodori, gli ortaggi, la gente c'è la fame.
0: Piazza Muzzi, prorogata l'ordinanza Cenerentola, un altro Natale con le restrizioni della Movida che si spegne a mezzanotte. scuola di decisioni. Chi ci sta alla scuola di decisioni? L'Alfonso. Riparte il corso di alta formazione per 28 allievi. Una scuola di decisione a Letto Manoppello. Non ci vuoi andare?
1: No.
0: La Polizia di Stato celebra il patrono, messa solenne del vescovo a San Cetteo. Francavilla, auto fermata dai carabinieri, ha arrestato un minorenne di Montesilvano. Meloni e Tajani spiati, il dipendente, volevo solo sapere dove vivono.
1: Ma che...
0: Oltre 23 anni di violenza nei confronti di moglie e figlia, commerciante condannato. L'Aquila, dalle origini allo sviluppo del polo biotecnologico, Don Pè, 130 anni in mostra.
1: Ieri di là.
0: Hai visto quando è basso?
1: Sì, sospiri e basta.
0: Cioè, Biondi non è alto?
1: No.
0: Andiamo, battaglia.
1: Due candidati stanno vicini.
0: Secondo me era il bond della rete.
1: Pure l'Angelo ha detto che poi si vuole candidare all'emiciclo.
0: Ha ragione, se ne merita. Battaglia, nuovo vicepresidente della Camera di Commercio.
1: Quanto prendono?
0: 13.000 euro. 13, 12, poi dipende. Poi c'hanno pure i contributi per le spese, per il portaborse. Il portaborse per 2,5. Battaglia, nuovo vicepresidente della Camera di Commercio, Confindustria, L'Aquila insorge.
1: Che abbiamo poi?
0: Poi abbiamo investimenti sicuri, truffa da mezzo milione a Sulmona.
1: Pagina leggera.
0: Bimbo morta a 7 mesi, si indaga per omicidio sul colposo Avezzano. La follia di un uomo di 44 anni aspetta l'ex al lavoro con coltello e roncola.
1: Rocelano è la capitale della pesca sportiva, vanno in 160.
0: Rocelano? Che pesca c'è? Ah, il lago, il fiume?
1: Sì, fiume.
0: Ah. Rifiuti di Pangrazio, quindi siamo ad Avezzano, no a costi superiori per i cittadini della Marsica. Chieti, l'ex Gill in Baria dei Vandali, in corsa per i lavori 8 imprese. L'ambasciatrice dell'India qui per sviluppare rapporti su meccanica e settore accademico.
1: Comunicato.
0: Stampa.
1: Ferenini, sì.
0: Sì, sì. Bimbi allontanati, salito. Papà, soffriamo e speriamo, Lanciano si punta al ricongiungimento. Decisione dei giudici attesa per domani. Pietro Loffredo dice non ne possiamo più. Ladri nell'azienda di Torri Eoliche a Mozzagrogna, maxi bottino 9 tonnellate di rame. Ripari di Giobbe, adottato il piano urbanistico, il comune più verde e tutele per la riserva. Andiamo avanti, Teramo. Non mi separo da loro, così i truffatori decidono di sequestrare l'anziana, ma il bottino di 70.000 euro in gioielli, maxi bottino di 70.000 euro in gioielli, la vittima è una 76enne di Sant'Egidio, è salita sull'auto dei finti carabinieri pensando fosse diretta alla caserma. I due malviventi la abbandonano nell'Aquilano con alcune ferite, presa una donna, caccia al complice. Case di riposo, ASP 1, non c'è pace, salta l'ingresso alla nuova COP, gli stipendi in ritardo di mesi. I sindacati dicono incertezza, servono risposte certe, il commissario Canzio, c'è un problema burocratico. C'è un problema in portafoglio. ASL, Carlo Dugo, nuovo direttore sanitario. Vabbè, oggi tutto Teramo, ieri era tutto provincia, oggi invece hanno recuperato. Pescara, Boucher, si gioca tutto. Si punta al ritorno al modulo 433, Guccione in regia, Parigi all'esame. Lanciano è in fiducia, ma restiamo umili. Pierantoni, dopo il poker alla Recanatese, cercavamo continuità.
1: Finito.
0: Abbiamo una prima nazionale. Garlasco, tutti i non ricordo dei RIS. Caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette, dopo quella di Enel, partita ad aprile, arriva anche Eni. Allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. Tajani, venga a riferire in Senato, chiedono le opposizioni. Caso Reggeni, Meloni dice vicino alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Le mosse del PD, Schlein e la carta primaria verso il sì al voto online. Le inchieste del Messaggero, furti di fentanyl, ora la stretta alert sulla cannabis potenziata. Bimbi torna nella casa del bosco dopo 11 mesi. Andiamo sul soppalco. Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star. Frattesi, l'arma non convenzionale della nuova Italia. Bene, direttore, facciamo i saluti e poi facciamo qualche stacco.
2: No, chiamiamo alle 8 come.
0: Ah, Jeffer, devi chiamare. Sì. Dando saluti. Buona giornata a Valentina Campeti. Buongiorno Antonella Leonio, buon lavoro. Luigi Anni, buongiorno e buon mercoledì. Felò Stacchiotti, buongiorno a tutti. Marcello Felicioni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Per favore fate gli auguri al mio adorato nipote Emanuele di Bonaventura. Tanti auguri.
2: No,
0: Andrea Serafini, spettacolari semafori intelligenti installati al bivio. No. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare, ma in realtà no,
2: non ce ne manco uno.
0: Quindi adesso andiamo a più. Adesso andiamo a più uno.
2: Ma glielo chiediamo all'assessore. Abbiamo...
0: Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Danna, buongiorno a tutti da Genova. Sono rientrati finalmente la crociera, ma poi scenderanno giù di nuovo. Buongiorno Alfredo Di Federico. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Ultimo giorno di settembre, buongiorno a tutti. Poi Francesco Luisi, il buongiorno non si vede dal mattino. Chi ha un giardino sa che se tagli l'erba troppo bassa non riesce a proteggersi dal sole intenso o dal gelo e brucia. E sa che si deve bagnare a calare del sole per trovare il mattino dopo un prato stupendo. Giardiniere del Fadini no, lui bagna una volta a due a settimana e taglia la dente al suolo. Poi parlano di costi per mantenerlo. Parlava una parola che non leggo.
2: Ho capito, ma ha fatto una lezione di...
0: di giardinaggio, è anche corretta, fra l'altro credo che sia corretta perché anche io faccio uguale. Quindi...
2: No, come dire, che praticamente spiega anche le condizioni del Fadini.
0: Esatto,
2: che sono così.
0: Esatto.
2: No, non va bene, che fanno? Che dice?
0: Dice
2: no.
0: Che mentre il prato va tagliato, vabbè, spiega come va tagliato correttamente.
2: Quando?
0: Quando e come?
2: Qua, che ora?
0: Va tagliato la sera e la mattina, ma va tagliato alto, non bassissimo, a zero, perché sennò il sole si brucia, lo brucia anche il freddo, lo brucia. E poi si deve annaffiare quando il sole cala, perché sennò evapora tutta l'acqua e non penetra.
2: Invece che accade?
0: Invece fu il contrario, taglia zero e annaffia quando i pari. Così dice Francesca, ma che ne so.
2: Ma ha detto che come dire, ha detto che.
0: Secondo me è corretto, sì. Io non sono un giardiniere, però pure io faccio
2: che
0: così il prato
2: Matteo,
0: ce l'ho bene.
2: Se c'è.
0: Paola Cicconi, buongiorno.
2: Sì? Pronto?
3: Buongiorno.
0: Allora
2: ti abbiamo preavvisato.
3: Sì, grazie.
2: Che succede a questo famoso tombino di via 24 Maggio che allaga via Sabotino, che fa rima?
3: Francesco, il problema è questo, che praticamente il canale di via 24 Maggio si riempie di detriti e di fango che provengono dal
2: paese,
3: dalla collina in buona sostanza da sopra. È un canale, diciamo, che poi si spinge sotto verso via Sabotino e quindi diventa anche un canale già un po' sottodimensionato, diciamo, e si va a restringere proprio in corrispondenza di via Sabotino. Adesso è stata per l'ennesima volta, perché poi è stata contattata una, abbiamo con l'ufficio contattato una ditta importante specializzata nella lì praticamente questo canale si è riempito di pietre, sassi eccetera, quindi materiale piuttosto pesante. Dovrebbe, ieri è stato fatto già un piccolo intervento, ma dovrebbe intervenire in maniera più importante tra questa settimana e la prossima.
2: Ma non si può risolvere in via definitiva?
3: Scusami Francesco?
2: Non si può risolvere in via definitiva?
3: Sì, in via definitiva va risolto, in buona sostanza va rifatto il canale almeno in quel primo tratto. Sono lavori importanti. Dobbiamo verificare se poterli inserire nel discorso più ampio che facciamo sopra, nel lavoro che verrà appaltato tra la fine dell'anno e inizio anno nuovo di via Vittorio Veneto e via Piave, tutto quel lavoro legato al dissesto idrogeologico che riguarda appunto la parte di sopra, che poi è tutto collegato perché l'acqua di sopra, i detriti della collina vanno a finire dentro questo canale che si stringe e quindi fa da imbuto nella parte che è vicina lì a via Sabotino.
2: Ma perché in passato non accadeva?
3: Perché adesso è peggiorato, diciamo, il problema a monte, sulla collina, diciamo, c'è appena dopo lì dove sono le scalette che portano in via Veneto, in buona sostanza, lì si è creato uno scavo importante legato alle piogge, agli eventi atmosferici, e tutti quei detriti della collina vanno a finire dentro questo canale, lo ostruiscono e quindi si crea questo problema. Poi è un problema appunto che va risolto sopra, perché altrimenti adesso sì, si interviene, se lo andiamo a pulire, però poi di fatto se non eliminiamo la causa sopra.
2: Allora quindi può accadere che ogni volta che piove succede così?
3: ogni volta che piove no, ma c'è il rischio che se ovviamente se il canale si riempie di pietre, sassi eccetera, l'acqua ovviamente non passa, si è ostruito e quindi
2: si devono rassegnare fino a quando non si fanno i lavori in collina? Gli abitanti.
3: Ma allora adesso diciamo subito viene fatto l'intervento, viene pulito tutto, viene insomma ecco in modo tale che l'acqua può defluire, però poi bisogna fare bisogna rifare il canale, insomma, non c'è.
2: Ecco, perché il canale è sottodimensionato ormai.
3: Il canale è quello, sì, soprattutto quello dell'ultimo tratto verso via Sabotino è sottodimensionato, si stringe e quindi da sopra fa la vasca che poi
2: detriti e quant'altro. Allora approfittiamo della tua presenza per sapere Annunziata Caserma
3: i lavori quando vanno avanti regolarmente, adesso hanno diciamo alzato le mura della recinzione, tutto il perimetro, hanno riempito con sono rialzati sul piano, hanno riempito con la terra eccetera per la pavimentazione, va tutto regolare insomma.
2: È quella l'opera per il quale il sindaco prima della fine dell'anno si rimetterà la fascia oppure no? La domanda l'hai capita, sì. La domanda è, ce la facciamo entro la fine dell'anno? È questo.
3: Della caserma secondo me ce la possiamo fare, sì. Poi ecco, sui diciamo il grosso dei lavori, poi sui dettagli, ovviamente il discorso caserma poi è legato anche tutta l'impiantistica particolare, legata alla caserma militare appunto. Collegamenti e altro, però insomma dai, penso che per la fine dell'anno il lavoro e quantomeno la parte insomma strutturale eccetera è terminato. Poi se mancano, se per questioni di dettagli, no, tecnicamente proprio il comando si può trasferire alla fine dell'anno piuttosto che il primo o due mesi dell'anno nuovo, ma questo non te lo posso dire.
2: Senti un po', ti avevi detto tu in una delle interviste, ma forse ti eri messo un po' troppo stretto, e inizieranno i lavori al Bido Bellocchio entro la fine di settembre, oggi è?
3: Sì, proprio ieri mattina abbiamo fatto una riunione con tutte le parti interessate, soprattutto il discorso legato alla viabilità, che prima di ovviamente iniziare la ditta è, diciamo, è pronta. Però dobbiamo gestire bene la viabilità, sia in entrata e in uscita, quello sembra, ma è uno snodo diciamo quasi provinciale, perché di fatto c'è l'uscita dell'autostrada, della Teramo Mare.
2: E ho capito, insomma, quando è procrastinata la data?
3: Ma la data io penso che nell'arco di una quindicina di giorni, adesso giorno più giorno meno dobbiamo definire bene i dettagli, perché ripeto, ci sono i pullman della tua, ci sono le scuole, cioè è interessato un po' da tutto, quindi
2: ma non sono sorprese queste, sapevano queste cose.
3: Sì, però poi sai, quando prima di line si interviene per 2-3 mesi su un'area dove ci passano migliaia di mezzi, quindi
2: va bene. Ma se me ne riaccupa passiamo, oppure andiamo a disturbare sotto la casa di come si chiama? Tutta la casa di Rosci, ci passiamo e suoniamo, perché lui dice che se ne andò, per evitare il bivio passiamo tutta la casa di Rosci, facciamo via Prato, usciamo via Gramsci, poi ci facciamo via Veneto e gli suoniamo, perché lui se ne era andato all'Annunziata, perché dice che là stava riposato, e noi passiamo e suoniamo, va bene. Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Allora, sei mi ascolto, ciao, grazie, grazie della disponibilità. Volevo adesso allertare Andrea Serafini se da domani comincia il +1, +2, perché ha detto 15 giorni, io non avrei detto.
0: No, manco io, per il 2 novembre forse.
2: Entro il 10 novembre, quando c'è saranno i giardinieri dal cimitero?
0: Buongiorno Paolo Ciccone, Max Rastelli, Rossella Mattiucci, Antonello Quirino, Gaetano Paolini, buon lavoro e buongiorno.
2: Buon lavoro.
0: E Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti.
2: Volevo ricordare che anche questa settimana, prima del via, è anticipato a domani alle 18.30 e avremo con noi due ospiti importanti, uno lo riavremo, perché viene a trovarci, lo abbiamo invitato e ha dato la disponibilità. Scognamiglio che ha giocato l'anno con Giulianova e l'anno della promozione con Giulianova e l'anno della promozione con la Sant'Egidiese, sì, e quindi lo sentiremo, e sta con il Mociano primo in classifica, e lui può parlarci degli ambienti,
0: quindi un esperto di promozione,
2: ma tante cose da dire dovrà dire, perché ecco, le domande sono: ma perché non eravate voi giocatori degni di fare la diva? Beh, questa cosa solo sbandellamento. E in più avremo un collega che viene a trovarci, che ci aiutava nelle primissime trasmissioni di Prima del Via, avremo Gabriele Mastellarini della RAI, che sarà il nostro ospite domani alle 18.30, oltre un giocatore appunto del Giulianova. Noi volevamo a Bagnale oppure dell'Arcangelo, e no, teniamoli fermi, lasciamoli fuori,
0: se li cullano un po'
2: i riflettori. Vabbè, allora alcuni stacchi e poi torniamo alle altre notizie.
0: Aspetta che per... ce l'hai?
2: Sì, ai servizi del nostro giornale.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
5: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Allora, torniamo in studio, dobbiamo sentire Pierluigi Casalena.
3: Sì. Intanto la tregua estiva è finita, tornano i cantieri sulla A14.
2: Mi sa che non se ne è accorto nessuno, però.
3: Ci segnalano che è tre quarti d'ora da Pescara del Risilvi, insomma.
2: Fatta nazionale, lungomare.
3: Ha detto che è così da 11 anni.
2: E propaghi il pedaggio.
3: Sì.
4: Siamo nella sede.
2: Buongiorno, vai col meteo.
5: Allora, anticiclone che è disposto lungo i paralleli, questo cosa significa? Che tutte le regioni mediterranee, ma anche dell'Europa centrale, sono protette da questo scudo invalicabile che si estende dal Portogallo a questo punto fino all'Europa orientale, addirittura fino alla Russia meridionale. Quindi è un promontorio anticiclonico molto forte, è tipico delle classiche ottobrade romane, che andrà avanti ancora almeno per una settimana. Quindi per una settimana non succederà niente, dunque dovremmo aspettare per un cambiamento, secondo gli ultimi modelli matematici, almeno intorno al 7, 8, 9 di ottobre. Forse, parola sempre forse perché sono sempre proiezioni, forse intorno a quella data una depressione da nord potrebbe entrare sul Mediterraneo, ma ripeto, forse, possibilità di accadimento 30%. Per il momento quello che resta è una settimana prossima, da adesso fino a martedì e mercoledì prossimo, soleggiata, quindi non succederà assolutamente nulla, le temperature saranno stazionarie, quindi caldo durante il giorno con valori intorno ai 24-25 gradi, freschino durante la notte con l'umidità piuttosto elevata, perché ovviamente il mare Mediterraneo rilascia umidità durante il giorno e poi l'alta pressione la schiaccia al suolo durante la notte, durante le inversioni termiche. Quindi è una situazione bloccata che durerà ancora per un po'.
2: Va bene, qui ci tocca.
3: A posto.
2: Va bene. Sport, bravo. Non c'è niente.
3: Aspettiamo la nazionale con la Francia, là si vedrà, vero? Se c'è qualche minuto.
2: La commenteremo.
5: Beh, sì, non è una partita abbastanza proibitiva, però vediamo un po' che succede.
2: Vediamo.
5: La Francia è più forte.
3: Come fai sabato mattina a commentare con Azzurra di calcio?
5: Vabbè, commenteremo domenica.
3: Vabbè, domenica. Sì, a posto.
5: Non credo che sia interessato al calcio Azzurra.
3: No, vabbè. Okay.
2: Buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie. Invece molto interessata alle anteprime che ci propone Vincenzo Iacone, è arrivato l'almanacco, ce l'abbiamo.
2: Allora, adesso
3: io
2: andiamo.
3: Passerei alla pagina degli auguri, la famosissima rubrica Tanti auguri a te, realizzata in collaborazione con
2: Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nel migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su
3: marcaffè.it. Aspettiamo novembre per sapere che succede col Bivio Bellocchio,
2: i morti e la patrimonio.
3: Oggi
2: perché poi arriverà il bilancio consolidato, quindi
3: sì,
2: poi sarà quello.
3: Il 30 ottobre, quindi non l'ho già fatto. Entro settembre è una proroga. Oggi è il 30 settembre, la chiesa ricorda San Girolamo. Conosci qualcuno?
2: Auguri a tutti coloro i quali si chiamano Girolamo.
3: Sì, uno ne conosco.
2: Chi è?
3: Girolamo.
2: Qua?
3: Il calciatore.
2: Ah, sì.
3: Sì, fa lo giro.
2: Sì,
3: qual è il cognome?
2: Non mi ricordo.
3: Vabbè, Giro.
2: Il marito, il compagno dell'avvocato D'Emilio.
3: Sì.
2: D'Emilio? No.
3: Ma che deve?
2: D'Amelio.
3: Allora, San Girolamo nacque in Jugoslavia, nel 342. Fornito di una vastissima cultura letteraria.
2: Perenato, già della Salvatore.
3: Ma anche biblica. Mise il suo talento al servizio di Papa Damaso. Trascorse gli ultimi 35 anni della sua vita a Betlemme. Stava benissimo là. A Betlemme.
2: Come un cecio.
3: Nella preghiera, nella penitenza e nella guida di cenacoli di vita ascetica e monastica. Cenacolo, però è così. Si dedicò alla traduzione della Bibbia nei testi originali e alla revisione antica e la revisione dall'antica versione latina. Morì a Betlemme. Nel 400 venne, poi la vita tranquilla, sembra l'ombra di Gesù che era nato là, la capanna di quella, la capanna degli animali. Auguri a chi si chiama Girolamo. Beh, cos'è questo bianco? Non vai sulla pancia.
2: No, vabbè, 78 anni, per i tempi, insomma, mica.
3: Ma sì, me ne faceva venire, scusa.
2: Vabbè, ho capito.
3: Nella penitenza, nella
2: era San Girolamo.
3: Vita scenica e monastica.
2: San Girolamo.
3: Tra una cosa e l'altra, traduceva i libri, sempre seduto, tranquillo, vabbè.
2: Allora,
3: cos'è?
2: Che vuoi fare?
3: Gli auguri.
2: Ah, è vero, gli auguri prima ci stanno.
3: E allora, poi ti tocco il giornalone, non lo scrivo.
2: Tanti auguri, buon compleanno a Valentina Felicioni, a Roberto Iacono, a Vincenzo Spinozzi, Edi Di Teodoro, Alfonso De Luca, Alessio Bellisari e Francesca Marà.
3: Ce l'abbiamo, Francesca Marà, Alfonso De Luca e Mattia Di Silvestre.
2: Tanti auguri, tanti auguri, tanti
3: tutti,
2: auguri. E anche abbiamo detto da parte di Rita Ranalli al nipote adorato, Emanuele di Bonaventura.
3: All'adorato nipote Emanuele
2: adoratissimo
3: di Bonaventura. Bene.
2: Allora, giornalone. Vediamo cosa ci riservano oggi i principali giornali nazionali.
3: Corriere della Sera, Regeni.
2: Scontro sull'Egitto, gli illegali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio di prescrizione. Lite per le parole italiane, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto e carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi spread a quota 100 punti, il tasso dei BTP a 4,6%, questo è un problema enorme per i conti. Sempio intercettato, Garofano ha paura. Poi, vabbè.
3: Garofano è responsabile di RIS.
2: Ci ha fatto una carriera televisiva facendo il responsabile di RIS.
3: Sempre là stava. E il fondo è dedicato al fatto del Papa che dice che
2: regge che dice il Papa? Il suo Papa dove?
3: Perché tutto il mondo sa che sei tu. Ah, va bene, sì, ma lì me, ma deve essere sempre siglato qualcosa, è così, ecco perché. Ma da quando ci stanno queste macchine bloccate lì? Macchine abbandonate a Colleranesco, ma tre ne sono? Due.
2: Dove sta il Papa? Dove è tu?
3: Sì. Vabbè. Vabbè, ma facciamo, si provvediamo, ecco, ciao. Beh, non hai capito l'articolo che ti avevo
2: detto?
3: No,
2: il Papa ha detto.
3: No, no, è una cosa che riguarda il Papa, cioè? Sì, cioè, la dignità di nascere e di morire.
2: Di Walter Veltroni.
3: Va bene dire che. Noi siamo d'accordo che se uno sta drammatico, non può fare niente, ha i dolori, non è, può decidere l'autanasia. Cioè. Noi la prendiamo così, poi.
2: Allora, vediamo qualche altro. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Nessuno può attaccare Kaliningrad, non credo che. Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari.
3: Tutti vedono.
2: Il ritorno di Diba, un tumore, Cuba mi ha salvato. Quindi non era un ictus,
3: no, è caricato, sì, ha fatto l'edema, è avvenuto, però dice che i medici cubani sono stati bravissimi e che lavorano senza acqua. Perché Trump è un mascalzone delinquente, e ha bloccato tutto. Ma come si fa?
2: Non farà. Ma
3: come finisce questo?
2: A novembre da luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%. Hollywood a Torino per il check di un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek.
3: L'ascoltatore si torna sul fatto del tombino, dice, ma che c'entra mola le cose? Sono mesi che non piove, quindi dice, forse anche.
2: Quella è acqua sorgiva, abbiamo detto. Cioè lì, quella delle scalette, quella delle.
3: Quelle scalette che tu mi hai fatto la canzone.
2: Spari contro i laghi in fuga, la vicenda di un po' di tempo fa, il colpo mortale da 15 metri, un cecchino questo. Allora, andiamo a vedere i tre, vuoi vedere uno dei tre? The rest?
3: Sì, il giornale.
2: Effetto Meloni, bollette di mezzo.
3: Fa il suo lavoro, fa.
2: Dopo la benzina, la monarchuason del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno.
3: Dai, che cosa ha fatto? La nuova?
2: Dove stai?
3: E quelli in inglese?
2: La moral suasion.
3: Oh, andiamo avanti. Perché? Solo quel titolo c'era.
2: Mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, il caso Carlasco.
3: Ti devi rassegnare, sono stato quell'altro, perché le devi dire appoggi?
2: Grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Allora sì. Grazie.
3: Aiuti Giorgia. Giorgio fa un bel governo, però lì tutti lì. Lo brigio, gli italiani, quelli impresentabili.
2: Anzi,
3: comincio già a lavorare perché capito che ti ritocca.
2: Dai, basta, non te la faccio a leggere questi.
3: Va bene, allora prendiamo un altro giornale a caso, un giornale che si chiama Leggo, apre.
2: Carburanti e bollette, corsa ai tagli, però intanto ci fanno sapere che sarà un inverno difficile. Benzina, anche questa applica il price cap e gli sconti su luce e gas. L'offerta di Enel è A2A,
3: ma soprattutto per il gas, vero?
2: Sì, fanno caldere ancora. Quest'anno il freddo lo farà forse due settimane.
3: Vediamo mai. Perciò volete far piove voi. Allora, Vanna Marchi è la figlia. Dalla galera al Campidoglio,
2: sì, però
3: per la cultura.
2: È stata pompata la cosa perché si tratta di un'associazione privata che ha affittato una sala del Campidoglio, c'era solo un consigliere di Roma, che ce n'era 600, ce n'era uno solo che presenziava. E questa associazione privata ha dato un premio a Vanna Marchi e la figlia per far parlare dell'associazione privata, ovviamente, ragazzi, non per altro.
3: Mosca la NATO, giù le mani da Kaliningrad.
2: Io non credo che siamo pianici Kaliningrad. È un exclave russa in Europa.
3: Va bene.
2: Allora, abbiamo detto lo sport. Sì. Quale vuoi?
3: La Gazzetta oggi, rilancio Juve, perché?
2: Altri 250 milioni anche per il mercato, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi nel 2019. Il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. Cosa succede?
3: Arbitri.
2: La linea Orsato, molte gli errori ci sono, il VAR non è morto.
3: Molto problema è che il VAR non interviene quasi più, capite? Anche se c'è un rigore clamoroso che non li fa intervenire. Beh, falli di caso, è come una volta, a me si vede la moviola, sbagliate e aven.
2: Almanacco del
3: giorno. Sono le polemiche che ci sono, sia per l'albero che sbaglia anche
2: per il VAR, come era previsto che dovesse essere.
3: Dal 30 settembre al 6 ottobre si svolge la campagna Nastro Rosa, settimana dedicata alla prevenzione e alle diagnosi precoci del tumore al seno.
2: Fate prevenzione, andate a controllarvi. Giornata mondiale del copywriter e poi la giornata internazionale della traduzione. Questa ricorrenza, celebrata nel 91, cade nel giorno in cui si festeggia San Girolamo. Egli è stato il primo traduttore della Bibbia in latino ed è considerato il santo patrono dei traduttori.
3: Ma lo vedete che leggiamo noi? Beh, si dedicò alla traduzione della Bibbia dai testi originali e alla revisione dall'antica versione latina. Morì a Betlemme, chiaro, come poteva fare? Stava bello là, tranquillo, non ci stava manca la guerra. Gaza, c'era Gaza?
2: No.
3: Chi c'era? Palestina, c'era.
2: C'era.
3: Ma nessuno faceva la guerra?
2: Pure, da prima. Da sempre si è fatta la guerra.
3: Religiziani.
2: Non è adesso.
3: Sì. Andare alla terra promessa per essere liberati dal faraone.
2: Non infilare in discorsi che poi possono essere considerati dal nuovo DDL antisemitismo blasfemi e pericolosi.
3: Sette cose ti fece venire le cavallette,
2: le sette piaghe,
3: le cavallette, ma paura sta, quelle le altre
2: di cavalletti paieri,
3: no, le cavallette,
2: pioggia di sangue,
3: la neve,
2: la morte del primogeneto
3: gli aveva detto lo porto via, pensava perché si salvasse, poi do la colpa alla moglie, l'ha uccisa,
2: ma che ne sacci, non ti infilare in queste cose.
3: Vabbè, mi piace perché è leggenda, come fosse un libro di storie, tale quale.
2: Temperature.
3: Un film, ha detto, perché il film l'ha fatto mille volte.
2: 8 ore dura la Sacra Bibbia.
3: Sì.
2: Temperatura 17,2 gradi, umidità 88%, il clima mite.
3: Mosse.
2: Per piacere.
3: Mosse.
2: E basta.
3: Che lo trovo dentro la culla, una cesta abbandonata lungo il fiume. Un Nilo, gli porto, cambio allora, senza inquinamenti, senza niente, gli porto questo bambino che ti cambierà il mondo là. Mosè lo chiamo.
2: Vabbè, Pozzi, innanzi col clima mite, il vento a 5 km orari, la massima sarà 24 gradi, la qualità è peggiorata, l'indice è 46, però è considerata buona.
3: Vogliamo dire che dobbiamo curarci che faccia caldo per tutto l'inverno?
2: Perché così
3: dire?
2: Le bollette... E io botto di solare. Il sole è sorto alle 6.59, tramonta alle 18.50, il culmine alle 12.54, dove il giorno 11 ore 51 minuti. La luna sorge alle 20.32, tramonterà alle 12.48 di domani, la fase lunare gibbosa calante visibile al 71%. Nati oggi, 30 settembre 1886, 140 anni fa, Antonio Banfi, filosofo italiano.
3: Ecco, vedi,
2: 30 settembre 1921, 105 anni fa, Deborah Kerr, attrice, Il re ed io, da qui all'eternità, e Quo Vadis.
3: Sto parlando di quelle cose, è uscito Quo Vadis, traduci letteralmente.
2: Dove vai?
3: Esatto.
2: Premio Oscar a carriera nel 1994.
3: Oh,
2: 30 settembre 1946, 80 anni fa, Hector Lavoe, cantante portoricano. Poi ascolteremo È il cantante, considerato il suo pezzo simbolo, è uno dei classici assoluti della salsa. Pomodoro. Fatti nella storia. 30 settembre 1791, 235 anni fa, posso leggerlo?
3: Sì, ma in tedesco.
2: Al Theater auf der Wienen, Wieden, di Vienna, debutta Il flauto magico, l'ultima opera completa da Wolfgang Amadeus Mozart, appartenente al genere Singspiel. Alterna arie e parti recitate, unendo elementi fiabeschi, simbolismi massonici e celebre pagine musicali come l'aria della Regina, Regina della Notte. Ancora oggi è una delle opere più rappresentate e amate nel repertorio lirico mondiale. 30 settembre 1846, 80 anni fa.
3: Dentista statunitense William Green Morton a Boston utilizza per una volta con successo, grazie, l'etere come anestetico in odontoiatria, grazie, come si chiama questo qua?
2: William Green Morton.
3: Il paziente, l'insegnante di musica Eben Frost, viene addormentato per il tempo necessario all'estrazione del dente senza avvertire praticamente alcun dolore. L'esperimento segna una svolta decisiva nella storia della chirurgia e nell'anestesia moderna. Avete intestato un'università, una cosa, una strada, questo qua, se no i denti veramente ha cacciato un dente senza anestesia.
2: 30 settembre... Non lo so, mai fatto senza anestesia, non lo so quando
3: può. Ma tu pensi come può essere?
2: Può essere. 30 settembre 1976, 50 anni fa, un grave incidente nello stabilimento petrolchimico ANIC di Manfredonia, in provincia di Foggia, provoca la fuoriuscita in atmosfera di sostanze contenenti arsenico. A pochi mesi dal disastro di Seveso, l'episodio suscita forte allarme nella popolazione.
3: Sì. Poi?
2: E riaccende il dibattito sulla sicurezza di impianti industriali e sulla tutela dell'ambiente. 40 anni fa, nel 1986, a Roma viene rapito Mordecai Vanunu, l'ex tecnico nucleare israeliano, che aveva rivelato al quotidiano britannico The Sunday Times informazioni riservate sul programma atomico di Israele. Attirato nella capitale italiana con un'esca orchestrata dal Mossad, viene sequestrato e trasferito clandestinamente in Israele, dove sarà processato per tradimento e spionaggio. Il caso suscita un vasto dibattito internazionale sui limiti del segreto di Stato e sulla libertà di informazione. Frasi famose, queste sono di Banfi. La filosofia non è possesso della verità, ma ricerca incessante della verità.
3: Noi troviamo Banfi, il 12-9, del circolo nautico.
2: Banfi, la frase è di Antonio Banfi, nato il 30 settembre 1886 a Bimercate, morto il 22 luglio 1957 a Milano. È stato un filosofo, politico, critico letterario e traduttore italiano. Fu sostenitore di un razionalismo aperto e antidogmatico, in grado di attraversare i vari settori dell'animo umano.
3: Molto bene, prima di passare allora alla musica, torniamo sulla nostra pagina 6, che facciamo ascoltare tutte le novità che sono previste da Eracom, la bella intervista che corrisponde alla seconda sigaretta del nostro coadiutore. Andrea Serafini, direttore.
2: Il bivio sta a carissimo amico, dice.
3: Che si dice?
2: Caro amico, stai a caro amico? No, sta a carissimo amico. Allora,
3: queste sono le macchine abbandonate a Colleranesco.
2: Va bene,
3: va bene. Guarda, questa è la buongiorno. Allora andiamo a scendere. Ecco la carne rubata. 2000 euro di carne. Beh, fa comodo. Il brasato. Ecco, teniamo l'intervista con la sigaretta.
7: Siamo nella sede della Eracom di Genova e siamo con il notissimo dirigente della Eracom, che è Gilberto Tinni, che ci parlerà di alcune novità. Perché, cari ascoltatori, state per ricevere una lettera, non della Eracom ma della ERA, che vi deve comunicare delle cose importanti. Ce le spiega il dottor Tinti.
8: Grazie, buongiorno. Non penso di essere notissimo, però effettivamente ci siamo visti anche altre volte. Vorrei approfondire un tema abbastanza semplice, però anche importante. Riguarda una comunicazione che i clienti del servizio tutele graduali, che ricorderete sono quei clienti che sono passati dal servizio elettrico nazionale per la fine delle tutele del mercato, alla fornitura di Eracom quasi tre anni fa. Il servizio era previsto durare 3 anni, quindi fino al 31 marzo del 2027, e adesso, per un obbligo normativo dell'ARERA, nelle bollette tutti questi clienti riceveranno una comunicazione che annuncia sostanzialmente la fine del servizio di tutele graduali.
7: Che cosa comporta questo?
8: Che cosa succede? Ecco, allora, prima di tutto tranquillizziamo tutti che non c'è nessuna interruzione dell'erogazione delle energie elettriche, non ci sono adempimenti che bisogna obbligatoriamente fare, è semplicemente una comunicazione informativa, ma è molto importante perché dà indicazioni al cliente di cosa succederà dopo il 1 aprile, quindi con un tempo utile per poter fare delle scelte.
7: Una cosa vera, no? Siccome il 1 aprile non è uno scherzo, no?
8: No, non è uno scherzo, effettivamente potrebbe sembrare, ma non lo è. È talmente seria che noi diciamo a tutti i clienti, leggete ovviamente la comunicazione e, come secondo noi buona prassi, non attendete l'ultimo momento o l'automatismo che cambierà l'offerta dal servizio tutele graduali all'offerta che viene poi automaticamente applicata dal 1 di aprile 2027, ma approfittate di questo tempo per approfondire, farvi un'idea più precisa e decidere in autonomia se voler fare scelte anche diverse o che possano essere più adatte alla situazione di ciascun cliente. Noi sappiamo che nel mondo delle tutele graduali, grazie a un'innovazione di legge che c'è stata nel 2025, oggi sono ricompresi sia i clienti vulnerabili, cioè quelli che sono sopra i 75 anni o che godono del bonus sociale, e anche i clienti non vulnerabili, che sono i clienti, diciamo, naturali che stanno in questo mercato. Quindi per le due tipologie di clienti ci sono opzioni diverse. Noi ci rivolgiamo a entrambe le categorie, quindi a tutti i nostri clienti del servizio tutele graduali, perché in Abruzzo ne abbiamo acquisiti diverse centinaia di migliaia, ma anche a Giulianova ce ne sono tanti, e sostanzialmente vorremmo dare loro un servizio personalizzato anche tramite lo sportello che abbiamo qui a disposizione di tutti. I clienti vulnerabili in particolare, se non faranno una scelta con Eracom entro il 31 di marzo, cambieranno fornitore, torneranno nel servizio di maggior tutela, che non è gestito da noi, che in questa zona è servito dal Servizio Elettrico Nazionale. Quindi, per poter usufruire insomma della presenza di ERA e del servizio che abbiamo sempre garantito in questi 3 anni, se sono interessati ad approfondire, noi sostanzialmente siamo qui a disposizione ad accoglierli e a spiegargli quali sono le possibilità.
7: Padre Pellegrino è responsabile del vendite area sud dell'Eracom e sta con noi questa mattina nella sede dell'Eracom di Giulianova, molto spaziosa, molto bella, molto moderna, con 2 belle ragazze che ci assistono, se le vuole inguardare come ti pare. Allora, Alfonso, tu ci devi dire che in questo momento drammatico per quanto riguarda gli aumenti, la benzina, il gasolio, la spesa e quant'altro, come siamo messi con i telefoni e come è messa l'Eracom in tal senso, sì, sulle spese?
9: Intanto grazie, siamo qui nella sede di Eracom in Viale Orsini. E sì, questo momento che purtroppo dura, non è più un momento ma è un periodo storico piuttosto lungo, dove la crisi del mercato energetico si fa sentire sempre di più sul conto economico delle famiglie, e noi come società proviamo ad andare incontro alle famiglie in diversi modi. Primo modo, mantenendo un presidio fisico, quindi la prossimità al cliente per noi è un elemento distintivo. Chiunque ha necessità di una consulenza può recarsi qui da noi, quindi sia i clienti, sia già clienti che chi invece vuole essere assistito nella scelta migliore per il cambio di fornitore. E poi lo facciamo attraverso una tariffa, che è la nostra tariffa di punta, che si chiama ERA Hybrid, che al suo interno ha 2 componenti, ha sia la componente fissa che mette a riparo le famiglie da eventuali oscillazioni negative del mercato, vedi questo momento storico, e poi ha anche una quota variabile che è in grado di far cogliere invece le opportunità del mercato attraverso non solo la tariffa, ma anche accompagniamo con la vendita di prodotti e servizi, proviamo a dare assistenza ai clienti a 360 gradi, partendo proprio, come dicevo poco fa, dal nostro punto fisico.
7: La domanda è, ci sono aumenti, questo vogliamo sapere, contenuti, come
9: gli aumenti, come il mercato è sicuramente in aumento, come accade ormai da diversi mesi. Attraverso questa tariffa, che ha questa doppia componente, diamo una risposta efficiente ed efficace al mercato, tutelando le famiglie.
7: Quindi in pratica ci saranno, non dico degli sconti, ma insomma ci sarà attenzione alle famiglie, a quei clienti di cui si parlava prima, vulnerabile, non che potranno avere le risposte. Noi abbiamo fatto dei servizi qui.

0: Potete andare direttamente nella sede della Hera, come che trovate in via Rossini, va bene? Sì, vicino a More Remo, che ieri mi ha fatto trovare 8 pere, 8 ciotto, 8 pesco, 8 cose. Avanti, su Gabriele, metti per favore l'almanacco che ci ha inviato il nostro carissimo Iaconi Vincenzo, eccolo qua, perché l'abbiamo letto.
1: Ascoltiamo il cantante, musicale. Ascoltiamo il cantante di Hector Lavoe.

0: questa era Héctor Lavoe con Elio il cantante.
1: Dai, vi ricordiamo che prima del via va in onda domani sera, giovedì e non venerdì, alle ore 18:30.
0: Chi saranno gli ospiti?
1: Non lo so.
0: Va bene.
1: Ce lo so,
0: l'hai detto.
1: Sì, ma anche il giocatore Giulianova. Il allenatore per sempre Giorgini, Scogna Emilio che parlerà del derby, e il collega Gabriele Mastellarini che viene a trovarci, che i primi tempi faceva prima del via con noi, siamo agli anniversari ormai, lei non era nato.
0: Come non ero nato? Gabriele, del 2 anni chi davanti? Che...
1: Quando sei nato tu?
0: 76. Prima del via Gabriele non lo poteva fare prima del 76 perché non esisteva.
1: Ma sì, l'abbiamo fatto proprio all'inizio della radio, cioè nel 77.
0: Un Gabriele c'ha 2 anni più di me, non è che...
1: E me venne. Era molto bravo.
0: Forse, sicuro che c'ha qualche anno.
1: Che avrebbe fatto la radio.
0: Buona giornata a tutti, ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso...

A tutti buona giornata da Radio Gigio 9, cos'è l'appuntamento mattutino con la mattinata italiana, mattinata revival, perché il pezzo è del passato, che non solo cantare soltanto in italiano. Julio Iglesias e Charles Aznavour insieme per un grande successo del cantante francese, Come triste Venezia.

Patrice Veniz, lui era appunto Adamour, l'autore, c'era Julio Iglesias. 29 settembre, ieri, ma la canzone la celebriamo oggi, di Battisti, ma è successo la Portola, Equipe 84.

mattinata italiana da Radio G. Lui è un cantautore, Amedeo Minghi. Uno dei primi successi, esattamente il brano del 90, si intitola L'immenso.

è l'immenso è. Questo amore è. Ed il mio cielo è l'anima. È il mondo che vorrei, che immaginai. È quello che non ho, non ho mai avuto mai. Per restare solo, a ridere di me e non sapere.

0: sa delle mie lacrime, che può vedermi piangere, immenso, immenso.
1: Mario Minghi, l'immenso. Adesso andiamo agli esordi dei grandi cantanti italiani. Mina cominciò con una serie di canzoni allegre, così, tra cui questa, Cubetti di ghiaccio, una delle tante. Poi c'è anche una Zebra Poix,

E Milagro si cominciava a capire quello che sarebbe stata. Fatti mandare dalla mamma è invece uno dei primissimi successi di Gianni Morandi. Siamo appunto agli esordi dei big della musica leggera italiana.

Sì, certo, molto banale, ma la canzone pure. Malattia è il primo successo, si può dire, non in lingua in napoletano, di Peppino Di Capri. Siamo al 59, ragazzi, eccolo qua, Peppino cantava già.

facendo un po' di storia della canzone italiana. Il primo successo della Pavone è del 62, una canzone scritta da Edoardo Vianello addirittura. Il brano è La partita di pallone.

Avevo detto che questa canzone venne scritta per la Pavone da Edoardo Ivanello. Lo ascoltiamo, Edoardo Ivanello. Il suo primo successo non fu legato a canzoni dell'estate, no, è una canzone sulla scena di gelosia. Il Capello, del 1961.

Uno, il primo successo di Milva è una canzone ripresa da Edith Piaf, che fece un grande successo in Francia, lei l'ha ripresa, l'ha riportata in Italia. La canzone è del 1970, il titolo è Milord.

0: la versione del 70, ma in realtà, come pensavamo, appunto, fu il primo successo di Milva perché venne incisa nel 1959.
1: Figli come te si trovano prima o poi tipi come me.

primo vero successo discografico e di pubblico per Adriano Celentano fu sicuramente questo pezzo del 59. Il tuo bacio è come un rock.

0: avanti perché stiamo vedendo le origini dei grandi cantanti italiani che poi hanno avuto grande successo, Modugno. E questa canzone, presentata a Sanremo, si intitola Musetto e fu il primo successo di Modugno discografico. In attesa di andare a Sanremo e vincere due festival di seguito, nel 58 e nel 59.
1: La più bella sei tu.

pip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Com'è bella Lili, dolce dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

Il primo grande successo discografico invece di Massimo Ranieri è stato il brano Pietà per chi ti ama del 1967, con cui vinse il Cantagiro nel girone B, che era quello dedicato alle giovani promesse. Il brano, eccolo qua, Pietà per chi ti ama, Ranieri del 67.

Tony Dall'Ara, famoso per un brano, soprattutto quello che ci sono tantissimi altri, ha vinto anche Sanremo, ma questo come prima, che è rimasto, che quando uno vuole dire che nulla cambia, si dice come prima, più di prima. Il brano è del 56, del 67, eccolo qua.

Gino Paoli, appunto, l'abbiamo ascoltato in La Gatta. Sono solo canzonette, brano di esordio, se vogliamo, di Edoardo Bennato.

E chiudiamo la nostra lunga mattinata italiana tra ieri ed oggi con i The Colors. Siamo a Sanremo, un ragazzo, una ragazza, il Sanremo è quello del 2024.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è 30 settembre, siamo giocati pure settembre 2026. Allora, dove, dal centro o dal messaggero, Tera?
2: Ti parlo.
1: Allora, partiamo dal centro.
2: Ma consiglio però, perché tra poco l'ho avvisato, perché sono una persona seria, e quindi ho avvisato l'assessore Frangioni che lo chiameremo per quello scandalo che è il tombino di via 24 maggio, quindi prepara, come dire, preparati a darci la risposta. Esce l'acqua ancora, ma a pesciarillo, come si dice da noi.
1: Vabbè ragazzi,
2: quanti tentativi hanno fatto per accomodare?
1: Almeno tre. Quello è grave, che dice, non l'hanno risolto, non vanno a risolverlo, lo abbandonano così, dice, vabbè è grave. Ma poi tu ci vai, non ti risolve, ragazzi.
2: E che c'è? Che sarà?
1: Non lo so, se, per carità l'acqua è complicata, però.
2: Non ne parliamo, facciamo vedere.
1: Che dobbiamo vedere?
2: Bevo un po' d'acqua, perché mi ha fatto venire voi.
1: Fai come il tombino che scherzi.
2: Perché è sorgivolo, sai? Non è sporco.
1: Quella è l'acqua che viene dal campo.
2: Il rosetto non aggiorniamo niente, chiamate.
1: Quella è l'acqua che viene dal campo che passa per le fontanelle, probabilmente, la stessa acqua. Una lamina che passa sulla collina di Giulianova. Allora, che dobbiamo fare?
2: Quale campo?
1: Campo sportivo, là pure sorgiva.
2: E c'è l'acqua?
1: Sì, sì. Allora.
2: Vabbè, allora, dunque. Vabbè, ma ci arriviamo, intanto vediamo le notizie principali di Teramo.
1: Allora, anziana sequestrata da finti carabinieri. Ricordiamo, non aprite quelle porte. Derubata dei gioielli, portata nell'Aquilano e scaraventata per strada.
2: Addirittura.
1: Arrestata una donna campana, si cerca il complice. Poi morto al Colosseo, domani i funerali a Tottea, Crognaleto, disposta la perizia sull'imbracatura del 22enne, acquisiti i filmati delle telecamere.
2: Ti piace questa cosa, questo post? L'italiano, sapevi tu, è la quarta lingua più studiata al mondo. Io, scrive lui, io la metterei obbligatoria anche in Italia.
1: Beh sì, in effetti.
2: Eccolo qua.
1: D'Angelo resta in sella per altri 2 anni, è stata prorogata per ex legge la sua carica, però deve rimanere sindaco.
2: Sì.
1: La modifica al decreto
2: introduce deve fare la benzina là.
1: Sì, deve pagare, paga di più che dell'altra parte del mondo.
2: Solo lui,
1: secondo me manco lui. Tra i mandati dei presidenti e dei consigli provinciali.
2: Oh, e questa legge è stata cambiata, perché poi dopo il 28 si torna a votare giustamente per la provincia con la gente, no? con i partiti,
1: sì,
2: uno scandalo mondiale.
1: Questa è l'idea, poi vediamo.
2: Però non si parla invece del terzo mandato,
1: no.
2: Solo della provincia se ne parla. Terzo mandato per i sindaci con i comuni del di sopra di
1: Costantino. Non lo fanno.
2: A cui punta il sindaco Costantino.
1: No, secondo me non lo. Porta Madonna.
2: Leggelo bene, porta.
1: Adesso. Quando c'è un retropensiero negativo. Porta Madonna, torna il mercato, il comune ricolloca anche i parcheggi, ma lascia pedonale l'area del santuario.
2: Bravo.
1: Poi cerimonia e messa per San Michele, la polizia celebra il suo santo patrono.
2: Vedi, ieri c'era un pienone,
1: Michele, Raffaele, Gabriele, tutti. Servizi agli anziani, c'è crisi a Teramo, case di riposo, la nuova azienda non subentra e scatta la protesta.
2: La
1: cooperativa Cursana avrebbe dovuto acquisire lunedì la gestione delle strutture, ma non è accaduto. I sindacati pronti alla mobilitazione, ma l'UGL si sgancia. La SP1 rassicura e invita a evitare polemiche. Basta che non fate polemiche, cioè tranquilli. No?
2: Pagate i dipendenti, che non succede niente.
1: No, che succede? Salute mentale, visite gratuite e colloqui psicologici dall'8 all'11 ottobre. Allora, Post acusi, perché dici, venite voi, vi selezioniamo, quelli acuti vi mandiamo a terra.
2: Ma non è tornato nessuno.
1: Ma perché non riescono a curarlo? È complicata la testa, non è facile.
2: E quali curavano? Quali curavano?
1: Dugo, nuovo direttore sanitario dell'ASL, l'attuale capo del dipartimento oncologico, prende il posto di Delle Monache, che si sposta a Pescara.
2: Bravo Delle Monache. A proposito, io ho conosciuto il padre che era presidente dell'ASL, è stato anche qua a Giulianova, quindi conosco un po' tutti.
1: Bisenti, sui muri la contestazione, striscioni contro gli amministratori, il commissario rimuove quello di Emergency.
2: Eccolo qua, uno che è, che dice? Vergogna, che dice?
1: Rispetto per Bisenti lo leggo poi. Arroganza, arrivismo, ipocrisia, da sempre la vostra malattia. Poi andiamo avanti. rubano calzature in tre scoperti, in tre scoperti da un carabiniere fuori servizio, le furtiva nascosta in auto insieme a accessori e forbici usate per asportare il dispositivo antitaccheggio.
2: Fermati, sono andato a vedere poi la foto, perché ci hanno mandato anche la foto delle scarpe rubate, insomma, di ciambelle,
1: che... ciambelle plastiche e vabbè, poi voglio dire, però a Pineto due denunciati dopo il furto di una macchina, forse stavano preparando un altro colpo.
2: Poi Roseto, la moglie allontanato dall'abitazione, non si può fare,
1: non si fa, non si fa,
2: perché sennò la, il CPO vi fa
1: comunicato a volo, a credo. Volo. Penna Sant'Andrea, ricostruzione, case minime, comincia la demolizione post sisma. E qui c'è la foto di una casa
2: non
1: minima.
2: Minima, no, minima. Sostanziosa.
1: Non lo so perché si chiama.
2: E intanto è stato scoperto un nuovo dinosauro.
1: L'artefice è un ricercatore teramano che ha guidato un pool di studiosi cinesi.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Quelle menti libere,
1: ambiente, la battaglia legale, siamo dove? Ad Albatri, a Corropoli, nuova antenna, no all'installazione, comuni contro il via della TAR. Poi a Martinsicuro il sottopassaggio danneggiato resta chiuso, transito vietato dopo l'incidente con il camion rimasto incastrato, servono lavori. E ancora festa per mezzo secolo dalla maturità, Nereto, ex studenti dell'ITC Rosa, che sono tutti liceali, ex legge,
2: sì,
1: quindi
2: sì, sì, ex legge.
1: Possono fregiarsi.
2: Perfetto, il liceo professionale.
1: L'avvertenza.
2: Leggiamo la prima riga, andiamo qua. Allarga tutto, leggiamo che subito che cosa bisogna leggere ogni tempo, che ci rimproverano che non leggiamo niente.
1: Vai.
2: Il caso Genova Patrimonio continua a tenere banco e anche in maniera abbastanza rumorosa da parte dei lavoratori che stanno garantendo i servizi pur se non coperti di una convenzione, compreso, guarda che devono fare, quello di posizionare, sono di posizionare le transenne la domenica quando il Genova gioca in casa. Dico, allora danno più soldi, non è previsto,
1: no,
2: c'è quella domenica, il giorno libero,
1: spirito di, spirito di servizio,
2: e mostrano tutte le domeniche, ma perché
1: puro,
2: gioco la casa di Giuseppe,
1: puro spirito di servizio.
2: Andiamo avanti. Non mi piace quando porti i capelli così, glielo ho detto.
1: Quando ha fatto però il visaggista delle dive, ci dico Denne, invece un giornalista. Chi è? Diego Dalla Palma.
2: Infatti su Facebook ho messo la che sta con i capelli in ciclo. Ieri Gabriele c'è stata l'assemblea dei lavoratori al Cursal in una stanza sotto il salone, mica lo sapevamo, hanno realizzato una stanzetta sotto il salone a 70 posti,
1: sotto c'è tutta quella parte dove si facevano le feste, no, un anno ci si fece il capodanno,
2: no, quello un anno sotto, dove si entra là, dove sta
1: dietro,
2: dove sta dietro, dove sta il braga,
1: dove c'è lo sciur,
2: là hanno fatto questa cosa, hanno fatto i lavoratori proprio, Beh, non si escludono iniziative come lo sciopero se continuerà il silenzio da parte dell'amministrazione. L'ho chiamato Giorgini, ti richiamo, non la richiamo. All'assemblea era presente Natascia Innamorati, segretaria della CGIL, guarda che dice la Solo lunedì gli operatori hanno avuto la proroga del contratto in scadenza. Secondo te quando danno la proroga di scadenza, quando dà in genere?
1: Un anno
2: oppure minimo?
1: Sei mesi?
2: Che bello. Fino al 10 novembre.
1: Insomma.
2: E la signora ha capito perché. Perché devono fare in modo che sia tutto a posto col cimitero.
1: Perché certo, il 2002 ci sono
2: fare le feste,
1: tutti quelli che vanno a fare le fonde fiori. Sì.
2: E dice, oh, come ha lavorato bene, tutto a posto. Ma lo scappiamo, lo sgamiamo sempre. Lo dice lei, ed è una proroga molto parziale, il rinnovo è solo fino al 10 novembre, ha tutta l'aria di essere una precauzione per poter gestire al meglio il cimitero nel periodo della ricorrenza dei morti, glielo dice. La sindacalista rimarca il silenzio dell'amministrazione comunale, che è il nostro interlocutore principale, vorremmo parlare con la giunta e anche con il sindaco, non basta ricevere assicurazioni solo dall'assessore Giorgini. Per Innamorati l'impressione, ma forse qualcosa di più, è che la parte politica dell'amministrazione non marci in parallela con quella dirigenziale. L'ha capito. Devono una risposta non solo a noi, ma soprattutto a 14 lavoratori interinali e 8 fissi che con le loro famiglie temono per il posto di lavoro. La segretaria sottolinea, sento qualche polemicone, che forse in passato bisognava stare attenti alla gestione della società, quando ad esempio è stata inventata e ben pagata per poi scomparire la figura del direttore generale. E gliel'ha detto, punto. Che è la situazione? Quindi fino al 10 novembre tappotti, il cimitero, lavoro, poi si deve vedere. Ma questo è bello pure, da quanto tempo abbiamo parlato e chiesto, finalmente abbattono le passerelle, finalmente abbattono le passerelle annunziate, tutti contenti, che si accorge.
1: Demolite, serve un intervento supplementare.
2: Sorpresa, dopo l'abbattimento delle passerelle in via di Vittoria Annunziata, a seguito dell'intervento sulla struttura sud, sono emerse circostanze non prevedibili. Perché?
1: Ci sapeva, ma quando mai l'abbiamo detto 300 volte e quello passava sopra il tetto?
2: Appunto,
1: della
2: allora lo dice qua. Così, nella delibera c'è scritto così: a seguito dell'intervento sulla struttura sud sono emerse circostanze non prevedibili nella fase di progettazione che hanno determinato la necessità di lavori supplementari. Quali sono? Andrà realizzato un accesso a due unità immobiliari al primo livello della palazzina PEP. Ma mille volte l'abbiamo detto.
1: 400 che passava sopra il tetto dell'asilo. La follia di fare negozi al primo piano,
2: tra cui la farmacia è chiusa. Quella parte ce l'ha fatta come uno stoker,
1: quella che ha fatto il corviare, le vele, esatto. Stesso progetto.
2: Ma qua
1: stesso
2: però progetto. Qua
1: quel genio
2: se ne lavora, è d'accordo che due porte rimangono chiuse.
1: Vabbè,
2: di cose bisogna fare. Vabbè, non è finita. Muraglione del santuario, il comune chiede fondi. Eccolo qua, lo vediamo bene il muraglione.
1: La prima intervista che abbiamo fatto all'assessore di Candido, l'altra legislatura, abbiamo fatto sul muraglione del santuario. Quindi sono passati quasi 7 anni.
2: Perché ha fatto dei progetti che sono stati ignorati del di Candido, che sono ancora nel cassetto. Allora, in estate dovrebbe rientrare nello stesso tipo di lavoro, da come si vede?
1: Beh, se per quell'altro modo uguale.
2: Sì, ma è grossa la crepa. Falla vedere, sto indicando agli ascoltatori, guarda.
1: Grande. Non lo vedo,
2: è grande, no, i telespettatori, è grande, manga, grande, polito. Grande, come grande. Vabbè. E hanno nominato l'ingegner donna, Cavaglià, Adriana, credo, sì, che per fare...
1: Leggeoprospezione, perché una geologa, non è ingegnere, per fare...
2: per mitigare il rischio idrogeologico della zona del santuario. Progetto che fa riferimento alla categoria delle calamità naturali. La geologa ha messo un preventivo, quando si prende secondo te?
1: Non lo so.
2: L'ha finanziato, no, quello è un altro. Si prende 500 euro.
1: Niente.
2: Per fare un progettino di rischio idrogeologico. Stata brava. E quindi il affidato. Oh, ecco, come avevo detto tu ieri, te ne ricordavi, Cocciniglia sui pini comunali, iniziati i primi trattamenti. E c'è la foto di come si fa.
1: Si fa col buco col trapano, poi con una siringa si mette questo medicinale all'interno dei vasi linfatici della pianta, che poi li trasporta fino alle foglie, dove ci sono gli insetti che bevono la linfa e muoiono.
2: Oh. E poi il dibattito che noi abbiamo aperto tra radio e centro sull'abbandono dei siti culturali e della mancanza di spazi espositivi, intervente anche il PD che dice cultura, nessun progetto della giunta. Oh, tutti sono intervenuti su queste vicende, tutti hanno in comune, ma si devono giusto. I Dem lanciano accuse in particolare sul museo dello splendore, che resta ancora chiuso, e la Casa Braga è ancora chiusa. Il tetto
1: il museo, ci sono dei correi che sono i frati
2: sì.
1: Anzi, diciamo che sono i principali indiziati.
2: Forse lo risolviamo, perché pare che siano molto arrabbiati per i mancati lavori proprio al muraglione.
1: Ed outdes, proprio loro, le gambe sfrullatine, no?
2: Perché il porgi dal traguardo non porge, io te la porgo se tu mi fai questo. Vabbè. Ricordiamo, Venendo Crocetti le opere a Teramo, Gigino Falconi le opere
1: ad Atri,
2: Raffaello Pagliaccetti i busti in gesso rinchiusi ancora sotto la
1: sala banda, vicino
2: alla sala banda, se vogliamo, alla De Amicis, ed ancora il tetto sfondato del torrione di Porta Napoli non più utilizzato, ed ancora c'è qualche altra cosa che mi ricordo. Sì, che c'era, sì. Il loggiato sotto Belvedere, che è stata fatta la prima parte, la seconda, dove andò insieme a me, c'era quel giorno il povero Falcone, dire sì, sarebbe l'ideale qua per fare la volta. I lavori sono naturalmente fermi. È chiaro che sta emergendo una situazione da qualche tempo che non possono più bastare le manifestazioni, mi sembra che stia divenendo abbastanza chiaro.
1: Un po' di fermo.
2: Poi ricordiamo, ci occuperemo del caso Sabotino, perché alle 8 gli ho detto,
1: 7.45.
2: Alle 8 chiameremo Frangioni, quindi si precedirà
1: allora.
2: Che sta accadendo col famoso tombino di via Sabotino, che fa anche rima, ma non per colpa nostra.
1: Andiamo a Roseto.
2: Parte del 24 maggio, ma poi siccome c'è
1: la pendenza, quello proprio là,
2: guarda cosa, guarda quale case, quale sotterraneo è arrivata l'acqua.
1: Dove?
2: Ne poteva scegliere tutti di case, quelli di Alessandro Forretti.
1: Aia, già starà nero per via Don Birelli.
2: Ricorda, basta, questi devono smettere.
1: Sembra quasi fatto apposta.
2: A proposito, non vi arrabbiate. a proposito di via Town di Revel, era stato di via Town di Revel, era stato accertato che era quello nell'ambito del piano urbano del traffico,
1: la cosa fermo, più importante da fare.
2: La cosa più importante da fare è stato dimostrato che non è cambiato, che è così. Vabbè.
1: Oddio, per i topi in via Bucari la qualità della vita è migliorata tantissimo.
2: Abbiamo visto quella la casa incriminata, sì. E lei, ieri siamo passati, non c'ero, perché dice che solo di notte passano con le macchine, non ci passano più e passano loro. Tant'è vero che queste segnalazioni dei topi, prima del quando non sono mai arrivato, quando ci passano
1: prima le volta,
2: ma in piena tranquillità i topi possono
1: uscire. Mettere però la qualità della vita, che li vota, li vota.
2: E abbiamo visto, abbiamo visto le foto con i foto sopra, come si chiama, la tenda. Vabbè. Allora succede questo, era l'argomento più importante, invece no, ricordiamo all'assessore e anche al comandante di vigili che vorremmo veramente vedere ogni tanto per strada insieme ai suoi uomini a piedi naturalmente e non soltanto alle manifestazioni, ma questa è una richiesta personale, perché non lo sa come funziona la città stando sempre su. E che cos'è? Che alle 7:30 di mattina è pieno il parcheggio a pagamento di
1: Piazza Roma
2: con la gente che parte, non solo, poi passano quelli a pulire le strade, un lavoro che si deve fare. In via Mamiani, quella vicino alla radio, quella davanti allo studio 2 di D'Archivio, la sanificazione di quella zona si fa il venerdì, ma dalle 5 alle 6, che mi sembra giusto, quando ancora le macchine non arrivano. Poi arrivano i pendolari e c'è la ampissima via Zola, dove ci sarebbero tanti posti e dove, grazie ad alcuni accorgimenti che hanno fatto, abbiamo perso almeno due posti, hai visto? Sì. Bene, che succede lì? Succede che invece la sanificazione si fa dalle 8 alle 9 e quindi la gente non può partire, i pendolari non la possono lasciare lì. E allora tutti a correre su ai carabinieri, insomma, è una corsa mattutina. Ferma restando, ragazzi, che per voi che avete lo scooter, io vi vedo perché lo faccio pure io per l'estate, a cercare un buco per poter inciaccare la Vespa, lo scooter, il motociclo, perché qui in Piazza Roma, la più famosa piazza, ricordiamo che comunque la stazione è ormai da tempo il sito più abbandonato da parte dell'amministrazione comunale, e per quanto riguarda i motocicli, Gabriele è venuto con me, io pensavo fossero quattro, mi ha fatto scoprire che i posti sono tre, come erano nel 1964.
1: Le tre postazioni dei cavalli quando c'erano le carrozze.
2: Nel 1964, quando Gigiola Cinguetti vinse il Festival di Sanremo con Onore Età. Voi l'età ce l'avete, dimostratelo.
1: Giusto.
2: Continuare.
1: Siamo a Roseto. Verso il voto, prove di campo largo, il PD chiede spazio nella maggioranza, la segretaria Ferretti, l'intenzione è verificare in tempi rapidi la sussistenza delle condizioni per una sintesi condivisa.
2: Non è che ce lo votando, no. Perché stanno bene, si sta già tranquillo. Quindi, vabbè.
1: Via Matteotti a Roseto, asfalto sconnesso e proteste, i residenti chiedono anche la sistemazione della grata di un tombino rotta da mesi e pericolosa. Via Matteotti pure Giulia Novo, guarda.
2: C'è un tombino anche là.
1: Premio a Del Rosso per la sua foto, lo scatto sullo zuccherificio di Avezzano si aggiudica il concorso del Lions Club. Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, alunni nei moduli dopo
2: quanti
1: Natale.
2: Soldi, Silvi per la
1: 30.000.
2: E per padre Silvi
1: 30.000. Poi per Transidonia 100.000 e per lo skateboard 1.200.000. Scuola chiusa per la maxi frana, alunni di Modena Platale, abbiamo detto in partenza il cantiere nella zona sud per la struttura dove accogliere i 100 studenti sfollati dal paese.
2: Giuliano?
1: No. Affreschi in restauro del Duomo, visitabili con la realtà virtuale, ad Atri poi, piccoli negozi, regole per resistere, rincontro a Pineto. Ancora, andiamo avanti. Pescara, Corte d'Assise d'Appello, omicidio Albi, la difesa di Nobile invoca il ragionevole dubbio.
2: Gallasco, allora l'hai fatta, eh?
1: Mamma mia.
2: Ci pare che eri sapesse.

0: Ne chiama i tecnici, manca il numero, quindi non hanno il numero dei tecnici, il numero di telefono, e salda la commissione prima della proroga. Sospiri convoca Zuccarini e Caporale. L'Aquila, perseguita la ex con una roncola, arrestato dopo la chiamata al 112. Bimba morta, acquisite le cartelle cliniche sul Mona. La procura ha aperto un fascicolo sulla piccola deceduta in ospedale a soli 7 mesi.
1: Ma che vergogna.
0: Camera di commercio, lite, L'Aquila Teramo.
1: Ah sì, perché?
0: Il capoluogo regionale perde anche la vicepresidenza. Industriali furiosi, unità in discussione.
1: E come mai? Che avete combinato?
0: Vabbè.
1: Chissà che cosa hanno risparmiato facendo la fusione.
0: Beh,
1: allora,
0: assalti alle centrali telefoniche, 7 indagati per 20 maxi furti. Ne guai anche una guardia giurata e un manutentore. Danni per centinaia di migliaia di euro. Bimbi allontanati a Lanciano, la parola passa al collegio, la richiesta presentata al tribunale per i minori.
1: Da qualche parte sono risparmiato. I bimbi del bosco tornano nel bosco e abbracciano i loro animali. Te l'ho risparmiato, fatto bene.
0: Sì, nel loro... Seminario internazionale, l'India chiama le aziende teatine, superiamo le barriere culturali. E poi andiamo avanti. Qui abbiamo cultura e spettacolo, saltiamo.
1: Vabbè, non deve dire con
0: i film, film, le cose.
1: Questa è una maturazione che si fa a termo.
0: 3 esposimetri d'oro per Di Venanzo.
1: Perfetto, questo è un premio.
0: Allo sport nazionale, dei fischi alle notti, ma una partita avete giocato. Ora l'Italia punta alla Francia. State calmi.
1: Venerdì si gioca.
0: E la classifica balla, azzurri in bilico, retrocessioni e spareggi. La sfida con la Francia diventa cruciale in ottica europei.
1: È vero.
0: Ecco. La Premier conferma City colpevole. Il club avrebbe gonfiato i ricavi per 900 milioni e ha annunciato il ricorso. La Ferrari non cambia posizione e conferma Vasseur. Cuore e magia per l'Italia. Baldini lunedì a Pescara, il CT degli Azzurrini pronto a riabbracciare il suo vecchio stadio. Da Silvia alla Serie A, Cichella si prende l'Under 21, il centrocampista del Frosinone e originale della città teramana.
1: Il proprio in intervista al povero collega Giancarlo Baldini.
0: Vabbè. Hai fatto tu Giancarlo. Serie C, Pescara al bivio, decisivo Boucher, si riaffida al 4-3-3. Poi intanto gli Amaranto volano, sono quarti in classifica, la squadra guidata da Lucarelli prepara la sfida con il Delfino.
1: Non quello che abbiamo avuto noi.
0: No, questo è Lucarelli, l'ex giocatore di Serie A del Livorno. Serie C, difesa a 3 e ampiezza, Bruno ridisegna il Pineto per cambiare marcia e quindi si passa al 3-5-2. Ha fatto Bruno. Bruno una settimana, due settimane, tre settimane.
1: L'ha messo bella resa, bella coperta, 3-5-2.
0: Promozione, no? Futsal neanche. Andiamo avanti, c'è la Serie D qualcosa?
1: Sì, come no, c'è tutto, c'è un giocatore ecuadoriano in prova da noi.
0: Serie D, Giulianova testa Mendoza come trequartista, il luogotenente Zorro, Mendoza.
1: È molto bravo, leggiamo qualcosa. Il Giulianova tra presente e futuro, il presente è che c'è questo derby con la Sant'Egidiese, ma la novità è che stanno in prova
0: Alejandro Mendoza,
1: esterno trequartista classe 2005, nativo dell'Ecuador, che si è trasferito in Italia a 10 anni, quindi di Salvini non gli può dire niente. È entrato nel settore giovanile della Fiorentina, dove è arrivato fino alla primavera, dove ha fatto 22 presenze con la Fiorentina in Serie A.
0: In primavera.
1: Ho capito, ma la primavera della Serie A Mendoza è alto 1,73. È dotato di un buon piede destro, può girare il trequartista alla destra, seconda punta. La sua carriera giovanile è iniziata nel Fornacette Casarosa, prima del passare al Viva Viola, dove ha completato la fila fino alla primavera. Nell'estate del 2024 Mendoza ha fatto il saldo firmando con il Calcio Lecco 1912. Con la Squadra Lombarda in Serie C ha totalizzato 13 presenze accumulando 390 minuti in campo. Poi è stato anche con l'Ecco nella prima parte, ha vestito anche la maglia del Pompei nel girone H, 15 partite e 2 gol e fornendo un assist oltre a una presenza in Coppa Italia. È un ragazzo, vediamo come se serve, perché ricordiamo che è in prova. Oggi dovrebbe essere messo in vendita oppure dare le direttive per i biglietti di Sant'Egidiese Giulianova. Ella si correrà.
0: L'Aquila, mentalità e lavoro, Barnabà, ora avanti così. Il terzino rossoblu punta già la

0: sfida con la Pietralunghese. È una squadra nuova, con tante motivazioni. Queste partite sono insidiose.
1: Il Teramo attende la capolista.
0: Gnambè a caccia del primo gol.
1: E la possibilità di potersi riscattare, perché noi l'abbiamo vista, è una squadra normalissima e non avremmo perso noi.
0: Tegola Sant'Egidiese, De Marco out per il derby, però è noto che hanno 136 giocatori, quindi mo credo che De Marco lo potranno sostituire, o credo che è l'unico su 136 che non sono sostituito. Il Mediano, uscito per infortunio, non sarà disponibile per domenica.
1: La Sant'Egidiese è tornata ad allenarsi con tutti gli atleti disponibili, compreso l'ala Marrancone, che è guarito dall'influenza. L'unico neo è il centrocampista De Marco. Già a Macerata era già dovuto uscire, no? Quindi a Giulianova non può giocare. Lavora a parte per Pertosa, c'è l'ex qua, e Paolini, che però saranno disponibili per il derby. A centrocampo verrà confermato il giovane Di Antonio, attenzione, mentre davanti sarà ancora la coppia Dalcason e Eusepi. Che ci sta ancora? Parla lui, l'allenatore. A Macerata abbiamo giocato molto bene, creando numerose palle gol. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttarlo a dovere. Per Cenzori il match con Genova ha un sapore speciale, considerando che nella passata stagione è stato, per un periodo, il secondo di Cappellacci ai tempi tecnico giallorossi e nutre buoni rapporti con il sodalizio Giulietta. Questo è il fatto però che dobbiamo vincere.
0: Il cambio di ritmo dei frentani, il Lanciano ora è un rullo compressore, per qua una partita con 8 gol nelle ultime due gare, i rossoneri cercano il tris a Termoli.
1: Non vorresti dire pure di noi,
0: ovviamente. Certo,
1: però i due emergenti sono Pietrantoni e Delzotti, che
0: quelli che dovevamo prendere l'anno scorso, ma purtroppo poi entra una massa. Chieti si lavora alla cessione, lunedì l'incontro in comune, un imprenditore romano interessato al club parlerà col sindaco Legnini.
1: No, vedi mai l'imprenditore fuori,
0: imprenditore romano, imprenditore milanese,
1: Legnini,
0: gli arabi e i tifosi, parlerà sia con Legnini che con i tifosi. Quindi mercato Carcalis o Carcalis va al nuovo Chieti, arriva il difensore rossano ex notaresco.
1: Siamo all'eccellente, ti vuoi tuffare?
0: No, non credo.
1: Dell'Ovidiana, no? Di cui parlare.
0: Non fa niente, perché è già nota per altre cose sul Mona. Volevo dire il basket, no.
1: C'è Ciccone però.
0: Ora va l'assalto dell'europeo da capitano.
1: Bene.
0: Messaggero.
1: Andiamo. Meloni e Tajani, pure Tajani.
0: E chi spia? Una vita proprio questo, Zende, una manita fa proprio.
1: Meloni e Tajani spiati. Volevo sapere dove vivono.
0: Non c'è niente da fare, una vita a grama.
1: Ma questo è un impiegato.
0: È una vita a grama.
1: È un licenziato.
0: Quello sicuro.
1: Ecco.
0: L'ho anche criticato per la qualità della vita.
1: No, 3 giorni di sospensione dal lavoro e poi rientro.
0: Però c'è un'indagine in corso. Sono investimenti sicuri. Sulmona. La truffa da 500.000 a Sulmona.
1: Famiglia nel bosco, lo vedi?
0: Dai, insieme nel casolare. Dopo quasi un anno, ieri pomeriggio i piccoli sono tornati nella vecchia casa di Palmoli accolti dai genitori. L'abbraccio agli animali. Lanciano, il caso Loffredo, bimbi tolti ai genitori, attesa per il ricorso. I genitori dicono soffriamo e speriamo.
1: Ma adesso vanno nella casa quella normale?
0: Ma sì, là sta.
1: Parla nel bosco.
0: Ma nel bosco perché gli animali, le galline, il cavallo.
1: Sant'Egidio, fin di carabinieri sequestrano un lanciano per rubarne l'oro. Ma pare proprio complicato, l'ha pure abbandonata. Poi, il funerale del ragazzo.
0: Operaio morto al Colosseo, lacune sulla formazione, manca l'attestato di Andrea Moretti per lavorare a grandi altezze. Sono 8 gli indagati.
1: All'Aquila, benzina e diesel esauriti in vari distributori.
0: Pare che tutti già secco, stavano per forza benzina ieri. Allora, l'Aquila alla Pri Italia, l'anteprima del film su Celestino V.
1: Oh, con lui che per vistate fece quella di più.
0: 80 anni dell'Aquila Rugby in un volume con 200 foto a Pescara. Buscesi gioca tutto, con il Livorno si torna a 4-3-3.
1: Hanno avuto la stessa informazione, colleghi.
0: Famiglia nel bosco, pagina, i bimbi, mezza dai, bimbi di nuovo a casa, legame indistruttibile. Qua vedete Pillon col Papillon.
1: Ma no, l'animale, non è quello.
0: Pillon col Papillon. L'animale, l'altro, il cavallo.
1: Quindi non era l'asino.
0: No, questo è il cavallo. L'asinello è scappato.
1: Ragazzi,
0: Pescara, intelligenza artificiale in aiuto dei truffatori, replicano la voce del nipote e raggirano gli anziani.
1: Mercato ittico, incontro con la marineria.
0: Lo sfogo di Ciroli, ci avevano promesso un test d'uso prima della decisione del trasloco.
1: E invece la cosa.
0: ladri di bistecche pregiate, carne rivenduta ai ristoratori.
1: Attenzione, perché vanno a rubare cose importanti.
0: Piazza Muzzi prorogata
1: loro. I pomodori hanno rubato i pomodori, gli ortaggi, la gente
0: c'è la fame. Piazza Muzzi, prorogata l'ordinanza Cenerentola, un altro Natale con le restrizioni della Movida che si spegne a mezzanotte. Scuola di decisioni, chi ci sta alla scuola di decisioni? L'Alfonso. Riparte il corso di alta formazione per 28 allievi. Una scuola di decisioni a Letto Manoppello. Beh, non ci vuoi andare?
1: No.
0: La Polizia di Stato celebra il patrono, messa solenne del vescovo a San Cetteo. Francavilla, auto fermata dai carabinieri, arrestato un minorenne di Montesilvano. Meloni e Tajani spiati, il dipendente, volevo solo sapere dove vivono.
1: Ma che...
0: Oltre 23 anni di violenza nei confronti di moglie e figlia, commerciante, condannato. L'Aquila, dalle origini allo sviluppo del polo biotecnologico, Don Pè, 130 anni in mostra.
1: Ieri di là.
0: Hai visto? Passo qua.
1: Sì, sospiri e basta.
0: Biondi non è alto?
1: No.
0: Andiamo. Battaglia.
1: I due candidati stanno vicini.
0: Secondo me era il bond della rete.
1: Pure l'Angelo ha detto che poi si vuole candidare all'emiciclo.
0: Ha ragione. Se ne merita. Battaglia, nuovo vicepresidente della Camera di Commercio.
1: Quanto prendono?
0: 13.000 euro. 13, 12, poi dipende. Poi c'hanno pure i contributi per le spese, per il portaborse, il portaborse per 2,5. Battaglia, nuovo vicepresidente della Camera di Commercio, Confindustria, L'Aquila insorge.
1: Che abbiamo poi?
0: Poi abbiamo investimenti sicuri, truffa da mezzo milione a Sulmona.
1: Pagina leggera.
0: Bimbo morta a 7 mesi, si indaga per omicidio sul colposo Avezzano. La follia di un uomo di 44 anni aspetta l'ex al lavoro con coltello e roncola.
1: Rocelano è la capitale della pesca sportiva e vanno in 160.
0: Rocelano? Che pesca? Il lago, il fiume?
1: Sì, fiume.
0: Ah. Rifiuti di Pangrazio, quindi siamo ad Avezzano, no a costi superiori per i cittadini della Marsica. Chieti, l'ex Gilli in Badia dei Vandali, in corsa per i lavori 8 imprese. L'ambasciatrice dell'India qui per sviluppare rapporti su meccanica e settore accademico.
1: Comunicato.
0: Stampa.
1: Cerenini, sì.
0: Sì. Bimbi allontanati, salito. Papà, soffriamo e speriamo, Lanciano si punta al ricongiungimento. Decisione dei giudici attesa per domani. Pietro Loffredo dice non ne possiamo più. Ladri nell'azienda di Torri Eoliche a Mozzagrogna, maxi bottino 9 tonnellate di rame. Ripari di Giobbe, adottato il piano urbanistico, il comune più verde e tutele per la riserva. Andiamo avanti. Teramo, non mi separo da loro, così i truffatori decidono di sequestrare l'anziana, ma il bottino di 70.000 euro in gioielli, maxi bottino di 70.000 euro in gioielli, la vittima è una 76enne di Sant'Egidio, è salita sull'auto dei finti carabinieri pensando fosse diretta alla caserma. I due malviventi la abbandonano nell'Aquilano con alcune ferite, presa una donna, caccia al complice. Case di riposo, uno non c'è pace, salta l'ingresso alla nuova COP, gli stipendi in ritardo di mesi. I sindacati dicono incertezza, servono risposte certe, il commissario Canzio, c'è un problema burocratico. C'è un problema di portafoglio. ASL, Carlo Dugo, nuovo direttore sanitario. Ma oggi tutto Teramo, ieri era tutto provincia, oggi invece hanno recuperato. Pescara, Boucher, si gioca tutto. Si punta al ritorno al modulo 433, Guccione in regia, Parigi all'esame. Lanciano è in fiducia, ma restiamo umili. Pierantoni, dopo il poker alla Recanatese, cercavamo continuità.
1: Finito.
0: Abbiamo una prima nazionale. Garlasco, tutti i non ricordo dei RIS. Caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette, dopo quella di Enel, partita ad aprile, arriva anche Eni. Allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. Tajani, venga a riferire in Senato, chiedono le opposizioni. Caso Reggeni, Meloni dice vicino alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Le mosse del PD, Schlein e la carta primaria, verso il sì al voto online. Le inchieste del Messaggero, furti di fentanyl, ora ristretta alert sulla cannabis potenziata. Bimbi tornano nella casa del Bosco dopo 11 mesi. Andiamo sul soppalco. Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star. Frattesi, l'arma non convenzionale della nuova Italia. Bene, direttore, facciamo i saluti e poi faccio qualche stacco.
1: No, chiamiamo alle 8 come.
0: Ah, cioè, però devi chiamare. Sì. Dando saluti. Buona giornata a Valentina Campeti. Buongiorno Antonella Leonio, buon lavoro. Luigi Anni, buongiorno e buon mercoledì. Felò Stacchiotti, buongiorno a tutti. Marcello Feliciani, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Per favore fate gli auguri al mio adorato nipote Emanuele di Bonaventura. Tanti auguri.
1: No,
0: Andrea Serafini, spettacolari semafori intelligenti installati al bivio. No. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare, ma in realtà no, no,
1: non ce ne manco uno.
0: Quindi
1: no.
0: Adesso andiamo a più. Adesso andiamo a più uno.
1: Voglio lo chiediamo all'assessore. Abbiamo...
0: Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Danna, buongiorno a tutti da Genova. Sono rientrati finalmente la crociera, ma scenderanno giù di nuovo. Buongiorno Alfredo Federico. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Ultimo giorno di settembre, buongiorno a tutti. Poi Francesco Luisi, il buongiorno no, si vede dal mattino. Chi ha un giardino sa che se tagli l'erba troppo bassa non riesce a proteggersi dal sole intenso o dal gelo e brucia. E sa che si deve bagnare a calare del sole per trovare il mattino dopo un prato stupendo. Giardiniere del Fadini no, lui bagna una volta a due a settimana e taglia la dente al suolo. Poi parlano di costi per mantenerlo. Parlava una parola che non leggo.
1: Ho capito, ma ha fatto una lezione di...
0: di giardinaggio, è anche corretta, fra l'altro credo che sia corretta perché anche io faccio uguale. Quindi...
1: No, come dire, che praticamente spiega anche le condizioni del Fadini.
0: Esatto,
1: sono così.
0: Esatto.
1: No, non va bene, che fanno? Che dice?
0: Dice che mentre il prato va tagliato, vabbè, spiega come va tagliato correttamente.
1: Quando,
0: quando e come?
1: Qua, che ora?
0: Va tagliato la sera o la mattina, ma va tagliato alto, non bassissimo, a zero, perché sennò il sole si brucia, lo brucia anche il freddo lo brucia.
1: E poi
0: si deve annaffiare quando il sole cala, perché sennò evapora tutta l'acqua e non penetra.
1: Invece che accade?
0: Invece fu il contrario, taglia a zero e annaffia quando i pari. Così dice Francesca, ma che ne so.
1: Ma ha detto che come dire, detto che.
0: Secondo me è corretto, sì, io non sono un giardiniere, però pure io faccio
1: che
0: così, il prato ce l'ho bene. Paola Cicconi, buongiorno.
1: Sì? Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora ti abbiamo preavvisato.
2: Sì, grazie.
1: Che succede a questo famoso tombino di via 24 Maggio che allaga via Sabotino, che fa rima?
2: Francesco, il problema è questo, che praticamente il canale di via 24 Maggio si riempie di detriti e di fango che provengono dal
1: paese,
2: dalla collina in buona sostanza da sopra, e è un canale, diciamo, che poi si stringe sotto verso via Sabotino e quindi diventa anche un canale già un po' sottodimensionato, diciamo, e si va a ristringere proprio in corrispondenza di via Sabotino. Adesso è stata per l'ennesima volta, perché poi è stata contattata una, abbiamo con l'ufficio contattato una ditta importante specializzata nella e lì praticamente questo canale si è riempito di pietre, sassi eccetera, quindi materiale piuttosto pesante. Dovrebbe, ieri è stato fatto già un piccolo intervento, ma dovrebbero intervenire in maniera più importante tra questa settimana e la prossima.
1: Ma non si può risolvere in via definitiva?
2: Scusami, Francesco?
1: Non si può risolvere in via definitiva?
2: Sì, in via definitiva va risolto, in buona sostanza va rifatto il canale, almeno in quel primo tratto. Sono lavori importanti. Dobbiamo verificare se poterli inserire nel discorso più ampio che facciamo sopra, nel lavoro che verrà appaltato tra la fine dell'anno e inizio anno nuovo di via Vittorio Veneto e via Piave, tutto quel lavoro legato al dissesto idrogeologico che riguarda appunto la parte di sopra, che poi è tutto collegato, perché l'acqua di sopra, i detriti della collina vanno a finire dentro questo canale che si stringe e quindi fa da imbuto nella parte che è vicina lì a via Sabotino.
1: Ma perché in passato non accadeva?
2: Perché adesso è peggiorato, diciamo, il problema a monte, sulla collina, diciamo, c'è appena dopo lì dove sono le scalette che portano in via Veneto, in buona sostanza, lì si è creato uno scavo importante legato alle piogge, agli eventi atmosferici, e tutti quei detriti della collina vanno a finire dentro questo canale, lo ostruiscono e quindi si crea questo problema. Poi il problema appunto che va risolto solo, perché altrimenti adesso sì, si interviene, se lo, lo andiamo a pulire, però poi di fatto se non eliminiamo la causa solo,
1: allora quindi può accadere che ogni volta che piove succede così?
2: Ogni volta che piove no, ma c'è il rischio che se ovviamente se il canale si riempie di pietre, sassi eccetera, l'acqua ovviamente non passa, si è ostruito e quindi...
1: E quindi si devono rassegnare fino a quando non si fanno i lavori in collina? Gli abitanti?
2: Ma allora adesso diciamo subito viene fatto l'intervento, viene pulito tutto, viene insomma ecco, in modo tale che l'acqua può defluire, però poi bisogna rifare il canale, insomma, non c'è.
1: Ecco. Perché il canale è sottodimensionato ormai?
2: Il canale è quello, sì, soprattutto quello dell'ultimo tratto verso via Sabotino è sottodimensionato, si stringe e quindi da sopra fa una vasca che poi...
1: Detriti e quant'altro. Allora approfittiamo della tua presenza per sapere Annunziata Caserma.
2: Annunziata Caserma, i lavori quando vanno avanti regolarmente, adesso hanno diciamo... alzato le mura della recinzione, tutto il perimetro, hanno riempito con sono rialzati sul piano, hanno riempito con la terra eccetera per la pavimentazione, va tutto regolare insomma.
1: E quella l'opera per il quale il sindaco prima della fine dell'anno si rimetterà la fascia oppure no? La domanda l'hai capita, sì. La domanda è ce la facciamo entro la fine dell'anno, è questo.
2: Della caserma secondo me ce la possiamo fare, sì. Poi ecco sui diciamo il grosso dei lavori, poi sui dettagli ovviamente il discorso caserma poi è legato anche tutta l'impiantistica particolare legata alla caserma militare appunto, collegamenti e altro, però insomma dai, penso che per la fine dell'anno il lavoro e quantomeno la parte insomma strutturale eccetera è terminato, poi se mancano, se è per questione di dettagli, diciamo, tecnicamente proprio il comando si può trasferire alla fine dell'anno piuttosto che il primo o due mesi dell'anno nuovo, come questo
1: non
2: te lo posso dire.
1: Senti un po', tu avevi detto tu in una delle interviste, ma forse ti eri messo un po' troppo stretto, e inizieranno i lavori al Vito Bellocchio entro la fine di settembre, oggi è.
2: Sì, proprio ieri mattina abbiamo fatto una riunione con tutte le parti interessate, soprattutto il discorso legato alla viabilità, che prima di ovviamente iniziare una ditta è pronta, però dobbiamo gestire bene la viabilità, sia in entrata e in uscita, quello sembra, ma è uno snodo diciamo quasi provinciale, perché di fatto c'è l'uscita dell'autostrada, della Teramo Mare.
1: E ho capito, insomma, quando è procrastinata la data?
2: Ma la data io penso che nell'arco di una quindicina di giorni, adesso giorno più giorno meno dobbiamo definire bene i dettagli, perché ripeto, ci sono i pullman della tua, ci sono le scuole, è interessato un po' da tutto, quindi...
1: Ma non sono sorprese queste, sapevano queste cose.
2: Sì, però poi sai, quando prima di... Line si interviene per 2-3 mesi su un'area dove ci passano migliaia di mezzi, quindi
1: va bene. Ma se me ne riaccupa passiamo, oppure andiamo a disturbare sotto la casa di come si chiama? Sotto la casa di Rossi, ci passiamo e suoniamo, perché lui dice che se ne andò, per evitare il bivio passiamo sotto la casa di Rossi, facciamo via Prato, usciamo via Gramsci, poi ci facciamo via Veneto e gli suoniamo, perché lui se ne era andato all'Annunziata, perché dice che là stava riposato, e noi passiamo e suoniamo, va bene. Grazie, buona giornata.
3: Buona giornata.
1: Allora, volevo, sei in ascolto, ciao, grazie della disponibilità. Volevo adesso allertare Andrea Serafini se da domani comincia il +1, +2, perché ha detto 15 giorni, io non avrei detto.
3: Manco io, per il 2 novembre forse.
1: Entro il 10 novembre, quando c'è se l'hanno i giardinieri da Civitero.
3: Buongiorno Paolo Ciccone, Max Rastelli, a Rossella Mattiucci, Antonello Quirino, Gaetano Paolini, buon lavoro, buongiorno.
1: Buon lavoro.
3: E Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti.
1: Volevo ricordare che anche questa settimana, prima del via, è anticipato a domani alle 18:30 e avremo con noi due ospiti importanti, uno lo riavremo, perché viene a trovarci, lo abbiamo invitato e ha dato la disponibilità. Scognamiglio. Scognamiglio che ha giocato l'anno con Giulianova e l'anno della promozione con Giulianova e l'anno della promozione con la Sant'Egidiese, sì, e quindi lo sentiremo, e sta con il Mociano primo in classifica, e lui può parlarci degli ambienti,
0: quindi un esperto di promozione,
1: ma tante cose da dire dovrà dire, perché le domande sono: ma perché non eravate voi giocatori degni di fare la D? Vabbè, questa cosa con lo sbandellamento. E in più avremo un collega che viene a trovarci, che ci aiutava nelle primissime trasmissioni di Prima del Via, avremo Gabriele Mastellarini della RAI, che sarà il nostro ospite domani alle 18.30, oltre un giocatore appunto del Giulianova. Noi volevamo a Bagnale oppure dell'Arcangelo, detto, no, ma teniamoli fermi, lasciamoli fuori.
0: Se li culla non può.
1: Riflettori. Vabbè. Allora alcuni stacchi e poi torniamo alle altre notizie.
0: Aspetta, che te per... ce l'hai?
1: Sì, ai servizi del nostro giornale.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
5: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972, seguici anche su Facebook. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Allora, torniamo in studio, dobbiamo sentire Pierluigi Casalena.
3: Sì. Intanto la Trevo estiva è finita, tornano i cantieri sulla A14.
2: Mi sa che non se ne è accorto nessuno, però.
3: Ci segnalano che è tre quarti d'ora da Pescara a Terri Silvi.
2: Fatto nazionale, lungomare.
3: Ha detto che è così da 11 anni.
2: E propaghi il pedaggio.
3: Sì.
4: Siamo nella sede.
2: Buongiorno, vai col meteo.
5: Allora, anticiclone che è disposto lungo i paralleli, questo cosa significa? Che tutte le regioni mediterranee, ma anche dell'Europa centrale, sono protette da questo scudo invalicabile che si estende dal Portogallo a questo punto fino all'Europa orientale, addirittura fino alla Russia meridionale. Quindi è un promontorio anticiclonico molto forte, è tipico delle classiche ottobrade romane, che andrà avanti ancora almeno per una settimana. Quindi per una settimana non succederà niente, dunque dovremmo aspettare per un cambiamento, secondo gli ultimi modelli matematici, almeno intorno al 7, 8, 9 di ottobre. Forse, parola sempre forse perché sono sempre proiezioni, forse intorno a quella data una depressione da nord potrebbe entrare sul Mediterraneo, ma ripeto, forse, possibilità di accadimento 30%. Per il momento quello che resta è una settimana prossima, da adesso fino a martedì, mercoledì prossimo, soleggiata, quindi non succederà assolutamente nulla, le temperature saranno stazionarie, quindi caldo durante il giorno, con valori intorno ai 24-25 gradi, freschino durante la notte con umidità piuttosto elevata, perché ovviamente il mare Mediterraneo rilascia umidità durante il giorno e poi l'alta pressione la schiaccia al suolo durante la notte, durante le inversioni termiche. Quindi è una situazione bloccata che durerà ancora per un po'.
2: Va bene, qui ci tocca.
3: A posto.
2: Va bene. Sport, bravo. Non c'è niente.
3: Aspettiamo la nazionale con la Francia, là si vedrà, vero? Se c'è qualche
2: minuto. La commenteremo.
5: Beh, sì, non è una partita abbastanza proibitiva, però vediamo un po' che succede.
2: Vediamo,
5: La Francia è più forte.
3: Come fai sabato mattina a commentare con Azzurra di calcio?
5: Vabbè, commenteremo domenica.
3: Vabbè, domenica.
5: Non credo che sia interessato al calcio.
3: No, vabbè. Okay.
2: Buona giornata e buon lavoro.
3: È invece molto interessata alle anteprime che ci propone Vincenzo Iaconi. È arrivato l'almanacco, ce l'abbiamo.
2: Allora, adesso
3: io
2: andiamo.
3: Passerei alla pagina degli auguri, la famosissima rubrica Tanti auguri a te, realizzata in collaborazione con
2: Marcaffè.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nel migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Aspettiamo novembre per sapere che succede col Bivio Bellocchio,
2: i morti e la patrimonio.
3: Beh. Oggi
2: perché poi arriverà il bilancio consolidato, quindi
3: sì,
2: poi sarà quello.
3: Il 30 ottobre, quindi ecco. Non l'ho già fatto, 30 ottobre. Entro settembre è una proroga. Oggi è il 30 settembre, la chiesa ricorda San Girolamo.
2: Auguri a tutti coloro i quali si chiamano Girolamo.
3: Sì, uno ne conosco.
2: Chi è?
3: Girolamo.
2: Qua.
3: Il calciatore.
2: Ah, sì.
3: Sì, sì, sì. Qual è il cognome?
2: Non mi ricordo.
3: Vabbè, Giro.
2: Il marito, il compagno dell'avvocato D'Emilio. Sì. D'Emilio? No.
3: Ma che deve?
2: D'Amelio.
3: Allora, San Girolamo nacque in Jugoslavia, ex Jugoslavia, nel 342. Fornito di una vastissima cultura letteraria.
2: Era nato, già di la
3: ma anche biblica. Mise il suo talento al servizio di Papa Damaso. Trascorse gli ultimi 35 anni della sua vita a Betlemme. Stava benissimo là. A Betlemme.
2: Come un cecio.
3: Nella preghiera, nella penitenza e nella guida di cenacoli di vita ascetica e monastica. Cenacolo, però è così. Si dedicò alla traduzione della Bibbia nei testi originali e alla revisione antica e la revisione dall'antica versione latina. Morì a Betlemme. Nel 420, una vita tranquilla, sembra l'ombra di Gesù che era nato là, la capanna di quella, la capanna degli animali. Auguri a chi si chiama Girolamo. Beh, cos'è questo bianco? Non vai sulla pagina.
2: No, sapeva, 78 anni per i tempi, insomma. Mica.
3: Sì, ma figlia venendo, scusa.
2: Beh, ho capito.
3: Nella penitenza, nella
2: era San Girolamo.
3: Cerco, vita scenica e monastica.
2: San Girolamo.
3: Una cosa e l'altra, traduceva i libri. Sempre seduto, tranquillo, vabbè.
2: Allora,
3: cos'è?
2: Che vuoi fare?
3: Gli auguri.
2: Ah, è vero, gli auguri prima ci stanno.
3: E allora, poi c'è tocco il giornalò, non lo scrive.
2: Tanti auguri, buon compleanno a Valentina Felicioni, a Roberto Iaconi, a Vincenzo Spinozzi, Edi Di Teodoro, Alfonso De Luca, Alessio Bellisari e Francesca Marà.
3: Ce l'abbiamo, Francesca Marà, Alfonso Di Luca e Mattia Di Silvestre.
2: Tanti auguri.
3: Tutti.
2: E anche da parte di Rita Ranalli al nipote Emanuele di Bonaventura.
3: All'adorato nipote Emanuele
2: adoratissimo
3: di Bonaventura. Bene.
2: Allora, giornalone. Vediamo cosa ci riservano oggi i principali giornali nazionali.
3: Corriere della Sera, Regeni.
2: Scontro sull'Egitto, gli illegali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio di prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni in cassa il sì di Kuwait. E poi spread a quota 100 punti, il tasso dei BTP a 4,6%, questo è un problema enorme per i conti. Sempio intercettato, Garofano ha paura. Poi,
3: Garofano è responsabile di RIS.
2: Ci ha fatto una carriera televisiva facendo il responsabile di RIS.
3: Sembra là stava. E il fondo è dedicato al fatto del Papa che dice che
2: regge che dice il Papa? Il suo Papa dove?
3: Perché tutto il mondo sa che sei tu. Ah, va bene, sì, ma perché ci deve essere sempre siglato qualcosa, è così, ecco perché. Ma da quando ci stanno queste macchine bloccate lì? Macchine abbandonate a Colleranesco, ma tre ne sono? Due.
2: Dove sta il Papa? Dove è detto?
3: Sì, vabbè. Vabbè, ma facciamo, si provvediamo, d'accordo, ciao. Beh, non hai capito l'articolo che ti avevo
2: detto?
3: No,
2: il Papa ha detto...
3: No, no, è una cosa che riguarda il Papa, cioè? Sì. La dignità di nascere e di morire.
2: Di Walter Veltroni.
3: È fatto bene a dire che... Noi siamo d'accordo che se uno sta drammatico, non può fare niente, ha i dolori, non è, può decidere l'autanasia. Cioè. Noi la prendiamo così, poi voi...
2: Allora, vediamo qualche altro. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Nessuno può attaccare Kaliningrad, non credo che. Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari.
3: Appena mettere una cosa, tutti vedono.
2: Il ritorno di Dibba, un tumore, Cuba mi ha salvato. Quindi non era un ictus.
3: No,
2: un tumore.
3: È caricato, sì, ha fatto lei, ma è venuto. Però dice che i medici cubani sono stati bravissimi e che lavorano senza acqua. Perché Trump è un mascalzone delinquente, e ha bloccato tutto. Ma come si fa?
2: Non farà.
3: Ma come finisce qua?
2: Novembre, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%. Hollywood a Torino per il check di un weekend da Bamboccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek.
3: Un ascoltatore si torna sul fatto del tombino, dice, ma che c'entra mola cose, i vetrini? Sono mesi che non piove, quindi dice, forse anche.
2: Quella è acqua sorgiva, abbiamo detto. Cioè lì, quella delle scalette, quella delle.
3: Quelle scalette che tu mi la pausa canzone.
2: Spari contro i laghi in fuga, la vicenda di un po' di tempo fa, il colpo mortale da 15 metri, un cecchino questo. Allora, andiamo a vedere i tre, vuoi vedere uno dei tre? The Res?
3: Sì, il giornale.
2: Effetto Meloni, bollette di mezzo.
3: Fai il suo lavoro, fa.
2: Dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno.
3: Dai, che cosa ha fatto? La nuova?
2: Dove stai?
3: E quelli in inglese.
2: La moral suasion.
3: Oh, andiamo avanti. Perché? Solo quel titolo c'era.
2: Mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, il caso Carlasco.
3: Ti devi rassegnare, sono stato quell'altro, perché devi dire a Poggi?
2: Grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musca, aiutare il ritorno di Grillo.
3: Allora sì.
2: Grazie.
3: Aiuti Giorgia. Giorgio fa un bel governo, però lì tutti lì. Io lo brigio, gli italiani, quelli impresentabili.
2: Pizzofondo.
3: Anzi, quindi già a lavorare, perché capito che ti ritocca.
2: Dai, basta, non te la faccio a leggere questi.
3: Va bene, questi. Allora prendiamo un altro giornale a caso, un giornale che si chiama Leggo. Leggo, apre sui
2: carburanti e bollette, corsa ai tagli, però intanto ci fanno sapere che sarà un inverno difficile, benzina anche questa, applica il price cap, Eni, sconti su luce e gas, l'offerta di Eni e le A2A.
3: Ma soprattutto per il gas, vero?
2: Sì, fammi parlare ancora. Quest'anno il freddo lo farà forse due settimane.
3: Non vediamo mai. Perciò volete far piovere voi. Allora, Vanna Marchi e la figlia. Dalla galera al Campidoglio,
2: sì, però
3: della cultura.
2: È stata pompata la cosa perché si tratta di un'associazione privata che ha affittato una sala del Campidoglio, c'era solo un consigliere di Roma, che ce n'era 600, ce n'era uno solo che presenziava. E questa associazione privata ha dato un premio a Vanna Marchi e la figlia per far parlare dell'associazione privata, ovviamente, ragazzi, non per altro.
3: Mosca la NATO, giù le mani da Kaliningrad.
2: Ma io non credo che stavo pianificando. È un exclave russa in Europa.
3: Va bene.
2: Allora, abbiamo detto lo sport. Sì. Quale vuoi?
3: La Gazzetta oggi, rilancio Juve, perché?
2: Altri 250 milioni anche per il mercato, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi nel 2019. Il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. Può succedere.
3: Arbitri.
2: la linea Orsato, molte gli errori ci sono, il VAR non è morto.
3: Molte polemiche che il VAR non interviene quasi più, capite? Anche se c'è un rigore clamoroso che non li fa intervenire. Beh, fagli il caso, è come una volta, poi si vede la moviola, sbagliate e aven.
2: Sono
3: le polemiche ci sono, sia per l'albero che sbaglia anche
2: per il VAR, come era previsto che dovesse essere.
3: Dal 30 settembre al 6 ottobre si svolge la campagna Nastro Rosa, settimana dedicata alla prevenzione e alle diagnosi precoci del tumore al seno.
2: Fate prevenzione, andate a controllarvi. Giornata mondiale del copywriter e poi la giornata internazionale della traduzione. Questa ricorrenza, celebrata dal 91, cade nel giorno in cui si festeggia San Girolamo. Egli è stato il primo traduttore della Bibbia in latino ed è considerato il santo patrono dei traduttori.
3: Ma lo vedete che leggiamo noi, beh, si dedicò alla traduzione della Bibbia dai testi originali e alla revisione dall'antica versione latina. Morì a Betlemme, chiaro, quello che poteva fare, stava bello là tranquillo, non ci stava manca una guerra. Gaza c'era, Gaza
2: no
3: chi c'era? Palestina c'era,
2: c'era tu, c'era
3: stava
2: tu.
3: Là. Ma nessuno faceva la guerra?
2: Pure da prima, là da sempre si è fatta la guerra,
3: non è
2: adesso, adesso. Sì.
3: E andarono alla terra promessa per essere liberati dal faraone.
2: Non di infilare in discorsi che poi possono essere considerati dal nuovo DDL antisemitismo blasfemi pericolosi.
3: Sette cose ti fece venire le cavallette,
2: le sette piaghe,
3: sì, le cavallette, ma paura, sa quelle le altre
2: di cavalletti paeri,
3: no, le cavallette,
2: pioggia di sangue, la morte del primogenito
3: di aveva detto, gli aveva detto, lo portò via, pensava che si salvasse, poi dopo la colpa alla moglie, l'ha uccisa.
2: Ma che ne sacci, non ti infilare in queste cose.
3: Vabbè, mi piace perché è leggenda, come fosse un libro di storie, tale quale.
2: Temperatura.
3: Un film, ha detto, perché il film l'ha fatto mille volte.
2: Sottora dura la sacra Bibbia.
3: Sì.
2: Temperatura 17,2 gradi, l'umidità 88%,
3: mosse,
2: il clima mite.
3: Mosse.
2: Per piacere.
3: Mosse.
2: E basta.
3: Che lo trovo nella culla, una cesta abbandonata lungo il fiume. Un Nilo, io porto, cambio allora, senza inquinamenti, senza niente, io porto questo bambino che ti cambierà il mondo là. Mosse li chiamo.
2: Vabbè, Pozzi innanzi col clima mite, il vento a 5 km orari, la massima sarà 24 gradi, la qualità è peggiorata, l'indice è 46, però è considerata buona.
3: Vogliamo dire che dobbiamo curarci che faccia caldo per tutto l'inverno?
2: Perché così
3: dire?
2: Le bollette. E io botto di solare. Il sole è sorto alle 6.59, tramonta alle 18.50, il cumulo alle 12.54, dove il giorno 11 ore 51 minuti. La luna sorge alle 20.32, tramonterà alle 12.48 di domani, una fase lunare gibbosa, calante, visibile al 71%. Nati oggi, 30 settembre 1886, 140 anni fa, Antonio Banfi, filosofo italiano.
3: Ecco, vedi,
2: 30 settembre 1921, 105 anni fa, Deborah Kerr, attrice Il re ed io, da qui all'eternità, e Quo Vadis.
3: Sto parlando di quelle cose, è uscito Quo Vadis, traduci letteralmente.
2: Dove vai? Dove vai?
3: Esatto.
2: Premio Oscar a carriera nel 1994.
3: Oh,
2: 30 settembre 1946, 80 anni fa, Hector Lavoe. Cantante portoricano,
3: cantante portoricano,
2: poi ascolteremo El Cantante, considerato il suo pezzo simbolo, è uno dei classici assoluti della salsa.
3: La salsa.
2: Pomodoro. Fatti nella storia. 30 settembre 1791, 235 anni fa, al posso leggerlo?
3: Sì, ma in tedesco.
2: Al Theater auf der Wienen, Wieden, di Vienna, debutta il flauto magico, l'ultima opera completa da Wolfgang Amadeus Mozart, appartenente al genere Singspiel. Alterna arie e parti recitate unendo elementi fiabeschi, simbolismi massonici e celebre pagine musicali come l'aria della Regina, Regina della Notte. Ancora oggi è una delle opere più rappresentate e amate nel repertorio lirico mondiale. 30 settembre 1846, 80 anni fa.
3: Il dentista statunitense William Green Morton a Boston utilizza per una volta con successo, grazie, l'etere come anestetico in odontoiatria, grazie, come si chiama questo qua?
2: William Green Morton.
3: Il paziente, l'insegnante di musica Eben Frost, viene addormentato per il tempo necessario all'estrazione del dente senza avvertire praticamente alcun dolore. L'esperimento segna una svolta decisiva nella storia della chirurgia e nell'anestesia moderna. Avete intestato un'università, una cosa, una strada, questo qua, se no li dinti letteralmente ha cacciato un dente senza anestesia.
2: 30 settembre Non lo so, mai fatto senza anestesia, non lo so quando fu.
3: Appunto, tu pensi come può essere?
2: Può essere. 30 settembre 1976, 50 anni fa, un grave incidente nello stabilimento petrolchimico ANIC di Manfredonia, in provincia di Foggia, provoca la fuoriuscita in atmosfera di sostanze contenenti arsenico. A pochi mesi dal disastro di Seveso, l'episodio suscita forte allarme nella popolazione.
3: Sì, poi?
2: E riaccende il dibattito sulla sicurezza degli impianti industriali e sulla tutela dell'ambiente. 40 anni fa, nel 1986, a Roma viene rapito Mordecai Vanunu, l'ex tecnico nucleare israeliano che aveva rivelato al quotidiano britannico The Sunday Times informazioni riservate sul programma atomico di Israele. Attirato nella capitale italiana con un'esca orchestrata dal Mossad, viene sequestrato e trasferito clandestinamente in Israele, dove sarà processato per tradimento e spionaggio. Il caso suscita un vasto dibattito internazionale sui limiti del segreto di Stato e sulla libertà di informazione. Frasi famose, queste sono di Banfi. La filosofia non è possesso della verità, ma ricerca incessante della verità.
3: Noi troviamo Banfi in ogni giorno, quello del circolo nautico.
2: Banfi, la frase è di Antonio Banfi, nato il 30 settembre 1886 a Bimercate, morto il 22 luglio 1957 a Milano. È stato un filosofo, politico, critico letterario e traduttore italiano. Fu sostenitore di un razionalismo aperto e antidogmatico, in grado di attraversare i vari settori dell'animo umano.
3: Molto bene, prima di passare allora alla musica, torniamo sulla nostra pagina Facebook che facciamo ascoltare tutte le novità che sono previste da Eracom, la bella intervista che corrisponde alla seconda sigaretta del nostro coadiutore. Andrea Serafini, direttore.
2: Il bivio sta a carissimo amico, dice.
3: Che significa? Dici,
2: caro amico, stai a caro amico? No, sta a carissimo amico. Allora,
3: queste sono le macchine abbandonate a Colleranesco.
2: Va bene,
3: va bene. Guarda. Questa è la buongiorno. Allora andiamo a scendere. Ecco la carne rubata. 2000 euro di carne. Beh, fa comodo. Il brasato. Ecco, tendiamo l'intervista con la sigaretta. Ritorno
8: nella sede della Eracom di Genova. Siamo con il notissimo dirigente della Eracom, che è Gilberto Tinni, che ci parlerà di alcune novità. Perché, cari ascoltatori, state per ricevere una lettera. Non della Eracom, ma della ERA, che vi deve comunicare delle cose importanti. Ce le spiega il dottor Tinti.
9: Grazie, buongiorno. Non penso di essere notissimo, però effettivamente ci siamo visti anche altre volte. Vorrei approfondire un tema abbastanza semplice, però anche importante. Riguarda una comunicazione che i clienti del servizio tutele graduali, che ricorderete sono quei clienti che sono passati dal servizio elettrico nazionale per la fine delle tutele del mercato, alla fornitura di Eracom quasi tre anni fa. Il servizio era previsto durare tre anni, quindi fino al 31 marzo del 2027, e adesso, per un obbligo normativo dell'ARERA, nelle bollette tutti questi clienti riceveranno una comunicazione che annuncia sostanzialmente la fine del servizio di tutele graduali.
8: Che cosa comporta questo?
9: Che cosa succede? Ecco, allora, prima di tutto tranquillizziamo tutti che non c'è nessuna interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, non ci sono adempimenti che bisogna obbligatoriamente fare, è semplicemente una comunicazione informativa, ma è molto importante perché dà indicazione al cliente di cosa succederà dopo il primo aprile, quindi con un tempo utile per poter fare delle scelte.
8: È una cosa vera, no? Siccome il primo aprile non è uno scherzo. No?
9: No, non è uno scherzo, effettivamente potrebbe sembrare, ma non lo è. È talmente seria che noi diciamo a tutti i clienti, leggete ovviamente la comunicazione e come secondo noi buona prassi, non attendete l'ultimo momento o l'automatismo che cambierà l'offerta dal servizio tutele graduali all'offerta che viene poi automaticamente applicata dal 1 di aprile 2027, ma approfittate di questo tempo per approfondire, farvi un'idea più precisa e decidere in autonomia se voler fare scelte anche diverse o che possano essere più adatte alla situazione di ciascun cliente. Noi sappiamo che nel mondo delle tutele graduali, grazie a un'innovazione di legge che c'è stata nel 2025, oggi sono ricompresi sia i clienti vulnerabili, cioè quelli che sono sopra i 75 anni o che godono del bonus sociale, e anche i clienti non vulnerabili, che sono i clienti, diciamo, naturali che stanno in questo mercato. Quindi per le due tipologie di clienti ci sono opzioni diverse. Noi ci rivolgiamo a entrambe le categorie, quindi a tutti i nostri clienti del servizio tutele graduali, perché in Abruzzo ne abbiamo acquisiti diverse centinaia di migliaia, ma anche a Giulianova ce ne sono tanti, e sostanzialmente vorremmo dare loro un servizio personalizzato anche tramite lo sportello che abbiamo qui a disposizione di tutti. I clienti vulnerabili in particolare, se non faranno una scelta con Eracom entro il 31 di marzo, cambieranno fornitore, torneranno nel servizio di maggior tutela, che non è gestito da noi, che in questa zona è servito dal Servizio Elettrico Nazionale. Quindi, per poter usufruire, insomma, della presenza di ERA e del servizio che abbiamo sempre garantito in questi 3 anni, se sono interessati ad approfondire, noi sostanzialmente siamo qui a disposizione ad accoglierli e a spiegargli quali sono le possibilità.
8: Rosario Pellegrino è responsabile del vendite area sud della Erecom, dell'Eracom, e sta con noi questa mattina nella sede dell'Erecom di Giulianova, molto spaziosa, molto bella, molto moderna, con 2 belle ragazze che ci assistono, se le vuoi inguardare come ti pare. Allora, Alfonso, tu ci devi dire che in questo momento drammatico per quanto riguarda gli aumenti, la benzina, il gasolio, la spesa e quant'altro, come siamo messi con i telefoni e come è messa la Eracom in tal senso, sì, sulle spese?
10: Intanto grazie, siamo qui nella sede di Eracom in via Le Orsini. Sì, questo momento che purtroppo dura, non è più un momento ma è un periodo storico piuttosto lungo, dove la crisi del mercato energetico si fa sentire sempre di più sul conto economico delle famiglie. Noi come società proviamo ad andare incontro alle famiglie in diversi modi. Primo modo, mantenendo un presidio fisico, quindi la prossimità al cliente per noi è un elemento distintivo. Chiunque ha necessità di una consulenza può recarsi qui da noi, quindi sia i clienti, sia già clienti, che chi invece vuole essere assistito nella scelta migliore per il cambio di fornitore. E poi lo facciamo attraverso una tariffa, che è la nostra tariffa di punta, che si chiama ERA Hybrid, che al suo interno ha 2 componenti, ha sia la componente fissa che mette al riparo le famiglie da eventuali oscillazioni negative del mercato, vedi questo momento storico, e poi ha anche una quota variabile che è in grado di far cogliere invece le opportunità del mercato attraverso non solo la tariffa, ma anche accompagniamo con la vendita di prodotti e servizi, proviamo a dare assistenza ai clienti a 360 gradi, partendo proprio, come dicevo poco fa, dal nostro punto fisico.
8: La domanda è, ci sono aumenti, questo vogliamo sapere, contenuti, come
10: gli aumenti, come il mercato è sicuramente in aumento, come accade ormai da diversi mesi. Poi? Attraverso questa tariffa, che ha questa doppia componente, diamo una risposta efficiente ed efficace al mercato, tutelando le famiglie.
8: Quindi in pratica ci saranno, non dico degli sconti, ma insomma ci sarà attenzione alle famiglie, a quei clienti di cui si parlava prima, vulnerabile e non, che potranno avere le risposte. Noi abbiamo fatto dei servizi qui, ma chi non ha capito, vuole qualche chiarimento, c'è questo punto fisso. Noi siamo sempre favorevoli ai punti di prossimità.
10: Ci sono i nostri colleghi, i nostri collaboratori, che sono disponibili tutti i giorni della settimana a soddisfare tutte le esigenze del cliente.
8: Grazie e buon lavoro.
10: Grazie a voi.
8: Allora, Gabriele, possiamo salutare. Siamo nella sede della ascoltatori della radio, naturalmente, vero?
11: Sì,
8: Perché adesso invece
11: ma devo riaprire tutto l'ammalacco.
8: Saluti intanto gli ascoltatori.
11: Salutato tutti.
8: Bene, cari ascoltatori, vi raccomando, seguite tutti i consigli che vi sono stati dati, se no potete andare direttamente nella sede dell'Era, come che trovate in via Rossini, va bene? Sì, vicino a More Remo, che ieri mi ha fatto trovare otto pere, otto pesco, otto cose. Avanti, su Gabriele, metti per favore l'almanacco che ci ha inviato il nostro carissimo Iaconi Vincenzo, eccolo qua, perché l'abbiamo letto.
11: Ascoltiamo il cantante, musicale. Ascoltiamo il cantante di Hector Lavoe.

0: Giris, con mio amico che parlava del derby, e il collega Gabriele Mastellarini che veniva a trovarci, che i primi tempi faceva prima del via con noi, siamo agli anniversari ormai, lei non era nato.
1: Come non ero nato? Gabriele del 2 anni chi da
0: quando sei nato tu?
1: 76.
0: Beh,
1: prima del via Gabriele non lo poteva fare prima del 76 perché non esisteva.
0: Ma sì, non l'abbiamo fatto proprio all'inizio della radio, cioè nel 77.
1: Un Gabriele c'ha 2 anni più di me, non è che.
0: E me venne. Era molto bravo,
1: forse, sicuro che c'è qualche anno
0: che avrebbe fatto la radio.
1: Buona giornata a tutti, ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: parlato con nessuno,
1: e nessuno ci ha scritto,
0: nessuno
1: ci...
0: perché questa andava debito da 100.000 euro cancellato dal tribunale, canile, bufera per il finanziamento negato alle associazioni pignoli.
1: Però dicono buongiorno, non dicono che non
0: no,
1: si
0: no,
1: sente.
0: Qua no, questo è il, quello è il radio, qua. Ah. Buongiorno a tutti.
1: Allora, stavo
0: radio.
1: Dicendo, abbiamo scoperto che per venire a Pescara da Roma. Questo deve prendere il treno da Roma, andare a Bologna. A Bologna cambiare e arrivare a Pescara.
0: Ma dai, che si mette da su?
1: Non ha trovato.
0: E se passa qua il treno, perché lo dovrebbe
1: prendere? E non l'ha, non l'ha trovato.
0: Cioè, non si ferma? A Pescara si ferma.
1: No!
0: A Pescara si, non si ferma, si straferma.
1: Neppure non glielo l'ha
0: poi
1: trovato.
0: Ci vuole il treno per andare a Bologna, per venire qua, che forse non si ferma perché è un indirizzo di
1: Mi ha detto che non ha trovato, poi lo guardiamo.
0: Quanti anni te? Non diciamo. Quanti anni te?
1: Sì, ma è la sua assistente.
0: Quanti anni ha? Peggio ancora.
1: L'assistente c'ha 40 anni.
0: E lui 800.
1: 81.
0: Quindi 81 più 40 fa 110 anni all'incirca. Quindi il treno arriva fino a Pescara. Poi sono i treni che da Pescara partono verso il nord. Ci sono alcuni che si fermano a Giulianova ed altri no. Evidentemente l'orario non gli combacia. No, vedete che è così?
1: Mo ti faccio
0: vedere. Perché gli intercity si fermano. Non tutti. Il Frecciarossa un paio si fermano. Dipende dall'orario. Comunque, il dramma sta qua, all'Aquila. Malore, muore a 56 anni dopo un incontro. Dopo un incontro hot.
1: Ah!
0: La ragazza che stava con lui
1: è introvabile.
0: Giustamente, è pericoloso pure. In via Sinella, l'uomo aquilano è stato rivestito dalla donna, l'ha pure rivestito dopo il lamplesso.
1: Ha certamente in corso sul cellulare della vittima e anche sull'affitto dell'appartamento.
0: La giovane cinese,
1: quindi prostituta,
0: la giovane cinese ha chiesto aiuto a uno straniero per chiamare i soccorsi, cioè, un altro straniero, non ha chiesto italiani, E allora velocemente andiamo avanti, c'è il terminal di Collemaggio, sarà così reso ancora più funzionale dall'uso degli ascensori. Restyling, a me piace l'inglese, restyling degli ascensori.
1: Sì, restauro,
0: Vabbè, ci sta la parola. Oh, io a questi qua faccio sempre il compito italiano senza vocabolario. Perdonanza, arrivano le confessioni e visite guidate nella lingua dei segni. Perdonanza, arrivano le confessioni. Ecco, quindi tu si può andare, cioè l'indulgenza plenaria.
1: Ecco qua, guarda. Partenza da Roma alle 7.05. Qua, ti dice il percorso. Arrivo a Bologna Centrale alle 9.33. Bologna Centrale.
0: Ma dai, ma non faccio perché che sti scemenze? Cioè il treno passa qua a Pescara, va a Bologna senza fermarsi a Pescara.
1: Sì.
0: Cioè da Pescara in su non ci sta nessun treno che ferma a Giulianova. Ieri siamo stati alla stazione Giulianova a fare un servizio, ha fermato 80 treni. Da andata e ritorno.
1: Oh, ma lo dice Trenitalia, non me lo so inventato io.
0: Ma che dice Trenitalia? È fatto male. Io ho visto Giulianova, sono visto in qualche parte. Ci sta.
1: Io ho scritto Roma Giulianova. Capito? Questo mi propone.
0: Dire che sono deficienti.
1: Tutte queste cose.
0: Sbagliate.
1: Cioè, me lo propone Trenitalia.
0: Cioè, da Pescara al nord non si ferma nessun treno a Giulianova.
1: Oh, guarda.
0: Ma che guarda, li vedo io. Che guardo, cenato qua, che guardo. Poi ci stavo
1: no,
0: ieri.
1: È da Roma a Pescara che hanno un problema sulla linea, quindi lo portano a Bologna.
0: Ma questa è un'altra cosa.
1: Ma questo
0: allora.
1: Ti sto dicendo.
0: No, lo stai dicendo, c'è un guasto allora.
1: Non lo so, però lui mi dice: guarda, che non troviamo un diretto Roma-Pescara.
0: Ancora quello diretto che non esiste più, sono dei, quasi 84 anni diretto, non esiste più.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Su, a Vezzano piange Monica, campionessa del fitness, senza domanda però. Più tardi a domanda Angelini, poi mo non ci voglio per disturbarlo. Ma so, gli dico Angelini, non ti ferma nessun treno a Pescara da Roma? Così che la domanda, no?
1: C'è un treno diretto Roma?
0: No!
1: Questo?
0: No, perché il treno diretto Roma-Pescara c'è. La domanda è vero che non ti ferma più a Pescara perché c'è un guasto e deve deviare? Ma poi come fa a deviare sulla Adriatica senza passare
1: non
0: a
1: Pescara? Non ci va proprio, questo. Oh, l'hai visto su
0: la geografia. Da Roma per andare a Bologna deve passare sulla Adriatica,
1: io ti do ragione perché è la logica. Ma se Trenitalia, quello va a cercare sul sito di Trenitalia, gli dice che deve fare sto giro, è Trenitalia che glielo dice.
0: Ma dai, su. Non ci posso credere.
1: Vabbè, dopo andiamo là al bigliettaio.
0: No, chiamo coso. Chiamo il mio amico
1: Teramo, l'isola pedonale di
0: Chiamo l'addetto stampa delle ferrovie, te lo sa lui.
1: Buoni affari, ma poche auto.
0: 80 volte questi articoli. Allora, l'apertura al traffico di Corso Cerulli, Mattielli, incassi cresciuti del 20%. Io, Matteo, qua si lamentano tutti. L'accento sulla sicurezza dei passanti, Moretti dice pedonalizzazione inevitabile.
1: C'è sempre cioè, da quando hanno riaperto al traffico è aumentato del 20%.
0: Però dice che la penalizzazione è inevitabile, quindi, allora quindi riscende poi. Complimenti. Inserisce soda caustica in casa, bimbo e in prognosi riservata, poi sequestrati bici elettriche, qua ci torniamo, multe da 31.000 euro ai proprietari, l'autopsia sul 37enne.
1: In totale.
0: Sì, nessun segno di violenza. Perché si è trovato morto a Nereto, credo. Giorno e notte viene sotto l'ombrellone, come dice Galbani. Pescara si ricomincia con il Cesena. Noi abbiamo giocato col Cesena, sai?
1: Sì.
0: Ci siamo proprio salvati quell'anno giocando col Cesena in Serie D. Mentre il Cesena veniva promosso nella Serie Superiore, noi ci salvavamo.
1: SOS Pineto, con Pesaro senza Shakir.
0: È un guai, perché domani comincia il campionato di Serie C.
1: Ah, ok.
0: Vediamo un po' le partite. Arezzo Forlì, Livorno Ternana, Perugia Guidonia, addirittura Guidonia.
1: I gemelli di Guidonia.
0: Guidonia fa la Serie C, Guidonia, Pineto Vispesaro, Samb Bra, Nord Bra. Poi Torres Pontedera, Ascoli Pianese, Carpi Juventus giovanile, Ravenna Campobasso e Rimini Gubbio. Veramente più interessante il nostro, che ci guardiamo Pianese, Bra, Guidonia, noi teniamo Chieti, Teramo, L'Aquila, questi sono i Teramo, quindi questo campionato è. Noi volevamo fare la Cia, intanto il Teramo ha vinto, vedi?
1: Poker al Pescara Primavera, ha vinto
0: 4-2.
1: E Montesilvano che fa?
0: Ha vinto anche il Chieti qualche parte, cioè, Notaresca Giulianova, già Super Derby, Formiconi, sarà una stagione
1: Formiconi.
0: Di sì. E Formiconi, sarà un direttore sportivo, so chi è Formiconi, ma tu perché mi vieni di dubbio, mi costringe a leggere chi è Formiconi? Formiconi, Giovanni Formiconi, un difensore, ha fatto parlare un giocatore.
1: Ed è Giovanni Formiconi, eccolo qua, è del Notaresco, giusto?
0: Eccolo qua, sì. Il Giulianova intanto, proprio ieri ho finalizzato l'arrivo.
1: Fiaschi!
0: L'abbiamo scritto due giorni fa noi, Classe 2007, previsto grande afflusso di 400 biglietti, 400 biglietti, non di più, questo qua ce l'ho almeno 800. Però così è.
1: Io chiamo chi è Iafo?
0: Jacopo Forcella.
1: Ah, pensavo collega. Jacopo Fo.
0: No, allora, qua stava, si suicidava. Ho detto bene? Sì, però mi pare che il Galbani a questo punto legge la prima pagina del Messaggero Nazionale.
1: Vabbè, noi facciamo a modo nostro.
0: Però ci siamo, vediamola, su, all'ingrandiamola.
1: Dazi al 15%, si tratta sul vino. Ufficiale l'accordo Stati Uniti Europa su auto, chip e farmaci. Ancora 6 mesi di trattative per il settore agroalimentare che teme la stangata. Il governo, l'intesa porta stabilità.
0: Ho letto che i farmaci però sono esclusi quelli generici.
1: È
0: uguale, tu lo sai, la gente
1: sì,
0: vuole, non li vuole prendere, la molecola, cioè il principio attivo è lo stesso, però noi sono abituato, però io capisco, perché per violenza sulle donne, vedi?
1: TSO e schedatura per chi è condannato, il ricovero coatto.
0: L'ergastolo.
1: Al Senato la legge per evitare le recidive, sarà istituito il registro dei soggetti pericolosi.
0: Capirai?
1: Dai, insomma, dai, che serve? Serve il braccialetto elettronico.
0: Che si rompe, tra l'altro. Quello che ha potuto andare a casa della ex moglie perché si era rotto il braccialetto. Cioè, secondo me, un braccialetto elettronico, essendo un aggeggio elettronico, dovrebbe in qualche modo essere collegato con la centrale. Per cui, quando si rompe, là arriva un input per cui dice: guarda, andate là che. Allora l'ha schedato, allora quello è.
1: No, gli fanno il TSO.
0: Il TSO, ma mica è matto, non è che è matto, no, è proprio così.
1: È delinquente.
0: Leoncavallo sfrattato.
1: Allora, il Leoncavallo è un centro sociale di Milano molto famoso, sfrattato dopo 31 anni. E va bene perché erano occupanti abusivi. Ma quando sfrattiamo Casa Pound.
0: E la polemica è questa qua. Perché cominciate da lì e non da là? Perché, tanto questi hanno fatto anche delle cose a livello culturale.
1: Sì, questi importanti. Sono molto colti, non stanno solo
0: e
1: così.
0: E Sala si è detto, come al solito noi non ci hanno avvisato, quel governo fa come si parla, Sala poi sta così, ha detto no, vediamo noi, vabbè. Poi vedremo se c'è la polemica.
1: Sì, morto ieri Maiorino, il consigliere...
0: per l'alpinista eroe, Luca Sinigaglia perde la vita sul Peabody per salvare una
1: scena. Ma dove si trova sto Peak Peabody?
0: Non lo so, questo mo non me lo chiede.
1: Ma lo troviamo, lui sape.
0: Bravo.
1: Come si chiama?
0: Famosissimo Peabody. Trova? Hai trovato?
1: Un attimo.
0: No, qua si va lentamente, come mai tutto ciò? Allora, andiamo? Stiamo correndo, buongiorno a tutti quanti, a ricchi e poveretti, ai ricchi e poveri.
1: Cioè, non me lo dice.
0: Ci sta una cosa di...
1: Come è scritto?
0: Nel film, quello di Totò, che poi viene...
1: Abbassa.
0: Non mi credo un problema, ecco.
1: Peak Peabody.
0: Allora.
1: Peabody.
0: Sentilo. E che c'entro?
1: Oh, non lo dice.
0: Non esiste, però là, quello là è successo il fatto. Allora, andiamo al centro. Vediamo un po', è la prima pagina. Bici truccate, 7 sequestri. Ma mi devi stare a sentire qua, eh?
1: No, aspetta, devo vedere.
0: Bene, ragazzi, siamo fermi in attesa del PIC, quello là come si chiama?
1: È in Toscana. Io pensavo chissà del Kilimangiaro.
0: Stultum mest, dice reputavam. Traduco?
1: Sì.
0: È da sciocchi dire, pensavo.
1: Sì, vabbè, comunque.
0: Perché che vuol dire? Beh, no, ormai è fatta. Bisogna pulire i verbi pensare, credere, stimare, ritenere e i condizionali.
1: Vabbè.
0: O ci sei o non ci sei, o ci vai o non ci vai. Vieni stasera, penso di venire. A parte questo verbo penso viene usato in maniera
1: perché
0: molto
1: perché se
0: larga.
1: C'è da pensare...
0: Non lo fare. Bici truccate, 7 sequestri. Allora abbiamo, quella mattina abbiamo fatto delle segnalazioni, abbiamo pungolato, che qua forse a livello di vertici non sono ben organizzati.
1: Che cosa?
0: Quelli che sono andati a fare questo lavoro, i vertici. E infatti sono andati dopo, no? E che hanno fatto? Appena sono arrivati i carabinieri, bici truccate, 7 sequestri. Giulianova, controlli dei carabinieri e polizia locale, i mezzi modificati montavano acceleratori. Sottoposto a verifica 27 ciclisti, scattano sanzioni per un ammontare complessivo di 31.000 euro.
1: Cavolo,
0: ci volevano i carabinieri. Punto! Punto! E l'altro giorno si è mossa anche la polizia stradale con l'ottimo comandante Giusti, Antonello. E che ha fatto? Ne ha sequestrati due, quello che ha potuto fare. Bene, a posto. Ragazza, andiamo avanti. Marsiglio parla delle
1: Terme di Caramanico.
0: La colpa è del PD.
1: Ah sì?
0: E lo dice qua. Poi lo vedremo nel
1: fallite per qua. Colpa dei dirigenti PD.
0: Aiaiaia.
1: E fa nomi e cognomi?
0: Poi lo vediamo. Sì, fa un nome mi pare, poi lo vediamo. Il direttore sportivo del Napoli, che sta in ritiro a Castel di Sangro, fermato dai carabinieri via la patente. Perché? Perché Conte, l'allenatore, ha fatto una festa, quello ha bevuto e l'hanno fermato e dice no, mi dispiace, è superiore di molto, patente ritirata.
1: Fatto bene.
0: Beh, ma no, insomma. Allora, precaria si infortuna in fabbrica.
1: Sì, ieri ha fatto un bel comunicato l'ottima Natascia Innamorati.
0: Molto breve, anche bella. Ferita la mano di una macchina, CGL non era formata.
1: Ma la sicurezza in questi posti.
0: Alba Adriatica, soda ingerita, il bambino ha ustioni alla trachea. Qua.
1: Beh, certo, ha bevuto.
0: Ma questo è da attendere. Teramo, petizione.
1: È un attimo, tu lo sai che è un attimo.
0: Lo so. Guarda, telecamere nel quartiere... firmano prete e residenti, vedete? Mo non devo magari firmare il personale, non va bene, ma qua non firmano niente.
1: No, firmano, ma nessuno lo va
0: non
1: a vedere.
0: Non lo va a vedere, cioè non abbiamo 350 telecamere, se vede Giulianova illuminato sembrerebbe, e qua nessuno, succede niente, no. Carabinieri, 7 biciclette, 6 biciclette. Perché tutto ciò? Vabbè, andiamo avanti, è questo o dei due Pirulo?
1: Questo è Pirulo. La pubblicità
0: Pirulo su veramente questo è
1: ma 48 su 48 dove cavoli siete?
0: Io non ho toccato, meno male che ci stai tu Ah, corso lui.
1: Ha corso, sì.
0: Vabbè, parci in giro, dai. Ti Spinetto l'abbiamo visto, voglio subito una vittoria, abbiamo detto che ci va.
1: Il Poker del Teramo.
0: Anche il Chieti di Laga in una partita contro la Turris Val Pescara 11-0 che fa la prima categoria.
1: Dobbiamo dire che domani in omaggio con il centro c'è lo speciale sulla perdonanza celestiniana.
0: Benissimo, benissimo.
1: Comprate il centro.
0: Io c'ho quello, non si fa pubblicità. Io c'ho quello di Bergoglio, c'ho che mi ha regalato Telesi. Ma riesci qua?
1: Ma perché?
0: Non lo so, sto con te, quindi non mi dire che.
2: Avanti.
0: No! Alfa!
1: Volontario per amore. Ripago l'Italia che mi ha accolto a Fossa Cesia, un cuoco in un autogrill sulla 14. Nel tempo libero si mette a disposizione del comune di Fossa Cesia. Mio padre era un ribelle in Senegal e l'hanno ucciso.

0: Aprile a Forca Caruso. Ah? Dico, intendo tu che stiamo a fare questo? Sì, la lingua blu che invece
1: è emergenza. Ora i focolai salgono a 231. Dal primo caso a giugno a Carsoli l'epidemia si è diffusa in tutta la regione, ma il regime guida dell'ASL non cambiano. La vaccinazione rimane opzionale. È quella cosa,
0: la lingua blu. Marsilio, eccolo qua. Rilanceremo le terme che sono fallite.
1: Io voglio leggere qua.
0: Per colpa del PD. Tu appena senti il PD ti
1: cerchi. Vuoi sapere? Qua l'ingrandimento.
0: Allora, ecco.
1: Il chiarimento. Dice ecco lui, perché è impossibile a norme di legge riunire la concessione in un'unica asta. L'attacco a Blasioli.
0: Lo conosci?
1: No. Monta un giallo su ogni episodio. Solo polveroni pericolosamente sollevati.
0: Quindi monti un nome ma non sai chi è.
1: No.
0: Avresti. Forse qua c'è.
1: Blasioli monta un giallo.
0: Marsiglio. Qua, vediamo un po', bisogna allargare un po' di più. Ci vediamo su Blasioli, lo vediamo. No, ancora
1: allora,
0: no.
1: Con la bacchetta.
0: Nella nonnina, zucchero e latte.
1: Con la bacchetta magica, Blasioli, Di Marco, Paolucci 3. E altri si danno il turno e Manforte e spiegano, ripetono come si fa a rilevare più stabilimenti, rimettere in funzione, restituire futuro e prosperità all'intero comprensorio.
0: Lui dice,
1: peccato
0: Marsilio,
1: che
0: però
1: al di là delle chiacchiere restino solo i polveroni periodicamente sollevati per confondere la gente e ubriacarla di propaganda, perché le ricette miracolose ripetute fino allo sfinimento sono sempre le stesse. Abbiamo spiegato e rispiegato che sono illegittime o impraticabili. Impossibile a norme di legge riunire in un'unica asta la concessione delle acque con la proprietà dello stabilimento. Eppure continuano a predicarlo. Secondo Marsilio, inoltre, impraticabile l'acquisto della regione dal fallimento.
0: Beh, stop, anche questo è fatto, andiamo avanti. Vuoi mettere tutto al centro?
1: Sì. Sospiri.
0: No, questo sono vecchi il messaggero, i vecchi ritagli, i vecchi titoli.
1: Ah, ok.
0: Oh,
1: ostriche, champagne e viaggio. Solo fango, per me latte e risparmio.
0: Cioè, a giudicare da quelle che mangiate, no, perché ostriche e champagne, come mai tutto ciò? Questo va letto. Perché è approfondito. Io un po'.
1: Allora,
0: che dici
1: però
0: qua?
1: Il presidente antidormi su rimborsi chilometrici. Sono legittimi e dovuti. Ho rinunciato all'auto blu con autista. Per come mangi le ostriche?
0: Per farsi questo.
1: Io dice, vuoi l'auto blu, vuoi le ostriche? E vuoi mangia bene.
0: Ostriche e champagne.
1: E non voglio la macchina.
0: A provare di mangiare, qua si chiama magnacca come tu.
1: Fiducia Stellantis, ma la deputata Torto vede nero.
0: Di cognome Torto non
1: gli dà torto.
0: Non può, allora andiamo avanti e troviamo il DS del Napoli che
1: resta senza patente.
0: Eccolo qua, aveva partecipato a una cena per il compleanno dell'allenatore
1: Conte. Poi qua
0: sanità, il piano di rientro è fallito.
1: E qua il gruppo Ferrovie dello Stato, nuovi treni in circolazione sulle linee abruzzesi.
0: Però tranne quello che ferma Giulianova.
1: No, Giulianova a Pescara. No,
0: tranne quello che ferma la linea Pescara, ma domanda. Io domando, pronto Angelini, è vero che non ci sono più i treni che fermano a Pescara? Come questo dice tutto bene, va bene?
1: Sì. No, glielo dobbiamo spiegare.
0: Ma
1: però.
0: No, per gli 84 anni ci arriverò pure io, spero, però insomma me ne capite. Volatili nei motori, paura sull'aereo.
1: Perché gli uccelli vanno
0: spesso, e quelli sì, i motori si fermano, accadono gli aerei, sì. Queste cose. Te la sono cavata comunque a Pescara, meno male, bravi. Poi il paradosso della Costa Teatina, il parco è nato dal confronto e oggi perché c'è la polemica se bisogna fare un parco o no. Tu pensi di riuscito per dire che
1: vertice più
0: Melilla, lontano. Melilla è tornato a dire che si deve fare. Quello di Melilla è il piccicolo della volta, sì. Oh, allora Trump aveva detto ci penso io, faccio tutto io, facciamo a tre. Ma che peccato abbia fatto l'umanità. Che peccato ha fatto per sopportare questo Netanyahu e Putin? Che peccato abbiamo fatto? C'è qui il presidente dell'America, quella mattina si sveglia e dice una cosa, noi sono il pomeriggio, le dice un'altra. Ha detto che faceva tutto lui questa cosa, ma non ci va.
1: In 20 minuti ha detto che faceva tutto.
0: La prima volta. Ma dice che si risolveva tutto con un incontro a tre. Ma si è sfilato, non ci va, l'incontro, si devono incontrare due, quelli pugili, quelli super guai, che si mette a botto Putin. Ma come si fa?
1: Oh. Io però voglio leggere questo.
0: Sì, l'avevo capito, dai.
1: Perché quello voglio sapere, il piano italiano in caso di attacco. Voglio sapere. Che fanno questi?
0: Lo vogliamo sapere tutti.
1: E che ma perché non c'è più il coso per ingrandire?
0: sta qua.

0: Dice cadono qua. Ecco, è tutto tuo.
1: Meloni propone una reazione 24 ore se ci dovesse essere una nuova aggressione russa, però.
0: Ne sappiamo molto di meno dopo questo titolo. Cioè, in che cosa consisterebbe?
1: Un trattato
0: reazione?
1: Multilaterale di natura difensiva, aperto anche a paesi fuori dalla NATO e senza il cappello dell'Alleanza Atlantica, che impiega i firmatari a reagire a sostegno dell'Ucraina in 24 ore in caso di una nuova aggressione russa.
0: Come?
1: È in sintesi la proposta che Giorgia Meloni ha condiviso con gli Stati Uniti.
0: Mi pare che
1: è solo una delle ipotesi su cui si sta ragionando.
0: Ma va, fine, che facciamo?
1: Eh no, voglio capire come fare.
0: L'ha detto, basta che
1: eccolo qua. L'idea è quella di prevedere, in caso di un nuovo attacco, una consultazione operativa rapida. Se non sono 24 ore, potrebbero essere 48-72.
0: Arrasa al suolo nel frattempo.
1: No, fanno un tavolo. Hanno fatto un tavolo.
0: Ma dai, su. Può derivarne, che cosa? Una reazione non necessariamente
1: militare, ma anche economica.
0: Politica.
1: Ma che serve?
0: Sta bombardando e tu mi metti le sanzioni a volo. Vuoi bloccare il bombardamento? Vabbè, te lo fa. Scusa. Il solo fatto che questo va a trattare con Kiev e nel frattempo lo bombarda. Cioè non si ferma nemmeno nei giorni della trattativa. Ma è... Perché abbiamo meritato quello? Perché hai fatto tu far venire?
1: Nella proposta si trattano, a cui stanno lavorando i National Security Advisor, i consiglieri della sicurezza dei leader, dovrebbero rientrare anche altri aspetti, come il rafforzamento delle forze armate ucraine e la cooperazione con l'intelligence. Quindi zero.
0: Non facciamo niente, questa è la realtà.
1: Andiamo qui.
0: Andiamo di qua, adesso ci consoliamo. Per l'armata,
1: no, vabbè.
0: Israele accelera su Gaza, al via l'occupazione, è incominciato.
1: Alta tensione tra
0: USA e Venezuela, sta litigando con tutti questo qua, perché che è successo?
1: Vuoi sapere che è successo?
0: Sì.
1: Washington invia nave da guerra, Maduro, atto ostile, mette a rischio la pace. Ma non erano amici
0: con
1: Maduro?
0: Sì, no, ma uguale, ma invece no. Ma
1: perché? Dice una cosa la mette?
0: Te l'ho detto poco fa. Questo comanda l'America, c'è cioè la potenza più importante del mondo. C'è l'intesa con gli USA sui dazi.
2: Buongiorno.
0: Non resiste.
1: Buongiorno.
0: Non resiste.
2: Avete messo una montagna di 7900 metri in Toscana.
0: Lei.
1: Ma lì c'è scritto.
2: Abbiamo
1: vietato. C'era scritto qua.
2: In che gighi sta?
0: L'hai fatto cadere dal letto. Ecco, tu stai.
2: Dai, 7900 metri, come fa a stare?
1: Oh, Galbani? C'è scritto.
2: Fidati, non sta in Toscana.
1: C'è scritto vicino a Barco in Toscana.
2: Ma che montagna è questa?
0: Pego di Bac.
2: Ma no.
0: No, fa vedere, non ci stava là.
1: Vabbè, oh, mo.
0: Non è che come lo treno che per venire a Giovanova a Bologna, ti prego, Allora, salta le...
2: Quello può essere invece, va a Bologna e poi scende.
1: Visto?
2: Quello può essere.
0: Che sente passare qui.
2: Perché c'è là la linea è devastata dai cantieri per la famosa...
0: Allora passa di là.
2: No, da Roma, la linea per Roma Pescare è devastata dalla raddoppia, quindi va a Bologna.
0: Ma quindi passando di là, da qua, e questo stavo dicendo io.
2: Passa, direi.
0: Se passi da qua ti fermerebbe, io la passerei in Trino, comunque sì, passavi tu. Vabbè.
1: Però quella linea lì è bloccata.
0: Si sente che è Angelini, ma...
2: Poi chiamo, ma siete di 8 Angelini,
0: Belinde, solo là, dai, su.
1: No, mi ha trattato come una deficiente, ma sul sito di Ferrovie dello Stato c'è?
0: Che ho fatto? Su come? Non so capire, su come? Ma questo l'avverbio di più. Gabriele, che fate firme?
1: C'è l'intesa con gli USA per i dazi.
0: Devo chiamare Angelini.
1: Allora.
0: C'è l'intesa nei USA.
1: Oddio,
0: buongiorno, scusa se ti disturba, ma è importante. Ma la linea Roma-Pescara è interrotta? No, quella attuale.
1: Perché?
0: Perché dice che per andare per venire a Giulianova da Roma.
1: No, a Pescara.
0: Sì, diglielo tu, Angelini.
1: Buongiorno, sono Cinzia Mattiucci. Sul sito di Ferrovie dello Stato per comprare il biglietto Roma-Pescara ci fanno comprare biglietti che vanno da Roma a Bologna. Bologna si cambia e si va a Pescara. Non c'è un diretto. Che cos'è questa pausa? Sì,
0: forse penso.
1: No, no, da un po' di giorni, da un po' di giorni. Da un po' di giorni. Da un po' di giorni deve arrivare un ospite importante da Roma. Domani io metto dalle 7 in poi, trovatemi un treno da Roma a Pescara, va a Bologna e Bologna si cambia, va a Pescara. Non c'è un ok, grazie, buona giornata. Si informa.
2: Non essere che non c'è, magari cercano l'intersidio, cercano...
1: No, no, no, no, non cerca niente, no, qualsiasi treno. Ah, okay.
0: Vabbè, quindi vuol dire che però passa sul Tirreno.
1: Eh sì, passerà sul Tirreno.
2: Ma Bologna va a passare. Prego.
1: C'è l'intesa con gli Stati Uniti sui dati.
0: 50 postale.
1: Non lo vuole prendere.
2: Non può venire Lolli.
0: Fallo venire.
1: No, mandiamo una macchina, mandiamo una macchina.
0: A Roma.
1: Sì.
0: Quando lo costa?
1: C'è l'intesa con gli USA per i dazi, tetto massimo del 15% anche sulle auto, ma non sull'acciaio. Il governo, quadro finalmente chiaro.
0: Su, lei, corri.
2: Salta però l'esenzione su vino e alcolici.
1: No, salta l'esenzione.
0: Salta
1: l'esenzione.
0: Il farmaci ha detto solo quelli generici, non ne lo metti.
2: Ma padre, che te ne frega, te quei risalti i prodotti in Europa che vanno di là.
1: Il caso che scuote la politica, blitz d'agosto a Leoncavallo, la destra esulta, l'ira di Sala, lo storico centro sociale di Milano sfrattato dalla sette occupata in via Wattau,
0: famosissima.
1: Meloni, niente zone franche.
0: Via Wattau, una bella foto di Leoncavallo
2: chiuso. Sì. Primo che passi tu, come si legge?
1: Mo lo chiedo al milanese doc. Per Tajani le occupazioni figurano beato.
0: L'adesso esulta,
1: no, ma infatti le occupazioni configurano il reato, è verissimo,
0: ma
1: ecco, perché Casa Pound no?
0: Occupano stabile pure.
1: Allora la regola vale per tutti, ma questi hanno fatto bene.
0: Solo, ma poi mi pare di capire che negli ultimi tempi non abbiamo avuto notizie di cronaca legate a Leoncavallo.
1: No, ma fanno solo cultura. Ma
2: ormai sono diventati veramente, cioè, cultura.
1: È un centro culturale, sì, non è più.
0: Che muova.
1: Le mamme, aspetta, la reazione, le mamme antifasciste. Speriamo che questo non sia una fine, perché lì ci stanno anche un gruppo di mamme. Sì,
2: no, sono loro che gestiscono il centro proprio. Sì. L'associazione delle mamme antifasciste.
0: In caso di attacco della
2: Russia, ma l'articolo 5 della NATO uguale, ti serve a fare un trattato?
1: Andiamo avanti.
0: L'abbiamo letto l'articolo 5 della NATO.
2: Sì,
0: ha detto che se succede queste cose si deve telefonare, riunire tutte, Germania no, deve al suolo.
2: Pregate in dire già cose.
1: Allora, video intimo in rete, De Martino avvisato da un suo follower. Praticamente lui aveva le telecamere di sicurezza
0: e faceva sesso in casa.
1: E faceva sesso dentro casa sua,
0: sì.
1: Ma gli hanno hackerato le telecamere.
0: Per cui.
1: E quindi quello che faceva dentro casa è andato su internet.
0: Quindi l'ha avvisato il follower.
2: Sì.
1: E il follower gli ha detto: occhio che ci sta un tuo coso.
0: Perché l'ha levato?
1: Lo vuole vedere?
2: No, ma ancora a Gerenno.
1: Ancora, ma quello WhatsApp, non lo riesce a vedere.
0: No, non l'hai visto.
2: No, ancora no. Su WhatsApp, Instagram e su Telegram.
1: Allora. Precaria si infortuna in fabbrica, torniamo seri. Sfruttamento senza sicurezza. Questo è la nostra Natascia Innamorati.
0: Bella, un cappello incorporato.
1: Sì. Non lo vuoi leggere? Andiamo avanti. Escursionista disperso sul Gran Sasso.
0: Tutti d'accordo su quella cosa. Vai.
1: Le firme di parroco e cittadini per avere la videosorveglianza.
0: Sì, siamo d'accordo.
1: Sì, però qualcuno li deve guardare.
0: Guardi, no, poi quello che riprendono.
2: Escursionista disperso sul Gran Sasso. Da ieri non si hanno notizie di un giovane partito per il Prena. In serata
1: non trovata... è lo stesso di quello.
2: No, no,
1: quello
2: no. In serata trovata l'auto a Fonte Vetica.
0: Quindi praticamente
1: dai avanti, che è qua inutile.
0: Un'altra giornata di ricerca, spese nostre, come la si paga in Toscana, per esempio, sai?
2: Montagna, i sindaci al presidente del parco, non possiamo salvarci.
0: Allora, tu ci stavi tu ieri?
2: Sì.
0: Ti ricordi che no, il giorno prima in Navarra aveva detto qua la politica, ieri invece ci stava un'apertura,
2: sì.
0: Oggi torniamo invece che non possiamo salvarci da soli. Venite a rumare.
1: Aquilone, c'è cioè Nino D'Angelo a Pescara.
2: Bello, no,
0: guarda, sì, ma guarda che ha fatto Capolla. Guarda che ha fatto.
1: Ha dato la. Guarda che ha fatto. A Fano Adriano ha dato la cittadinanza.
0: Guarda che problemi hanno a Fano Adriano.
1: Cittadinanza onoraria da Marena, dopo averla data a Sandro Galantini, che salutiamo perché sì, sicuramente ci sta ascoltando.
0: E passa. Averla data a Sandro Galantini. ma... Cambia la frase, su.
1: E tanta gente però l'ha data a Sandro Galantini. Allora, dopo aver dato la cittadinanza onoraria a Sandro Galantini, Fano Adriano dà la cittadinanza onoraria all'Orsa Marena. Sandro, l'Orsa Marena è molto pelosa.
0: Se tu vai là, domande a Fano.
1: Vediamo se ci sta ascoltando.
0: No, ma per dire che.
1: No, mo lo vuoi, gli vuoi telefonare.
0: Non fate venire idee mie.
1: No, voglio telefonare a Sandro Galantini. No,
2: c'è una cerimonia, fra l'altro, per la cittadinanza. 30 agosto, riconoscimento anche ai fanesi Kensuke e Zalabra. Tutto sembrano tranne che fanesi Kensuke e Zalabra.
1: Vabbè, saranno già fanesi.
0: Mamma mia.
1: Ma perché non qui non
0: c'è l'aquilone, c'è.
2: Hanno sotto l'ombrellone.
1: Sì, non mi compaiono i commenti.
0: Meno male.
2: Perché l'hai acceso adesso, ma quello non va indietro, capito?
0: Lentamente.
1: Ah, ecco la
3: descrizione. No, ma lo vuoi, te lo telefonare.
0: Vedi come vai male quando dici in dialetto?
2: Giulia,
0: allora,
2: Roma.
0: Sequestrate 7 biciclette fuori legge. Come mai adesso?
2: Ci stavano questi con le bande rosse di là. I mezzi elettrici.
0: Non l'ho detto.
1: Scusate, lo sa niente a 10 però.
0: In italiano.
1: Il puntuto qui presente, che è caduto dal letto e venuto, subito ha scritto.
2: Certo. Bitcomeda
1: è una mittante pericolosa del Tirshan in Kazakistan. Ma dai, pinduto. Pinduto.
2: 7.900.000.
0: Tutta questa precisazione, dai.
2: Ci sta una alpinista russa che sta ferita là da una settimana. L'italiano era partito per salvarla, se era in Toscana c'era con pullman.
0: Allora, se io li chiamo, li ho chiamati saldi di fine stagione questi controlli, perché arrivano il 22, insomma. Il peggio è passato, non abbiamo più notizie, più notizie di
1: io ieri ho litigato a sottopasso di via Nazario Sauro.
0: No, bisogna mettere un video in borghese.
1: Io mi voglio mettere là a col telefonino a fare i video.
0: L'hai già detto, ma non l'hai fatto.
1: Ma non so se è reato.
2: Devi oscurare i visi. Puoi farli i video?
1: Non posso fare la diretta.
2: No. Devi oscurare i visi.
0: Qual è il reato?
2: Devi oscurare. Violazione della privacy.
1: Ma scusa, la violazione della privacy è il luogo pubblico.
2: Non c'entra niente, mica io voglio far sapere dove mi trovo a tal ora e a tal punto. Allora, basta che non lo pubblichi, lo puoi fare. Non devi pubblicare, se pubblichi devi oscurare i visi. Come puoi riprendere le forze dell'ordine
0: io
2: sempre?
0: Tecnicamente non lo so fare, ma si può fare facile farlo. Si fa
2: oscurare pure. I visi, no.
0: No, ecco.
1: Io lo so fare.
2: C'è un programma del cavolo, però non l'ho fatto mai.
0: Oscurare i visi, veramente?
1: Ma sì, ci fai il disegno.
2: O ci fai il disegnino oppure
1: ci faccio il disegnino.
2: Col allora video che disegnino fai? Devi fare la foto.
0: Si tempo va sette bene?
1: Se ti vuoi fare un articolone, se
0: capite,
1: allora facciamo così.
2: Arriviamo alla pagina.
1: Settimana prossima, perché sabato c'è un impegno.
0: Sabato, settimana prossima
1: lo faccio.
0: Mi raccomando, con attenzione.
1: Già ti vedo preoccupato.
0: No, perché
1: se
0: mo tu lo
1: io sono
0: se
1: oltre
0: tu mo, solo lo rimproveri e te vanno a quel
1: le
0: paese.
1: Le male parole che mi ha detto appunto, ieri quello.
0: Ricordo, quindi si finisce la foto, pure il video, quella cava la bicicletta. E ti dice dammi la macchina, dammi il cellulare, e tu devi mettere la macchina.
2: Altri che filo bus ci ho mandato una settimana?
0: Che?
2: Se cacchi di mona cinza sotto lo sottopasso e tutto sudato, andiamo avanti una settimana.
1: Un mese?
0: Beh. Un mese almeno? La camion, uno pulire, persona pulita, almeno un mese. Quando devo portare la camion, allora raddoppiamo, sono 6 mesi.
1: Io voglio fare questa cosa, la voglio fare.
0: Allora, è a rischio,
2: andiamo avanti. Tortoreto.
1: Però io sono, oltre che giornalista improvvisata, anche giornalista d'assalto.
0: Non so,
2: Rido al Lido, premio a Iacchetti, poi torna l'evento dedicato al Tronto, cultura e tradizione, da oggi a domenica a
0: sarà. Ma poi domani trote.
2: Sì.
0: Com'è?
1: Sanno un po' di terra.
2: Pesce di fiume.
1: Sanno di terra.
0: Ma quello pesce nostro, la sviata.
1: Ma che c'entra le trote?
2: La rete Tronto è fatto
0: un'associazione. Al fiume,
2: un'associazione libera.
0: Per il pesce della sviata.
1: E alle carpe.
0: Anche se ci hanno bloccato. Sono 100 anni che il povero Staffilano si batteva, quelli mettono sempre il fermo in piena stagione, sul Tirreno no. Tirreno primavera, maggio, giugno, capito? Poi invece ci sentono.
1: Allora, stazione moderna e accessibile, cantiere concluso entro l'anno.
0: Parla tu.
1: Dirigente Perticarini fa il punto.
0: Simone.
1: Stiamo completando l'adeguamento dei marciapiedi. presto riqualificazione del sottopasso e installazione di un ascensore, poi decorerà l'edificio. Io nel frattempo chiedo una panchina.
2: Le metteranno brevissimo, sono arrivate, le devono solo piazzare.
1: E piazzatele, perché la mattina quando prendo il treno per Milano la gente sta buttata per terra
0: tutta la settimana. Solo tu. Voglio dire che la gente era disabile, stava seduta sugli scalini del...
1: Ma tanta gente!
0: Allora io ho detto, la prima cosa sono le panchine, ci stavi
1: sì,
0: tu,
1: le panchine. Sì. E poi quel pezzo per...
0: Ti richiama Angelini?
1: Ha detto che si informa e ti richiama.
0: Tu, no, ah, perché col mio... guarda che qua la signora non solo vuole sapere un ferro, vuole le panchine, perché ogni volta che va a Milano lei si stanca a stare in piedi, perché pur di partire mezz'ora prima, per paura che brutto.
2: A Colonnella hanno seri problemi, devono ordinare, fanno un'ordinanza per regolamentare le concimazioni con il letame.
1: Perché troppo letame puzza tutta la città.
2: Ma che puzzamo con
0: là. Ma sta là.
1: E l'etame canta, e l'etame canta.
0: Che cosa
1: tutta mia la città.
0: Fuori tema, foto 4. No, è quello là che mi ha letto il messaggero. In quello che deteneva il cellulare sotto il parrucchino.
1: Ah, non l'abbiamo detenuto. Ritrovato.
0: Ancora giriremo qua sul Monello.
2: Il comitato
0: detenuto nascondeva il cellulare sotto il parrucchino. Vabbè,
1: ma c'aveva un parrucchino tipo Riccardo Cocciante.
2: Meglio là che in altri
0: tutti
2: posti.
0: Ricci, tutti ricci.
1: Meglio là che
2: in altri posti.
0: Allora,
2: comitato pro ospedale, no al depuratore di rifiuti liquidi, va bene. Poi marciapiede a pezzi, via i lavori a Martinsicuro, la giunta stanzia 55
1: allora,
2: mila.
0: Siamo lì qua
2: perché questo abbiamo saldato.
1: Perché ce ne importa. Vabbè, Stadio Fadini, una situazione umiliante.
0: Ah,
1: il cittadino voglio. Governante. Promesse mancate di Costantini, la capienza ridotta, penalizzata società e tifosi.
0: Vabbè, va bene, tocco un argomento molto popolare, però nei commenti alcuni sì, alcuni no.
1: Vabbè, allora io...
0: potete leggere.
1: Tutti Alfadini, tutti Alfadini, anche chi non c'è stato mai.
0: E non ci entro, non difenderà. 1999. Così.
1: Perché lo difenderà?
0: Sempre là.
1: No, dico, queste persone che si... che protestano dovrebbero stare alla prima partita tutti Alfadini, anche quelle che non ci sono andate mai.
0: Va bene.
1: Altri lavori in Piazza della Chiesa, affidati interventi per 28.600 euro su illuminazione, segnaletiche e aree verdi.
2: No, hanno richiuso il parcheggio, non credo sia più fruibile dopo il fatto delle gomme.
0: Questa è la notizia che mi dovevi dare. Posso dire?
2: Ci siamo andati insieme.
0: Ma no.
2: Ma sì, la macchina non ci passava.
0: Ma?
2: Vedi?
0: No, dove sta? Come sta il telefono mio?
1: E là dietro l'hai messo.
2: Ma che ti sposto un telefono noietto?
0: No, voglio sapere se è vero che è stato chiuso.
2: Io con la macchina da là dove siamo andati noi.
1: E
2: il
1: telefono è Giorgini.
0: Non è quelli, non erano quelli là fuori, quelli che c'erano quel parcheggio.
2: No, quello è là dietro,
0: E ma devo sapere, quelle da stanotte.
2: Frangione.
0: No, Frangione.
1: Non risponde.
2: Non risponde, ma non dite così, non è vero.
0: Giorgini mi disse lo terremo aperto. Io mi posso chiamare Giorgini in continuazione?
2: No.
0: Ma Frangioni sì.
2: Quello
0: deve. Beh, Frangioni, Matteo.
2: Anche perché no, c'ha la medaglia per il.
1: Per che cosa?
2: Per i lavori pubblici, lui c'ha la delega.
1: Ah, la medaglia per
0: la manutenzione.
1: Non l'avevo capito.
0: La manutenzione.
2: No, la manutenzione sa. Secondo me è Paolo, però.
0: Boh. 5 squilli vale?
2: Beh sì.
0: 2. Quello dice, mamma, scocci tanto mondo alle 8 del mattino.
1: Come disse? Come disse a mezzanotte Belfiore? Che sarà successo?
0: Eccolo, quello. Cinzia Albani saltando, questo non risponde, eccolo qua. Ma voi l'avete chiuso il parcheggio là a Piazza della Chiesa per non vedere le macchine dopo i tagli o no? No, ho fatto la domanda, rispondi con un sì o con un no. Oh, per vedere. Va bene, no a te. Bravo, bravo, qua è una cosa bella, tutto qua. Grazie, buona giornata, ciao. Sì, provvisoriamente chiuso in attesa di vedere il da farsi. Vabbè.
1: Bravo.
0: Vabbè, bravo, sì.
2: Siamo andati insieme.
0: Siamo andati insieme.
2: Affidati interventi per 28.600 euro.
1: L'ho letto io.
2: Ah, è vero, scusa.
0: Siccome Giorgini aveva detto non lo chiuderemo, evidentemente pare che ci sono stati altri due tagli.
2: Ma sai per la regione?
0: Nunes, controlli ma senza reprimere. Oggi è atteso un documento del, di evoluzione sostenibile sulle spese per i cantanti, le feste, le cose.
2: Il sindaco interviene sul degrado lasciato in spiaggia. L'idea di uniformare i limiti su tutta la costa teramana va sviluppata. Praticamente, che è successo? Che dopo la serata di Ferragosto del Rosetto fanno
1: i fuochi.
2: E i ragazzi vanno sul lungomare centrale, anche dove non, in realtà non ci sono spiagge libere, ma tutte le
1: e dormono sulla spiaggia.
2: Dormono sulla spiaggia, fanno i bivacchi, le cose. E la mattina era.
0: Si può fare,
2: però la mattina era veramente una cosa schifosa.
1: Non devono lasciare sporco.
0: Dimmi subito al di là, poi ci andiamo a tutti. Ma che vuole Camillo Riferi?
2: Camillo dice che non ci dobbiamo lamentare della stazione di Giulianova. A Porto Recanati, nella stazione ferroviaria, non c'è un bar. I bagni pubblici, la copertura e per chi aspetta i treni e la copertura per chi aspetta i treni è solo 10 metri. Non esiste l'ascensore, quindi non me lo mandate.
1: Ma vogliamo paragonare Porto Recanati?
0: No, ma Recanati è Porto Recanati, la stessa di Recanati, dove è nato Leopardi.
1: Ma con Giulianova, che è la stazione della provincia di Teramo.
2: Questa
0: è la frase fatta. Come il porto e porto della provincia di Teramo. Come un cappotto cammello. Un cappotto cammello con la foto scozzese. E il collo. Uno ne tenete. Ma com'è? Ma tutto vendono un cappotto di zitto
1: d'inverno a Natale,
0: cioè praticamente se invece era luglio lo poteva vendere, quel senso era. È un capolavoro. Natale in casa a cui è un lavoro. Dove sta? Saluto un po' di gente che ancora resiste.
1: Saluto io.
0: Stamattina ma proprio a fare i matti come bei tempi, colpa mia.
2: Ma perché vedi tutto non quanto fa Facebook pure più?
0: No, solo questo, tu qua c'era lei, messaggero abbiamo già fatto.
1: Allora.
2: Ho capito, ma non ci sta niente sopra.
1: Alfredo Di Federico, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Giuliana Michelucci, buongiorno. Eugenio Saporosi, buongiorno anche a Gabriele. Berardo Montebello, buongiorno a tutti. Attilio Torquati, buongiorno. Manuela Marchetti, buongiorno. Cinzia, direttore con tanti cuori. Camillo Di Febo, buongiorno e buon venerdì a tutti. Paolo Cicconi, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Camillo Di Febo, ragazzi, non ci lamentiamo, l'hai letto. Camillo Di Febo ha detto era un esempio.
2: Sono un esempio, dice Porto Recanati, Porto Recanati.
0: Finito?
1: Sì. Rita Ranalli sta guardando, ma non ci ha salutato.
2: Ci aveva salutato all'inizio, ce l'ha salutato.
1: E perché allora me li sono persi?
2: Non li vedi, ma qui li riesco a vedere più.
0: Eccolo là. Hanno la piccione, era.
2: Ah, no, questo quello di Rita Piccione, buongiorno.
0: C'era? Buongiorno a
2: no,
0: tutti.
2: No, adesso.
0: Loredana non c'è?
2: Vabbè, dai, ma
0: Loredana ci sta.
2: Chiudete le pagine, poi che vi devo fare.
0: Allora,
2: voi siete.
1: Dio, però se vieni qua il venerdì a fare il pinduto non venire più.
0: Non è che l'abbiamo proprio aperta.
2: L'hai dovuta aprire per avviare la diretta. L'hai dovuta aprire e poi l'hai chiusa perché se non c'è più.
1: L'ha fatto da solo il computer.
0: Non c'è più.
2: La pagina di Facebook di avvio della diretta dove ci sono tutti i saluti.
0: E
1: è pinduto.
0: Ma abbiamo toccato qualcosa?
1: No, abbiamo toccato niente, questo mi sta antipatico.
2: Fatti da solo. Dai, allora, Pineto.
1: Vai qua il venerdì mattina
0: e poi quando deve memorizzare si scorda gli orari.
1: Ecco.
2: No, ieri ho memorizzato tutto.
1: E poi quando fai fuori onda e quando lascia l'aria condizionata accesa e vogliamo dire tutto.
0: La colpa è tua, tu hai detto
2: Cinzia. Allora, la colpa è mia, non è vero, perché Cinzia, io stavo senza aria condizionata. È arrivata Cinzia l'altra mattina. Sente casa. E abbiamo accesso.
1: Io poi sono andata via.
2: Mi sono scusato.
1: E chi è il titolare delle chiavi della radio? Chi ha la responsabilità?
0: Chi è il titolare del sito? Tu, e quindi tu. Sono andata la matita.
1: I pinguini.
0: Che fa qua? Che è un gatto? Un pinguino. Dai. Quale città è?
2: Rosetto.
1: Pineto. Centro sportivo per gli studenti entro settembre a fine dei lavori. Strisce blu e debiti già arrivate 116 firme.
2: Ad Atri.
1: Il Luna Park festeggia i 60 anni. La storia del giubileo ad Atri. Domenica mostra e concerti. Andiamo avanti.
0: Ho deciso.
2: Pescara.
0: Una pagina per
1: oltre 70 dirigenti contro la ASL. Contratti di lavoro irregolari. Beh, qua è gravissimo.
0: Dai, che siamo alle 8:19.
1: Botta, questa città esprime il meglio e il peggio di se stesso.
0: Un'intervista.
2: Per risposta.
0: Sì.
1: È l'architetto domani. Star, e al campus universitario ci pensano in
0: una. Pomeriggio ci sta il giardino d'estate.
1: Puntatone.
0: Guarda che parterre.
1: Diciamo il parterre di Giardino d'Estate alle 18:30.
0: Allora, voi sapete che si è parlato molto quando si fa in biciclette, quasi tutti ormai danno la responsabilità ai genitori.
1: Che non ti dà le mazzate.
0: Come hai potuto sentire? Qualcuno dice no, un bello schiaffo quando avete bisogno. Sentiremo Italia Calabrese su questa novità e ci spiegherà tutto. Abbiamo, dopo le polemiche, regalo a Teramo, regalo a Giovanova, Gigino Falconi. E per chiudere Mimì Di Carlo, i tempi andati, va bene?
2: Benissimo.
0: E la scuola, i cantanti di suono.
1: I cantanti di suono.
0: L'Accademia, famosissimo.
1: L'Aquila.
2: No, Montesi.
0: Ti potevo portare prima che finisce.
1: Vabbè.
2: Montesi.
1: Raffaele. Raffaele si chiama.
0: Felicioni?
1: No, si chiama Raffaele. Faccia a faccia con il ladro dell'auto, vergognati, mi hai quasi ucciso. Il proprietario dell'autovettura trovata dalla polizia si è trovato di fronte allo straniero che l'aveva sottratta. Il tentativo di investimento, lo sbotto del bandito. Hai visto che guido bene?
2: Giustamente.
0: Hai visto che abbiamo fatto bene?
2: Polizia locale, azione stacco, sindacato
0: biondo. Abbiamo fatto bene a fargli leggere, così non vai commenti, dai. Passo tutto a lei, dai.
2: Chiedi.
1: Sparito nel nulla da oltre 2 anni, si valuta il risarcimento dei danni.
0: Bravo.
1: A vasto. Beh. Andiamo avanti con lo sport.
0: Ma ne conosce questo tuo. Chi è Dobrik? Della Roma.
1: Il Milan si assicura Boniface. Boniface.
0: Bellissimo. Per quello che vende noccioline.
2: Sì, Boniface.
0: No, non si chiama Boniface.
1: Sinner subito in campo al debutto agli US Open. Sfiderà Cobriva. Perché fa freddo. Roseto oggi in campo per il primo test.
2: Ci andiamo di basket a 2, poi andiamo a vedere le locali.
1: Il Pescara riassapora la Serie B. Vivarini, i tifosi, l'arma in più, vabbè.
0: Vabbè, la frase vabbè. Che dicono tutti.
1: E com'è? Il 12esimo, il 22esimo, il 23esimo, vabbè.
2: Sugli spalti attesi, in 12.000, Mazzocchetti.
0: Il 12esimo, poi erano in 50.
2: Mazzocchetti canterà l'inno.
1: Mazzocchetti, l'ottimo Mazzocchetti. Questo
0: qua fu bravo,
1: Molto.
0: Sì, che canterà?
1: Poker del Teramo, il Chieti di Laga, l'abbiamo già letto questo pezzo
0: Poker
1: noi.
0: Poker del Teramo ha vinto 4-2.
1: Ma l'abbiamo letto
0: con la primavera del Pescara. E il Chieti ha vinto 11-0 con la Turris dal Pescara, che è la prima categoria.
2: E Tisci Pineto, voglio subito una vittoria.
0: Da noi invece è arrivato quello.
1: Questo l'abbiamo già letto.
0: Per evitare gli abbonamenti, l'arrivo slovacco, siamo arrivati a 700.
2: Ma mi sa che è il massimo. Se siamo arrivati,
0: se è il massimo, lo chiederemo.
1: Abbiamo finito.
2: Penso
0: poi
2: di sì.
0: Vogliono andare tutti a vedere questo qua. Manca ancora il difensore centrale.
1: A noi?
0: Sì, uno altro.
2: Allora io farei qualche stacco.
0: Sì.
2: E poi Casalena.
1: Attilio Torquati ci ricorda, c'è prima del via.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno ad Antonella.
0: Pronto? Voi non avete fatto la domanda, mi sono svegliato nella notte, insonne, e c'è stato qualche altro taglio?
4: No.
0: Però è stato chiuso, è chiuso.
4: Il
0: caso
4: è chiuso, però sembra che
0: erano alle 5, però qualcuno in più c'è stato, vabbè. Grande, buona giornata, l'uomo di Las Vegas. Sei l'uomo di Las Vegas? Vabbè, ciao, ciao. Confermato. Pare come ho detto io, sono stati altri tagli e l'hanno chiuso.
1: Dove?
0: Al mercato coperto.
1: Altri tagli di
0: questa gente dice, telecamere, tua telecamere sta in tutta Giuliano per 350.
1: Mettiamo gli stacchi.
0: Però, ordina qualcos'altro?
1: No, avevo paura di un fuori onda.
0: La spiritosa pure, volete bene là? Pubblicità, andiamo.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.

G-Revolution, Viena Zaresauro 124, Giulianova. Saldi su abbigliamento uomo-donna. Calzature e borse con sconti dal 30 al 70% per rinnovo collezioni ed esposizione. Seguici su Instagram e Facebook su G-Revolution Store per scoprire tutte le occasioni. G-Revolution, la rivoluzione continua. Viena Zaresauro 124, Giulianova. Costa Verde, un'oasi nella tua estate. Stabilimento balneare e ristorante pizzeria con specialità pesce, aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena. Ti aspettiamo la domenica, al tramonto, per un aperitivo con DJ set, pizza e cocktail. Vieni a scoprire il nuovo parco giochi per i tuoi bambini. Costa Verde, un'oasi nella tua estate. Per info e prenotazioni 085 802 5006. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: pronti per collegarci con lui, perché ci deve dire tutto, cosa va nelle sue mani proprio. Oggi, domani, pure domani. Beh, tutti gli orari.
1: Buongiorno.
0: Siamo tutti nelle tue mani, ci vogliamo orario per orario oggi, eh? Vai, allora, cominci.
1: Orario per orario per 3:14.
0: Ma che ride? Perché ride? Avete capito perché?
1: No.
0: Insiste?
2: Allora, innanzitutto oggi non piove.
0: Ecco. Allora, grazie, per Luigi segniamo domani.
2: Per Luigi?
0: Ma che l'abbiamo sì. chiamato?
2: Trebbi Meteo dice che oggi non piove.
0: Non lo offendere, mo' usciti i miei siti. Non, dai, non fa offendere di niente, però non ti offendere, dai.
1: Oddio, allora, oggi
0: così.
1: Il tempo, siamo entrati in un grosso vortice depressionario, un'ansia depressionaria che già ieri notte ha portato dei
0: Ma pure stanotte.
1: Questa notte c'è stato un temporale più violento, perché insomma è entrata aria fredda. Questa aria fredda genererà nella giornata di oggi dei cumulonimbi, soprattutto sulle aree interne, che poi muoveranno verso la costa, quindi ci saranno dei rovesci e dei temporali sparsi, piena macchia di leopardo
2: all'interno
1: regione. No, anche sulle aree costiere.
0: A che ora?
1: L'orario non è possibile dirlo in questo momento.
2: Ma pomeriggio, perché, mattina, sera?
0: Notte?
1: Perché l'atmosfera è talmente instabile che questi nuclei di perturbati si possono formare a qualunque ora, in questo momento.
0: Un'ipotesi.
1: Anche in serata. Quindi, però, oggi portatevi l'ombrello appresso, perché possono arrivare dei rovesci di pioggia, delle acquazzoni o dei temporali. Domani mattina stessa cosa, poi l'instabilità piano piano termina, ma domenica si ripresenta, nel senso che già domenica dalla tarda mattinata arriveranno nuclei temporaleschi che da nord, dalle Marche, scivolano verso l'Abruzzo e il Molise. Questa è una situazione nuova, perché ieri non c'erano sui modelli matematici, quindi sui modelli matematici non riportavano la possibilità che potesse arrivare un altro nucleo perturbato. Quindi domenica potremmo avere nuovi temporali di passaggio, almeno così dicono i modelli questa mattina. Poi da lunedì il tempo migliora e le temperature risalgono anche di qualche
0: grado. Allora, tu non mi dici niente, volevo sapere se piove oggi pomeriggio, non me lo sai dire, se piove domani e quando piove, se poi in serata il carnevale è salvo, okay? Qua devi rispondere.
2: Allora, tu non ti devi offendere, ma Corazon dice che domani alle 20 alle 21 piove.
0: Chi è Corazon? Chi è?
1: Paolo Corazon.
2: Lui lo sa, allora, che è un meteorologo molto famoso, e dice che a Giulianova domani sera alle 20 alle
3: 21 non conosciamo su tre.
0: Guarda, questo non fa più la rubrica, ma che ti metti dei citi tutti gli avversari.
2: Ma lui lo conosce, sono amici, ha detto.
0: Ma quello dell'Aquila?
2: No, con Corazzone di Milano.
1: Corazzone lo conosco, sì, come no.
2: E ha detto domani 20 e 21 piove a Giulianova. Tu non sei che ti dai spatriate domani 2021.
0: Questo sì, questo sì. Perché grazie a te hanno rinviato il calendario.
2: Chi è?
0: Sì, vado io.
1: Se lo dice Corazon, va bene. Io dico che non piove domani sera.
0: Corazon.
2: Io me lo auguro, perché oltre Corazon. Che il carnevale, c'è la festa del mio compleanno all'aperto.
1: Ah,
3: vostro problema, capito? Per lui.
2: Quindi.
3: Capito qual è il problema?
2: Buongiorno.
3: Va bene, Pierluì, grazie mille.
2: Ci sentiamo domani.
1: Grazie.
2: Ciao. Il telefono domani per dirti di Corazon.
1: Va bene.
2: Ciao.
3: Allora, andiamo avanti con la pagina degli auguri. Allora, la pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcafè.
4: Ogni mattina Mario apre
3: il suo caffè.
4: Pochi minuti.
2: Oggi è 22.
4: Inizia già a respirare la
3: tira per la Vergine Maria.
4: Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
5: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcafè.
7: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
6: Mmm, che buono è!
7: È Marcafè!
0: Che se ne fa, adesso si vende?
3: Marcafè! Dobbiamo fare i danni!
2: Faccio io!
3: Vai, vai!
2: Oggi 22 agosto, Beata Vergine Maria Regina.
0: Linda, che fa?
2: La memoria odierna, di origine devozionale, fu istituita nel 1955 da Pio XII.
0: Bravo, bello Pio.
2: Viene celebrata pochi giorni dalla solennità dell'Assunzione. Maria, partecipe della gloriosa regalità universale del Cristo, è proposta come modello e segno di speranza per i cristiani che, già rivestiti della dignità reale del Signore del Battesimo, sono chiamati a regnare eternamente con Lui.
0: Bene, Gabriele, facciamo gli auguri e compleanni a Francesco Coticchia, con tanto affetto dal fratello e dalla mamma. Caro Francesco, tanti auguri anche da parte di Radio G, dai!
3: E non c'ho niente, perché il mio Facebook non ho amici che fanno il 22.
2: Aspetta, ma vedo
0: tu, quello manco su Facebook te amici, l'affettivo pure là. Questo è vero, mi è superato.
3: Questo è superato, sì. Ieri ho risolto.
2: Non ce l'ho neanche io oggi.
3: Oggi non è nato nessuno, lo vuole fare.
0: Ma qua a me puoi provare?
3: Qua a te posso provare.
0: Guarda, qualche cosa in più.
2: Perché? Vabbè, ma facciamo gli auguri su piccola... No, non ce l'abbiamo piccola città.
3: Che così scuro.
0: Chi è che è nato il 17 gennaio? Francesco Marcozzi, Biagio Nazionale,
3: che c'è nome?
0: Maglio Bellini, Ennio Di Pizio.
3: Perché è così scuro sul telefono?
0: Lo devo cambiare. Mi ha rotto le... Va tutto bene,
2: si
0: fa scuro perché appena cala di... vabbè, non va niente, su.
3: Aspetta, sto facendo, va.
0: Sì, al buio, allora mettiamo uno stacco.
2: Ma scusa, ma facciamolo almanacco.
0: Ma no, che almanacco.
8: Impresa di pulizie, la Marea Service. Una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, la Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie e la Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie, la Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
9: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Che si fa? Non è nato nessuno oggi, secondo me.
2: Per favore, se qualcuno è nato,
3: ce lo faccia sapere.
2: Almeno per il prossimo anno.
1: Facciamo gli auguri subito in diretta, poi lo mettiamo e lo facciamo.
3: Chiamateci, qualcuno è nato il 22 agosto.
2: Sì, 085.
1: Di qualsiasi anno.
2: 870-10-085-800-3366.
1: Ma tu hai fatto gli auguri a Orlando Vitaloni il giorno scorso? Ti
2: dicevi? Penso di sì, non lo so, non mi ricordo.
1: Che l'ho segnato, va bene. Allora,
3: facciamo una
2: mail. Telefonato, signora. Che te l'ha mandato una mail.
1: Sì.
2: Però tu non l'avevi segnato da nessuna parte qua.
1: Sì.
2: No, qua no.
1: Quindi la signora Mante che fa.
0: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Almanacco.
3: Almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
2: Ma arriva, è tempo di aprirlo.
3: Perché è pintuto, però va in ritardo.
1: Calisteri è stato rinviato per maltempo, sì. Ce l'ha seccato là. Ah. Ed è stato rinviato a giovedì 28 agosto con inizio alle 19:30. Bene?
2: Va bene.
1: Sì. Io lo vorrei pure a quest'ora. Vediamo. Un orario.
2: Allora, eccolo qua.
1: Eccolo qua, arrivate. È arrivato.
2: Prego.
1: Allora, Old It Parade, i dischi più venduti, 61 addirittura. Che?
2: Decima posizione.
3: No, tu fai le cose.
1: Decima posizione, Peppino Di Capri, Parlami d'amore, Mario, Pino Di Napoli. Questa canzone non la conosco, Villaggio sul fiume di Donaggio. Connie Francis, sì, La spiaggia del
3: Qual
1: desiderio.
3: Qual è? Come fa?
1: Qualcuno, ma non so chi è. Il disco è fatto così, sulla facciata è in inglese, sull'altra è in italiano. Posizione numero 7, Peppino Di Capri, ancora una canzone napoletana, Piscatori Fusille, Co. Poi Tony Dallara,
3: sì,
1: La novia.
3: Sì, Pescatori di Posillipo. Tradotto.
1: Ce l'ha tradotto. Non ci avevo pensato che potesse essere quello.
2: Ti chiedo La spiaggia del desiderio, è giusto che lei traduca Posillipo.
1: La novia.
3: Non mai sentite.
2: La fidanzata.
1: Ma no, fidanzata, niente affatto.
2: Come no? Mi novia.
1: La sposa.
2: Vabbè,
1: è diverso perché si sta portando la canzone mentre lei si sposa in chiesa. Mm. Lanciata da Antonio Prieto, che poi andrà a Sanremo insieme a Dallara, e ripresa anche una versione di Domenico Modugno. Siamo nel 61. Connie Francis, chitarra, vedi quando vanno a prendere i vecchi brani, Pescatore Fusile. Connie Francis, sulla scorta di questo successo, tornava, non c'aveva un disco pronto e poi faccio una canzone romana. Chitarra romana. Nico Fidengo, Il mondo di Susie Wong, eccolo qua. Posizione, questa vorrei sentire. La posizione numero 3, Umberto Bindi, Riviera.
3: Mai sentita?
1: Beh, io mille volte. No, seconda posizione, Adriano Celentano. Quella sì, Non esiste l'amor,
3: no.
1: È una cosa ridicola.
3: Non la conosco.
1: Nico Fidel, questo si è legato a un anello di sangue.
3: Granello.
1: Sì,
2: Dopo l'ascolteremo. Dopo l'ascolteremo.
1: Ha venduto milioni di dischi.
2: Dopo l'ascolteremo.
1: No, io voglio dire che ha venduto milioni di dischi, ma se fosse stata così.
3: Io voglio leggere qua.
1: I dischi te lo saranno.
3: Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso. Ricordiamo tutte le persone che hanno perso la vita, la libertà o la dignità.
1: Libertà. Non è star sopra un albero, sai quelli sbagli.
3: Libertà e partecipazione.
1: Brava, senza suonare, vai. E non ti metterli, ma tutti cantano per niente, vai, dai. Nessuna convinzione.
3: Nessuna convinzione dovrebbe mai essere motivo di persecuzione. Questa giornata ci invita a riflettere, a riconoscere il dolore di chi è stato colpito e a riaffermare il valore universale della libertà religiosa, che il rispetto, la tolleranza e la solidarietà siano le fondamenta di un mondo più giusto.
1: Che giornata,
3: giornata mondiale del latte vegetale. Cioè? Oggi celebriamo le alternative vegetali al latte animale, una scelta sempre più diffusa per motivi di salute, sostenibilità e rispetto degli animali. Il latte vegetale può essere ottenuto da una varietà di fonti, tra cui mandorle, soia, avena, riso, cocco e nocciole. Benefici principali: ridotto impatto ambientale rispetto alla produzione di latte animale, nessun coinvolgimento di animali, adatto a chi è intollerabile al lattosio o segue una dieta vegana.
1: Nessuno.
3: Questa giornata è anche un'occasione per riflettere sul nostro stile di vita e sulle scelte alimentari che possono contribuire a un futuro più sostenibile. E inoltre si invita a non andare a cena nei ristoranti tutte le sere,
1: o addirittura anche due volte al giorno. Questo vuole sapere.
2: Comunque la pressione è rientrata nella norma, è venuto quello ne fa. Senza aver preso nulla.
1: Ma non essendo andata a cena due volte al giorno.
2: Dai.
3: Temperatura in atto a Giulianova alle 7.36, 22,2, umidità 73%, livello di comfort temperato piacevole, vento 8 km, la temperatura massima sarà di 26 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 46 buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi esistenti. Orario al bel tramonto, il sole è sorto alle 6.17, tardissimo, alle 5 sorgeva, e tramonta alle 19.57, il culmine alle 13.00, durata del giorno 13 ore e 40 minuti.
1: Che disastro!
3: La luna è sorta alle 5.03 minuti e tramonta alle 19.46, fase lunare, luna nuova, visibile all'8%. Il 22 agosto 1485, Bethius Birth, umanista tedesco, studioso classico e amico di Erasmo da Rotterdam. Elogio alla follia.
1: Ormai con un nome,
3: 22 agosto 1915, David Dellinger, leader americano per i diritti sociali e il movimento per la pace. 22 agosto 1995, Dua Lipa, cantautrice pop di origini albanesi, britannico-kosovara.
1: E dell'Erzegovina, pure.
3: Nata.
1: È stata là, pure.
3: Sì, un periodo è stato là, non trovava il meccanico. Nata a Londra, tra i suoi successi internazionali figura Be The One, brano che ha contribuito a lanciarla nel panorama musicale globale.
2: Poi l'ascolteremo.
1: Lei l'ha pronunciato bene, ma tu adesso lo traduci.
2: Sì, unica.
3: Sei solo una, capito? Accadde oggi la storia in un giorno, 22 agosto 1485. Durante la battaglia di Bosworth Wild, conclusa dalla guerra delle due rose, Henry Tudor, nobile di Richmond, sconfigge e uccide il sovrano inglese Riccardo III. Con la sua morte si conclude il conflitto dinastico e inizia la dinastia Tudor con l'ascesa al trono di Enrico VII. 22 agosto 1945, con una lettera al segretario di Stato americano, Burns.
1: Ma ci può fare una parola con quattro consonanti?
3: Burns. Il ministro degli esteri italiano, Alcide De Gasperi, riconoscendo il diritto della Jugoslavia, ma che è la Jugoslavia oggi? A rettificare le proprie frontiere, accetta la cessione da parte dell'Italia della città di Fiume e Zara. 22 agosto 1950,
1: Abbiamo perso quella
3: Altea parola. Gibson diventa la prima giocatrice di colore a competere nel tennis internazionale professionistico e nel 1956 vince l'Open di Francia battendo in finale Angela Mortimer, conquista due titoli agli USA
2: Open
3: e due edizioni consecutive del torneo di Wimbledon.
1: Era colorata?
3: 22 agosto 2010
1: generale,
3: i 33 minatori cileni intrapponati nella miniera di San José del Cile dal 5 agosto a circa 700 metri di profondità riescono per la prima volta a stabilire un contatto con i tecnici e i familiari in superficie. Si trovano in un rifugio dotato di viveri e ossigeno.
1: Ma come è andata a bere?
3: Poi sono risaliti non tutti vivi.
1: Spero di sì, non ce lo dice.
3: Hanno detto.
2: Ci hanno messo un'eternità. Per...
3: Chi l'ha detto?
1: No, perché? Dove stai andando?
3: Dellinger.
1: Famosissimo, sì.
3: La gente non sarà più in silenzio.
1: Pronto?
3: La gente parlerà. Una dichiarazione semplice ma potente sul risveglio della coscienza collettiva. Preferisco definirmi un attivista non violento per la giustizia o giustizia e pace, piuttosto che un pacifista, perché troppo spesso i pacifisti trattano la violenza della guerra e delle armi come la più mortale, ignorando quella delle nostre istituzioni economiche. Dellinger sottolinea come la povertà sistemica fosse una forma di violenza spesso trascurata. David Dellinger, da non confondere con David Dieringer, data di nascita 22 agosto 1915, data di morte 25 maggio 2004, è stato un pacifista e attivista statunitense per il cambiamento sociale non violento. Sebbene attivo a partire dagli anni 40, Dellinger raggiunge la massima notorietà come uno dei Chicago 7 processati nel 1969.
2: Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
3: Ciao a tutti,
2: ricordandovi che oggi pomeriggio a che ora?
3: Alle 18 giardino d'estate, grande puntata con tanti ospiti.
2: E adesso che siamo

0: Cioè, smettete di pagare l'IPA, cioè.
1: C'è il Dua Lipa.
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa, famosissimo Dua Lipa.

0: E questa era Dua Lipa con Be The One. Con questo chiudiamo il Radio G Notizie di oggi, vi auguro un buon fine settimana.
1: Pomeriggio!
0: Vi ricordo, pomeriggio da noi, alle ore...
1: No. Pomeriggio c'è Giardino d'Estate.
0: Giardino d'Estate.
1: Emilio Carlo.
0: Alle 18.
1: Gigino Falcone, grande, Italia Calabrese era grandissima. 18, oggi anticipata alle 18, tra metro e cose, e la musica di suono.
0: Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è 30 settembre, siamo giocati pure settembre 2026. Allora, dove, dal centro o dal Messaggero, Teram? Allora, partiamo dal centro.
2: Devo dire qualcosina però, perché tra poco l'ho avvisato, perché sono una persona seria, e quindi ho avvisato l'assessore Francioni che lo chiameremo per quello scandalo che è il combino di via 24 maggio. Quindi prepara, come dire, prepara, se già c'è la risposta. Esce l'acqua ancora, ma a pesciarillo, come si dice da noi.
1: Vabbè, ragazzi,
2: quante tentativi hanno fatto per accomodare?
1: Almeno tre. Quello è grave, che dice, non l'hanno risolto, non vanno a risolverlo, lo abbandonano così, dice, vabbè, è grave. Ma poi tu ci vai, non ti risolve, ragazzi.
2: E che ci va? Che sarà?
1: Non lo so, se, per carità, l'acqua è complicata, però.
2: Non ne parliamo, facciamo un po' vedere.
1: Che dobbiamo vedere?
2: Bevo un po' d'acqua, perché mi ha fatto venire voi.
1: Fai con il tobino che
2: perché è sorgivolo, sai? Non è sporco.
1: Quella è l'acqua che viene dal campo.
2: Il rosetto, non aggiungiamo niente, chiamate.
1: Quella è l'acqua che viene dal campo che passa per le fontanelle, probabilmente, la stessa acqua. Una lamina che passa sulla collina di Giulianova. Allora, che dobbiamo fare?
2: Campo?
1: Campo sportivo, là pure sorgiva.
2: E c'è l'acqua?
1: Sì, sì. Allora.
2: Vabbè, allora, dunque. Vabbè, ma ci arriviamo, intanto andiamo alle notizie principali di Teramo.
1: Allora, anziana sequestrata da finti carabinieri. Ricordiamo, non aprite quelle porte, derubata dei gioielli, portata nell'Aquilano e scaraventata per strada.
2: Addirittura.
1: Arrestata una donna campana, si cerca il complice. Poi morto al Colosseo, domani i funerali a Tottea, Crognaleto, disposta la perizia sull'imbracatura del 22enne, acquisiti i filmati delle telecamere.
2: Ti piace questa cosa, questo post? L'italiano, sapevi tu, è la quarta lingua più studiata al mondo. Io, scrive lui, io la metterei obbligatoria anche in Italia.
1: Beh sì, in effetti.
2: Eccolo qua.
1: D'Angelo resta in sella per altri 2 anni, è stata prorogata per ex legge la sua carica, però deve rimanere sindaco.
2: Sì.
1: La modifica al decreto introduce
2: deve fare la benzina là.
1: Sì, deve paga di più che dell'altra parte del mondo.
2: Non solo lui,
1: Secondo me manco lui. Tra i mandati dei presidenti e dei consigli provinciali.
2: Oh, e questa legge è stata cambiata, perché sì. Poi dopo il 28 si torna a votare giustamente per la provincia con la gente, no? con i partiti,
1: scandalo mondiale. Questa è l'idea, poi vediamo.
2: Però non si parla invece del terzo mandato,
1: no.
2: Solo della provincia se ne parla. Terzo mandato per i sindaci con i comuni al di sopra di
1: no, lo fa, euro, non lo fanno, non lo fanno.
2: A cui punta il sindaco Costantino.
1: No, secondo me non lo. Porta Madonna,
2: leggelo bene, porta.
1: Quando c'è un retropensiero negativo. Porta Madonna, torna il mercato, il comune ricolloca anche i parcheggi, ma lascia pedonale l'area del santuario. Poi cerimonia e messa per San Michele, la polizia celebra il suo santo patrono.
2: Ieri c'era un pienone, Michele,
1: Raffaele, Gabriele, tutti. Servizi agli anziani, c'è crisi a Teramo, case di riposo, la nuova azienda non subentra e scatta la protesta. La cooperativa Cursana avrebbe dovuto acquisire lunedì la gestione delle strutture, ma non è accaduto. I sindacati pronti alla mobilitazione, ma l'UGL si sgancia. La SP1 rassicura e invita a evitare polemiche.
2: Basta
1: che non fate polemiche, noi cioè tranquilli. No?
2: Pagate i dipendenti.
1: Fateci riposare.
2: Pagate i dipendenti, che non succede niente.
1: No, che succede? Salute mentale, visite gratuite e colloqui psicologici dall'8 all'11 ottobre. Post acusi, perché dici, venite voi, vi selezioniamo, quelli acuti vi mandiamo a terra.
2: Ma non è tornato nessuno.
1: Ma perché non riescono a curarlo? È complicata la testa, non è facile.
2: E poi li curavano?
1: Eh?
2: Quali curati?
1: Dugo, nuovo direttore sanitario dell'ASL, l'attuale capo del dipartimento oncologico, prende il posto di Delle Monache, che si sposta a Pescara.
2: Bravo Delle Monache. A proposito, io ho conosciuto il padre che era presidente dell'ASL, è stato anche qua a Giulianova, quindi conosco un po' tutti.
1: Bisenti, sui muri la contestazione, striscioni contro gli amministratori, il commissario rimuove quello di Emergency.
2: Eccolo qua, uno che dice, vergogna, che dice?
1: Rispetto per Bisenti lo leggo poi. Arroganza, arrivismo, ipocrisia, da sempre la vostra malattia. Poi andiamo avanti. rubano calzature in tre, in tre scoperti da un carabiniere fuori servizio, le furtivano nascosta in auto insieme a accessori e forbici usate per asportare il dispositivo antitaccheggio.
2: Fermati, sono andato a vedere poi la foto, perché ci hanno mandato anche la foto delle scarpe rubate, insomma, di ciambelle,
1: che... ciambelle plastiche e vabbè, poi voglio dire, però a Pineto due denunciati dopo il furto di una macchina, forse stavano preparando un altro colpo.
2: Poi Roseto, la moglie allontanato dall'abitazione, non si può fare.
1: Non si fa, non si fa.
2: Perché sennò il CPO vi fa
1: comunicato a volo, credo. Penna Sant'Andrea, ricostruzione, case minime. Comincia la demolizione post sisma. E qui c'è la foto di una casa minima.
2: No, sostanziosa.
1: Non lo so perché si chiama.
2: E intanto è stato scoperto un nuovo dinosauro.
1: L'artefice è un ricercatore teramano che ha guidato un pool di studiosi cinesi.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Quelle menti libere,
1: ambiente, la battaglia legale. Siamo dove? Ad Albatri, a Corropoli. Nuova antenna, no all'installazione. Comuni contro il via della TAR. Poi a Martinsicuro il sottopassaggio danneggiato resta chiuso. Transito vietato dopo l'incidente con il camion rimasto incastrato. Servono lavori. E ancora festa per mezzo secolo dalla maturità. Nereto, ex studenti dell'ITC Rosa, che sono tutti liceali, ex legge,
2: sì, sì, ex legge.
1: Possono fregiarsi.
2: Perfetto, il liceo professionale.
1: L'avvertenza.
2: Allora, prima lì, andiamo qua. Allarga tutto, leggiamo che subito che cosa bisogna leggere di tempo, che ci rimproverano che non leggiamo niente.
1: Vai.
2: Il caso Genova Patrimonio continua a salire banco e anche in maniera abbastanza rumorosa da parte dei lavoratori che stanno garantendo i servizi pur se non coperti di una convenzione, compreso, guarda che devono fare, quello di posizionare le transenne la domenica quando Genova gioca in casa. Dico, allora gli danno più soldi, non è previsto.
1: No.
2: C'è quella domenica, il giorno libero.
1: Spirito di servizio.
2: E mostrano tutte le domeniche, ma perché gioco la casa di Giuseppe?
1: Puro spirito di servizio.
2: Andiamo avanti. Non mi piace quando porti i capelli così, gliel'ho detto.
1: Quando fatti però. Visaggista delle dive ci divendenne invece un giornalista. Chi è? Diego Dalla Palma.
2: Infatti su Facebook ho messo che sta con i capelli riciclo. Ieri Gabriele c'è stata l'assemblea dei lavoratori al Cursal in una stanza sotto il salone. Mica lo sapevamo, hanno realizzato una stanzetta sotto il salone a 70 posti.
1: Sotto c'è tutta quella parte dove si facevano le feste, no, un anno ci si fece il Capodanno.
2: No, un anno, sotto dove si entra, là dove sta.
1: Dietro.
2: Dove sta dietro, dove sta il Braga.
1: Dove c'è lo sciur.
2: Là, hanno fatto questa cosa. Hanno fatto i lavoratori proprio, Beh, non si escludono iniziative come lo sciopero, se continuerà il silenzio da parte dell'amministrazione. L'ho chiamato Giorgini, ti richiamo, non la richiamo. All'assemblea era presente Natascia Innamorati, segretaria della CGIL, guarda che dice la te. Solo lunedì gli operatori hanno avuto la proroga del contratto in scadenza. Secondo te quando danno la proroga di scadenza, quando dà in genere?
1: Un anno
2: oppure minimo.
1: Sei mesi.
2: Che bello. Fino al 10 novembre.
1: Insomma.
2: E la signora ha capito perché. Perché devono fare in modo che sia tutto a posto col cimitero.
1: Perché certo, devono
2: fare le feste,
1: tutti quelli che vanno a fare le foto dei fiori. Sì.
2: E dice, oh, come ha lavorato bene, tutto a posto. Ma lo scappiamo, lo slisgamiamo sempre. Lo dice lei, ed è una proroga molto parziale, il rinnovo è solo fino al 10 novembre, ha tutta l'aria di essere una precauzione per poter gestire al meglio il cimitero nel periodo del ricorrente dei morti, glielo dice. La sindacalista rimarca il silenzio dell'amministrazione comunale, che è il nostro interlocutore principale, vorremmo parlare con la giunta e anche con il sindaco, non basta ricevere assicurazioni solo dall'assessore Giorgini. Per Innamorati l'impressione, ma forse qualcosa di più, è che la parte politica dell'amministrazione non marci in parallela con quella dirigenziale. L'ha capito. Devono una risposta non solo a noi, ma soprattutto a 14 lavoratori interinali e 8 fissi che con le loro famiglie temono per il posto di lavoro. La segretaria sottolinea, fin da qualche polemicone, che forse in passato bisognava stare attenti alla gestione della società, quando ad esempio è stata inventata e ben pagata per poi scomparire la figura del direttore generale.
1: E gliel'ha detto.
2: Che è la situazione, quindi fino al 10 novembre tappotti, cimitero, lavoro, poi si deve vedere. Ma questo è bello pure, da quanto tempo abbiamo parlato e chiesto, finalmente abbattono le passerelle annunziata, tutti contenti,
3: che si accorge.
1: Demolite, serve un intervento supplementare.
2: Sorpresa, dopo l'abbattimento delle passerelle in via di Vittoria Annunziata, a seguito dell'intervento sulla struttura sud, sono emerse circostanze non prevedibili. Perché?
1: Si sapeva, ma quando mai l'abbiamo detto 300 volte e quello passava sopra il tetto?
2: Appunto,
1: della, della
2: allora lo dice qua. Così, nella delibera c'è scritto così: a seguito dell'intervento sulla struttura sud sono emerse circostanze non prevedibili nella fase di progettazione che hanno determinato la necessità di lavori supplementari. Quali sono? Andrà realizzato un accesso a due unità immobiliari al primo livello della palazzina Pep, ma mille volte come, l'abbiamo detto.
1: 400 che passava sopra il tetto dell'asilo. Allora, e la follia di fare negozi al primo piano,
2: tra cui la farmacia, è chiusa. Quella ha fatto come uno stoker,
1: quella che ha fatto il corviare, le vele, stesso progetto.
2: Ma qua
1: stesso
2: però qua
1: quel genio
2: il lavoro è d'accordo che due porte rimangono chiuse.
1: Vabbè,
2: le cose bisogna fare. Vabbè, non è finita. Muraglione del santuario, il comune chiede fondi. Eccolo qua, lo vediamo bene il muraglione.
1: La prima intervista che abbiamo fatto all'assessore di Candido, l'altra legislatura, abbiamo fatto sul muraglione del santuario. Quindi sono passati quasi 7 anni.
2: Perché ha fatto dei progetti che sono stati ignorati del di Candido, che sono ancora nel cassetto. Allora, in estate dovrebbe rendere nello stesso tipo di lavoro, ma come si vede?
1: Quella trova duale.
2: Sì, ma è grossa la crepa. Falla vedere, sto indicando agli ascoltatori, guarda.
1: Grande. Non lo vedo.
2: È grande, no, i telespettatori, è grande, Manga, grande, Polito. Grande, come grande. Vabbè. E hanno nominato l'ingegner donna, Cavaglià, Adriana, credo, sì, che per fare.
1: Le geoprospezioni, perché una geologa che è ingegnere
2: per mitigare il rischio idrogeologico della zona del santuario. Progetto che fa riferimento alla categoria delle calamità naturali. La geologa ha messo un preventivo, quando si prende secondo te?
1: Non lo so.
2: No, quello è un'altra. Si prende 500 euro.
1: Niente.
2: Per fare un progettino niente. Di rischio idrogeologico. Sta brava. E qui il affidato. Oh, ecco, come avevi detto tu ieri, te ne ricordavi, Cocciniglia sui pini comunali, iniziati i primi trattamenti. E c'è la foto di come si fa.
1: Si fa col buco col trapano, poi con una siringa si mette questo medicinale all'interno dei vasi linfatici della pianta, che poi li trasporta fino alle foglie, dove ci sono gli insetti che bevono la linfa e muoiono.
2: E poi il dibattito che noi abbiamo aperto tra radio e centro sull'abbandono dei siti culturali e della mancanza di spazi espositivi, intervente anche il PD che dice cultura, nessun progetto della giunta. Oh, tutti sono intervenuti su queste vicende, tutt'anni in comune, ma si devono. I DEM lanciano accuse in particolare sul Museo dello Splendore, che resta ancora chiuso, e la Casa Braga è ancora chiusa. Il tetto
1: Il museo, ci sono dei correi che sono i frati. Anzi, diciamo che sono i principali indiziati.
2: Forse lo risolviamo, perché pare che siano molto arrabbiati per i mancati lavori proprio al muraglione.
1: E do out des, proprio loro, le gambe sfrullatine, no?
2: Perché porgi l'altra guardia, non porge, guardi, te la porgo se tu mi fai questo. Vabbè. Ricordiamo, Veneandro Crocetti le opere a Teramo, Gigino Falconi le opere
1: ad Atri,
2: Raffaello Pagliacetti i busti in gesso rinchiusi ancora sotto la
1: sala banda,
2: vicino alla sala banda, se vogliamo, alla De Amicis, ed ancora il tetto sfondato del Torrione di Porta Napoli non più utilizzato, ed ancora c'è qualche altra cosa che mi ricordo. Sì, che c'era, sì. Il loggiato sotto Belvedere, che è stata fatta la prima parte, la seconda, dove andò insieme a me, c'ero quel giorno il povero Falcone, dire sì, sarebbe l'ideale qua per fare la volta. I lavori sono naturalmente fermi. È chiaro che sta emergendo una situazione da qualche tempo che non possono più bastare le manifestazioni, mi sembra che stia diventando abbastanza chiaro.
1: Un po' di fermo.
2: Poi ricordiamo, ci occuperemo del caso Sabotino, perché alle 8 gli ho detto,
1: 7.45.
2: Alle 8 chiameremo Frangioni, quindi si procederà
1: allora.
2: Che sta accadendo col famoso tombino di via Sabotino, che fa anche rima, ma non per colpa nostra.
1: Andiamo a Roseto.
2: Parte dal 24 maggio, ma poi siccome c'è
1: la pendenza, quello proprio là,
2: guarda cosa, guarda quale case, quale sotterraneo è arrivata l'acqua.
1: Dove?
2: Ne poteva scegliere tutti di case, quelli di Alessandro Forretti.
1: Aia, già starà nero per via Tombirelli.
2: Ricorda, basta. Questi devono mettere.
1: Sembra quasi fatto apposta.
2: A proposito, non vi arrabbiate. a proposito di via Town di Revel, era stato di via Town di Revel, era stato accertato che era quello nell'ambito del piano urbano del traffico,
1: la cosa più importante da fare.
2: La cosa più importante da fare è stato dimostrato che non è Camberlino, che è così. Vabbè.
1: Beh, oddio, per i topi in via Buccari la qualità della vita è migliorata tantissimo.
2: Visto, abbiamo visto quella la casa incriminata, sì. E ieri siamo passati, non c'ero, perché solo di notte passano con le macchine, non ci passano più e passano loro. Tant'è vero che queste segnalazioni dei topi, prima del. Quando non mai sono mai arrivato, mai arrivato. Quando ci passano
1: prima volta.
2: Ma in piena tranquillità i topi possono
1: uscire. Mettere però la qualità della vita, che li vota.
2: E abbiamo visto, le foto con i foti sono. Come si chiama la tenda? Vabbè. Allora succede questo, era l'argomento più importante, invece no, ricordiamo all'assessore e anche al comandante di vigili che vorremmo veramente vedere ogni tanto per strada insieme ai suoi uomini a piedi naturalmente e non soltanto alle manifestazioni, ma questa è una richiesta personale, perché non lo sa come funziona la città stando sempre su. E che cos'è? Che alle 7:30 di mattina è pieno il parcheggio a pagamento di
1: Piazza Roma
2: con la gente che parte, non solo, poi passano quelli a pulire le strade, un lavoro che si deve fare. In via Mamiani, quella vicino alla radio, quella davanti allo studio 2 di D'Archivio, la sanificazione di quella zona si fa il venerdì, ma dalle 5 alle 6, che mi sembra giusto, quando ancora le macchine non arrivano. Poi arrivano i pendolari e c'è la ampissima via Zola, dove ci sarebbero tanti posti e dove, grazie ad alcuni accorgimenti che hanno fatto, abbiamo perso almeno due posti, hai visto?
1: Sì.
2: Bene, che succede lì? Succede che invece la sanificazione si fa dalle 8 alle 9 e quindi la gente non può partire, i pendolari non la possono lasciare lì. E allora tutti a correre su ai carabinieri, insomma, è una corsa mattutina. Ferma restando, ragazzi, che per voi che avete lo scooter, io vi vedo perché lo faccio pure io per l'estate, a cercare un buco per poter inciaccare la Vespa, lo scooter, il motociclo, perché qui in Piazza Roma, la più famosa piazza, ricordiamo comunque la stazione è ormai da tempo il sito più abbandonato da parte dell'amministrazione comunale, e per quanto riguarda i motocicli, Gabriele è venuto con me, io pensavo fossero quattro, ma ha fatto scoprire che i posti sono tre, come erano nel 1964.
1: Le tre postazioni dei cavalli quando c'erano le carrozze.
2: Nel 1964, quando Gigiola Cinguetti vinse il Festival di Sanremo con un'età. Voi l'età ce l'avete, dimostratelo.
1: Giusto. Siamo a Roseto. Verso il voto, prove di campo largo, il PD chiede spazio nella maggioranza, la segretaria Ferretti, l'intenzione è verificare in tempi rapidi la sussistenza delle condizioni per una sintesi condivisa.
2: Non è che ce l'ho votando, no. Perché stanno bene, sta Nunes si sta già tranquillo, quindi vabbè.
1: Via Matteotti a Roseto, asfalto sconnesso e proteste, i residenti chiedono anche la sistemazione della grata di un tombino rotta da mesi e pericolosa. Via Matteotti pure Giulianova, uguale.
2: C'è un tombino anche là.
1: Premio a Del Rosso per la sua foto, lo scatto sullo zuccherificio di Avezzano si aggiudica il concorso del Lions Club. Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, alunni nei moduli dopo
2: quanti
1: Natale.
2: Soldi, Silvi, per la
1: 30.000.
2: E per Patria e Silvi
1: 60.000. Poi per Transidonia 100.000 e per lo skateboard 1.200.000. Scuola chiusa per la maxi frana all'uno di Modena Platale, abbiamo detto, in partenza il cantiere nella zona sud per la struttura dove accogliere i 100 studenti sfollati dal paese.
2: Giuliano?
1: No. Affreschi in restauro del Duomo, visitabili con la realtà virtuale ad Atri, poi piccoli negozi, regole per resistere, rincontro a Pineto. Ancora, andiamo avanti. Pescara, Corte d'Assise d'Appello, omicidio Albi, la difesa di Nobile invoca il ragionevole dubbio.
2: Gallasco, no, ma l'hai fatta,
1: Mamma mia.
2: Gli pare che i ristori sapessero, ma non lo scorso.
1: Mamma mia, ecco quell'altro che è stato 1.000 giorni in carcere, quell'altro che fa fatto. E quello che è il suicidio fino a ieri, in modo di botta hanno scoperto che era stato omicidio.
2: Esatto.
1: David Ross.
2: E là bisogna vendere.
1: Quella è la melona.
2: La riforma.
1: Non mi pare quella la riforma che sta
2: abbiamo. No, la riforma era quella là. Cioè quelli che fanno queste follie li mandi in Sardegna.
1: A zappare la terra. No,
2: in Sardegna con le pecore, perché ieri ho incontrato un pastore che non parlava italiano, ma dicevano sigarette con un sacco di pecore.
1: Nuova...
2: volevo fare un'intervista al pastore che era pure giovane, parlo poco italiano.
1: Nuova Pescara, la regione chiama i tecnici, manca il numero, quindi non hanno il numero dei tecnici, il numero di telefono, e salta la commissione prima della proroga, sospiri, convoca Zuccarini e Caporale. L'Aquila perseguita la ex con una roncola, arrestato dopo la chiamata al 112. Bimba morta, acquisite le cartelle cliniche sul Mona. La procura ha aperto un fascicolo sulla piccola deceduta in ospedale a soli 7 mesi.
2: Ma che vergogna.
1: Camera di Commercio, lite, L'Aquila, Teramo.
2: Ah sì, perché?
1: Il capoluogo regionale perde anche la vicepresidenza. Industriali furiosi, unità in discussione.
2: E come mai? Che avete combinato?
1: Vabbè.
2: Chissà che cosa hanno risparmiato facendo la fusione.
1: Mica. Assalti alle centrali telefoniche, 7 indagati per 20 maxi furti. Ne guai anche una guardia giurata e un manutentore. Danni per centinaia di migliaia di euro. Bimbi allontanati a Lanciano, la parola passa al collegio, la richiesta presentata al tribunale per i minori.
2: Da qualche parte abbiamo risparmiato. I bimbi del bosco i bimbi tornano nel bosco e abbracciano i loro animali. Te l'ho risparmiato, fatto bene.
1: Seminario internazionale, l'India chiama le aziende teatine, superiamo le barriere culturali. E poi andiamo avanti. Qui abbiamo cultura e spettacolo, saltiamo.
2: Vabbè, non devi dire con
1: i film, le cose. Tre esposimetri d'oro per Di Venanzo.
2: Perfetto, questo è un premio.
1: Allo sport nazionale, dei fischi alle notti, ma una partita avete giocato. Ora l'Italia punta alla Francia.
2: Venerdì si gioca.
1: E la classifica balla, azzurri in bilico, retrocessioni e spareggi. La sfida con la Francia diventa cruciale in ottica europei.
2: È vero.
1: Ecco. La Premier conferma City colpevole. Il club avrebbe gonfiato i ricavi per 900 milioni e ha annunciato il ricorso. La Ferrari non cambia posizione e conferma Vasseur. Cuore e magia per l'Italia. Baldini lunedì a Pescara, il CT degli Azzurrini pronto a riabbracciare il suo vecchio stadio. Da Silvia alla Serie A, Cichella si prende l'Under 21. Il centrocampista del Frosinone è originario della città teramana.
2: Il proprio in intervista al povero collega Giancarlo Baldini.
1: Vabbè, hai fatto tu Giancarlo. Serie C, Pescara al bivio, decisivo Boucher, si riaffida al 4-3-3. Poi intanto gli Amaranto volano, sono quarti in classifica. La squadra guidata da Lucarelli prepara la sfida con il Delfino.
2: Non quello che abbiamo avuto noi.
1: No, questo è Lucarelli, l'ex giocatore di Serie A del Livorno. Serie C, difesa a 3 e ampiezza. Bruno ridisegna il Pineto per cambiare marcia e quindi si passa al 3-5-2. Ha fatto Bruno. Bruno tre settimane.
2: L'ha messo bella resa, bella coperta. 5-2.
1: Promozione, no? Futsal neanche. Andiamo avanti, c'è la Serie D qualcosa?
2: Sì, come no, c'è tutto, c'è un giocatore ecuadoriano in prova da noi.
1: Serie D, Giulianova Testa Mendoza come trequartista, luogotenente Zorro, Mendoza.
2: È molto bravo, leggiamo qualcosa. Il Giulianova tra presente e futuro, il presente è che c'è questo derby con la San Degigliese, ma la novità è che stanno in prova
1: Alejandro Mendoza,
2: esterno trequartista classe 2005, nativo dell'Ecuador, che si è trasferito in Italia a 10 anni, quindi di Salvini non gli può dire niente. È entrato nel settore giovanile della Fiorentina, dove è arrivato fino alla primavera, dove ha fatto 22 presenze con la Fiorentina in Serie A.
1: In primavera.
2: Ho capito, ma la primavera della Serie A, Mendoza è alto 1,73. È dotato di un buon piede destro, può girare trequartista alla destra, seconda punta. La sua carriera giovanile è iniziata nel Fornacette Casarosa, prima del passare al Viva Viola, dove ha completato la fila fino alla primavera. Nell'estate del 2024 Mendoza ha fatto il saldo firmando con il Calcio Lecco 1912. Con la squadra lombarda in Serie C ha totalizzato 13 presenze accumulando 390 minuti in campo. Poi è stata anche con Lecco nella prima parte, ha vestito anche la maglia del Pompei nel girone H, 15 partite e 2 gol e fornendo un assist oltre a una presenza in Coppa Italia. È un ragazzo, vediamo come se serve, perché ricordiamo che è in prova. Oggi dovrebbe essere messo in vendita oppure dare le direttive per i biglietti di Sant'Egidiese Giuliano e la si correrà.
1: L'Aquila, mentalità e lavoro, Barnabà, ora avanti così. Il terzino rossoblu punta già la sfida con la Pietralunghese. È una squadra nuova con tante motivazioni, queste partite sono insidiose.
2: Il Teramo attende la capolista.
1: Gnambè a caccia del primo gol.
2: E la possibilità di potersi riscattare, perché noi l'abbiamo vista, è una squadra normalissima e non avremmo perso noi.
1: Tegola Sant'Egidiese, De Marco out per il derby, però è noto che hanno 136 giocatori, quindi mo credo che De Marco lo potranno sostituire, o credo che è l'unico su 136 che non sono sostituito. Il Mediano uscito per infortunio non sarà disponibile per domenica.
2: La Sant'Egidiese è tornata ad allenarsi con tutti gli atleti disponibili, compreso l'ala Marrancone, che è guarito dall'influenza. L'unico neo è il centrocampista De Marco. Già a Macerata era già dovuto uscire, no? Quindi a Giulianova non può giocare. Lavora a parte per Pertosa, c'è l'ex qua, e Paolini, che però saranno disponibili per il derby. A centrocampo verrà confermato il giovane Di Antonio, attenzione, mentre davanti sarà ancora la coppia Dalcason e Eusepi. Che ci sta ancora? Parla lui, l'allenatore. A Macerata abbiamo giocato molto bene, creando numerose palle gol. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttarla a dovere. Per Cenzori il match con Genova ha un sapore speciale, considerando che nella passata stagione è stato, per un periodo, il secondo di Cappellacci ai tempi tecnico giallorossi e nutre buoni rapporti con il sodalizio Giulietta. Questo è il fatto però che dobbiamo vincere. Questo lo dice
1: il cambio di ritmo dei frentani. Il Lanciano ora è un rullo compressore, per qua una partita con 8 gol nelle ultime due gare. I rossoneri cercano il tris a Termoli.
2: Non vorresti dire pure di noi,
1: ovviamente. Certo,
2: però i due emergenti sono Pietro Antone e Delzotti, che abbiamo
1: quelli che dovevamo prendere l'anno scorso, ma purtroppo poi per una massa. Chieti si lavora alla cessione, lunedì l'incontro in comune. Un imprenditore romano interessato al club parlerà col sindaco Legnini.
2: Non avere mai imprenditore di fuori.
1: Imprenditore romano, imprenditore milanese,
2: Legnini,
1: gli arabi. E i tifosi, parlerà sia con Legnini che con i tifosi. Quindi, mercato, Carcalis va al nuovo Chieti. Arriva il difensore rossano, ex notaresco.
2: Siamo all'eccellente, ti vuoi tuffare?
1: No, non credo.
2: Dell'Ovidiana, no? Di cui parlare.
1: Non fa niente, perché è già nota per altre cose sul Mona. Volevo dire il basket? No.
2: C'è Ciccone, però.
1: Ora va l'assalto dell'Europeo da capitano.
2: Bene.
1: Messaggero.
2: Andiamo. Meloni e Tajani, pure Tajani.
1: E chi spia? Una vita proprio questo, Zende, la manita fa proprio.
2: Meloni e Tajani spiati. Volevo sapere dove vivono.
1: Non c'è niente da fare, una vita a grama.
2: Ma questo è un impiegato.
1: È una vita a grama.
2: È un licenziato.
1: Quello sicuro. Ma anche criticato per la qualità della vita.
2: No, 3 giorni di sospensione dal lavoro e poi rientra.
1: Però c'è un'indagine in corso. Sono investimenti sicuri. Sulmona. La truffa da mezzo milione a Sulmona.
2: Famiglia nel bosco, lo vedi?
1: Dai, insieme nel casolare. Dopo quasi un anno, ieri pomeriggio i piccoli sono tornati nella vecchia casa di Palmo e accolti dai genitori. L'abbraccio agli animali. Lanciano, il caso Loffredo, bimbi tolti ai genitori, attesa per il ricorso. I genitori dicono soffriamo e speriamo.
2: Ma adesso vanno nella casa quella normale?
1: Ma sì, là stanno.
2: Parla nel bosco.
1: Ma nel bosco perché gli animali, le galline, il cavallo.
2: Sant'Egidio, fin di carabinieri, sequestrano un anziano per rubarne l'oro. Ma pare proprio complicato, l'ha pure abbandonato. Poi, il funerale del ragazzo.
1: Operaio morto al Colosseo, lacune sulla formazione, manca l'attestato di Andrea Moretti per lavorare a grandi altezze. Sono 8 gli indagati.
2: All'Aquila, benzina e diesel esauriti in vari distributori.
1: Pare che tutti già secco stavano, non proprio forse benzina ieri. Allora, l'Aquila alla Pri Italia, l'anteprima del film su Celestino V.
2: Oh, colui che per vistate fece quella di più.
1: 80 anni dell'Aquila Rugby in un volume con 200 foto a Pescara. Buscesi gioca tutto, con il Livorno si torna 4-3-3.
2: Hanno avuto la stessa informazione, colleghi.
1: Famiglia nel bosco, pagina, i bimbi, mezza dai, bimbi di nuovo a casa, legame indistruttibile. Qua vedete Pillon col papillon.
2: Ma no, l'animale, non è quello.
1: Pillon col papillon. L'animale, l'altro, il cavallo.
2: Quindi non era l'asino.
1: Questo è il cavallo. L'asinello è scappato.
2: Ragazzi,
1: Pescara, intelligenza artificiale in aiuto dei truffatori, replicano la voce del nipote e raggirano gli anziani.
2: Mercato ittico, incontro con la marineria.
1: Lo sfogo di Ciroli, ci avevano promesso un test d'uso prima della decisione del trasloco.
2: E invece la cosa.
1: Ladri di bistecche pregiate, carne rivenduta ai ristoratori.
2: Attenzione, perché vanno a rubare cose importanti.
1: Piazza Muzzi, prorogata
2: loro. I contorni hanno rubato i pomodori, gli ortaggi. La gente
1: si gira la fame in giro.
2: La fame,
1: Piazza Muzzi, prorogata l'ordinanza Cenerentola, un altro Natale con le restrizioni della Movida che si spegne a mezzanotte. Scuola di decisioni, chi ci sta alla scuola di decisioni? L'Alfonso. Riparte il corso di alta formazione per 28 allievi. Una scuola di decisione a Letto Manoppello. Beh, non ci vuoi andare?
2: No.
1: La Polizia di Stato celebra il patrono, messa solenne del vescovo a San Cetteo. Francavilla, auto fermata dai carabinieri, ha arrestato un minorenne di Montesilvano. Meloni e Tajani spiati, il dipendente, volevo solo sapere dove vivono. Oltre 23 anni di violenze nei confronti di moglie e figlia, commerciante condannato. L'Aquila, dalle origini allo sviluppo del polo biotecnologico, Don Pè, 130 anni in mostra.
2: Ieri di là.
1: Hai visto quando è basso?
2: Sì, sospiro e basta. Biondi
1: non è alto?
2: No.
1: Andiamo, battaglia.
2: Due candidati stanno vicini.
1: Secondo me il bond della rete.
2: Pure l'Angelo ha detto che poi si vuole candidare all'emiciclo.
1: Ha ragione. Se merita. Battaglia, nuovo vicepresidente della Camera di Commercio.
2: Quanto prendono?
1: 13.000 euro. 13, 12, poi dipende. Poi c'hanno pure i contributi per le spese, per il portaborse. Il portaborse per 2,5. Battaglia, nuovo vicepresidente della Camera di Commercio, Confindustria, L'Aquila insorge.
2: Che abbiamo poi?
1: Noi abbiamo investimenti sicuri, truffa da mezzo milione a Sulmona.
2: Pagina leggera.
1: Bimbo morta a 7 mesi, si indaga per omicidio sul colposo. Avezzano, la follia di un uomo di 44 anni aspetta l'ex al lavoro con coltello e roncola.
2: Rocelano è la capitale della pesca sportiva e vanno in 160.
1: Rocelano? Che pesca? Il lago, il fiume?
2: Sì, fiume.
1: Rifiuti di Pangrazio, quindi siamo ad Avezzano, no a costi superiori per i cittadini della Marsica. Chieti, l'ex Gilli in Badia dei Vandali, in corsa per i lavori 8 imprese. L'ambasciatrice dell'India, qui per sviluppare rapporti su meccanica e settore accademico.
2: Complicato.
1: Stampa.
2: Ceregini, sì.
1: Sì, sì. Bimbi allontanati, il papà soffriamo e speriamo, Lanciano si punta al ricongiungimento, decisione dei giudici attesa per domani, Pietro Loffredo dice non ne possiamo più. Ladri nell'azienda di torri eoliche a Mozzagrogna, maxi bottino 9 tonnellate di rame. Ripari di Giobbe, ha adottato il piano urbanistico, il comune più verde e tutele per la riserva. Andiamo avanti, Teramo. Non mi separo da loro, così i truffatori decidono di sequestrare l'anziana, ma il bottino di 70.000 euro in gioielli, maxi bottino di 70.000 euro in gioielli, la vittima è una 76enne di Sant'Egidio, è salita sull'auto dei finti carabinieri pensando fosse diretta alla caserma. I due malviventi la abbandonano nell'Aquilano con alcune ferite, presa una donna, caccia al complice. Case di riposo, uno non c'è pace, salta l'ingresso alla nuova coppia, gli stipendi in ritardo di mesi. I sindacati dicono incertezza, servono risposte certe, il commissario Canzio, c'è un problema burocratico. C'è un problema in portafoglio. ASL Carlo Dugo, nuovo direttore sanitario. Ma oggi tutto Teramo, ieri era tutto provincia, oggi invece hanno recuperato. Pescara, Boucher, si gioca tutto. Si punta al ritorno al modulo 433, Guccione in regia, Parigi all'esame. Lanciano è in fiducia, ma restiamo umili. Pierantoni dopo il poker alla Recanatese, cercavamo continuità.
2: Finito.
1: Abbiamo una prima nazionale. Garlasco, tutti i non ricordo dei RIS. Caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette, dopo quella di Enel, partita ad aprile, arriva anche Eni. Allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. Tajani, venga a riferire in Senato, chiedono le opposizioni. Caso Reggeni, Meloni dice vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Le mosse del PD, Schlein e la carta primaria, verso il sì al voto online. Le inchieste del Messaggero, furti di fentanyl, l'ora ristretta, alert sulla cannabis potenziata. Beh. Bimbi tornano nella casa del bosco dopo 11 mesi. Andiamo sul soppalco. Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star. Frattesi, l'arma non convenzionale della nuova Italia. Bene, direttore, facciamo i saluti e poi facciamo qualche stacco.
2: No, chiamiamo alle 8 come.
1: Ah, Jeffer, devi chiamare. Sì. Dando saluti. Buona giornata a Valentina Campeti. Buongiorno Antonella Leonio, buon lavoro. Luigi Anni, buongiorno e buon mercoledì. Felò Stacchiotti, buongiorno a tutti. Marcello Feliciani, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Per favore fate gli auguri al mio adorato nipote Emanuele di Bonaventura. Tanti auguri.
2: No,
1: Andrea Serafini, spettacolari semafori intelligenti installati al bivio. No. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare, ma in realtà no,
2: non ce ne manco uno.
1: Quindi
2: no.
1: Adesso andiamo a più. Adesso andiamo a più uno.
2: Voglio lo chiediamo all'assessore. Abbiamo...
1: Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Danna, buongiorno a tutti da Genova. Sono rientrati finalmente la crociera, ma ora scenderanno giù di nuovo. Buongiorno Alfredo Di Federico. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Ultimo giorno di settembre, buongiorno a tutti. Poi Francesco Luisi, il buongiorno no, si vede dal mattino. Chi ha un giardino sa che se tagli l'erba troppo bassa non riesce a proteggersi dal sole intenso o dal gelo e brucia. E sa che si deve bagnare a calare del sole per trovare il mattino dopo un prato stupendo. Giardiniere del Fadini no, lui bagna una volta a due a settimana e taglia la dente al suolo. Poi parlano di costi per mantenerlo. Vabbè, una parola che non leggo.
2: Ho capito, ma ha fatto una lezione di...
1: di giardinaggio, è anche corretta, fra l'altro credo che sia corretta perché anche io faccio uguale. Quindi...
2: no, come dire, che praticamente spiega anche le condizioni del Fadini.
1: Esatto,
2: che sono così.
1: Esatto.
2: No, non va bene, che fanno? Che dice?
1: Dice
2: no.
1: Che mentre il prato va tagliato, vabbè, spiega come va tagliato correttamente.
2: Quando
1: e come?
2: Qua, che ora?
1: Va tagliato la sera o la mattina, ma va tagliato alto, non bassissimo, a zero, perché sennò il sole si brucia, lo brucia anche il freddo, lo brucia.
2: E poi?
1: E poi si deve annaffiare quando il sole cala, perché sennò evapora tutta l'acqua e non penetra.
2: Invece che accade?
1: Invece fu il contrario, taglia a zero e annaffia quando i pari. Così dice Francesca, ma che ne so.
2: Ma ha detto che come dire, detto che.
1: Secondo me è corretto, sì. Vabbè. Io non sono un giardiniere, però pure io faccio
2: che
1: così il prato ce l'ho bene. Paola Cicconi, buongiorno.
2: Sì? Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora ti abbiamo preavvisato.
3: Sì, grazie.
2: Che succede a questo famoso tombino di via 24 Maggio che allaga via Sabotino, che fa rima?
3: Francesco, il problema è questo, che praticamente il canale di via 24 Maggio si riempie di detriti e di fango che provengono dalla collina in buona sostanza da sopra. È un canale, diciamo, che poi si spinge sotto verso via Sabotino e quindi diventa anche un canale già un po' sottodimensionato, diciamo, e si va a restringere proprio in corrispondenza di via Sabotino. Adesso è stata per l'ennesima volta, perché poi è stata contattata abbiamo con l'ufficio contattato una ditta importante specializzata nella e lì praticamente questo canale si è riempito di pietre, sassi eccetera, quindi materiale piuttosto pesante. Ieri è stato fatto già un piccolo intervento, ma dovrebbero intervenire in maniera più importante tra questa settimana e la prossima.
2: Ma non si può risolvere in via definitiva?
3: Scusami Francesco?
2: Non si può risolvere in via definitiva?
3: Sì, in via definitiva va risolto, in buona sostanza va rifatto il canale, almeno in quel primo tratto. Sono lavori importanti. Dobbiamo verificare se poterli inserire nel discorso più ampio che facciamo sopra, nel lavoro che verrà appaltato tra la fine dell'anno e inizio anno nuovo di via Vittorio Veneto e via Piave, tutto quel lavoro legato al dissesto idrogeologico che riguarda appunto la parte di sopra, che poi è tutto collegato perché l'acqua di sopra, i detriti della collina vanno a finire dentro questo canale che si stringe e quindi fa da imbuto nella parte che è vicina lì a via Sabotino.
2: Ma perché perché in passato non accadeva?
3: Perché adesso è peggiorato, diciamo, il problema a monte, sulla collina, diciamo, c'è appena dopo lì dove sono le scalette che portano in via Veneto, in buona sostanza, lì si è creato uno scavo importante legato alle piogge, agli eventi atmosferici, e tutti quei detriti della collina vanno a finire dentro questo canale, lo ostruiscono e quindi si crea questo problema. Poi è un problema appunto che va risolto sopra, perché altrimenti adesso sì, si interviene, se lo andiamo a pulire, però poi di fatto se non eliminiamo la causa sopra.
2: Allora quindi può accadere che ogni volta che piove succede così?
3: Ogni volta che piove no, ma c'è il rischio che se ovviamente se il canale si riempie di pietre, sassi eccetera, l'acqua ovviamente non passa, si è ostruito e quindi.
2: E quindi si devono rassegnare fino a quando non si fanno i lavori in collina? Gli abitanti.
3: Ma allora adesso diciamo subito viene fatto l'intervento, viene pulito tutto, viene insomma ecco, in modo tale che l'acqua può defluire, però poi bisogna rifare il canale, insomma, non c'è.
2: Ecco, perché il canale è sottodimensionato ormai.
3: Il canale è quello, sì, soprattutto quello dell'ultimo tratto verso via Sabotino è sottodimensionato, si stringe e quindi da sopra fa una vasca che poi
2: detriti e quant'altro. Allora approfittiamo della tua presenza per sapere Annunziata Caserma.
3: Annunziata Caserma, i lavori quando vanno avanti regolarmente, adesso hanno diciamo alzato le mura della recinzione, tutto il perimetro, hanno riempito con sono rialzati sul piano, hanno riempito con la terra eccetera per la pavimentazione, va tutto regolare insomma.
2: È quella l'opera per la quale il sindaco prima della fine dell'anno si rimetterà la fascia oppure no? La domanda è capita, sì. La domanda è, ce la facciamo entro la fine dell'anno? È questo.
3: Della caserma secondo me ce la possiamo fare, sì. Poi ecco, sui diciamo il grosso dei lavori, poi sui dettagli, ovviamente il discorso caserma poi è legato anche tutta l'impiantistica particolare, legata alla caserma militare appunto. Collegamenti e altro, però insomma dai, penso che per la fine dell'anno il lavoro e quantomeno la parte insomma strutturale eccetera è terminato. Poi se mancano, se è per questione di dettagli, diciamo tecnicamente proprio il comando si può trasferire alla fine dell'anno piuttosto che il primo o due mesi dell'anno nuovo, ma questo non te lo posso dire.
2: Fermi un po', tu avevi detto tu in una delle interviste, ma forse ti eri messo un po' troppo stretto, e inizieranno i lavori al Vito Bellocchio entro la fine di settembre, oggi è?
3: Sì, proprio ieri mattina abbiamo fatto una riunione con tutte le parti interessate, soprattutto il discorso legato alla viabilità, che prima di ovviamente iniziare una ditta è, diciamo, è pronta. Però dobbiamo gestire bene la viabilità sia in entrata e in uscita, quello sembra, ma è uno snodo diciamo quasi provinciale, perché di fatto c'è l'uscita dell'autostrada, della Teramo Mare.
2: E ho capito, insomma, quando è procrastinata la data?
3: Ma la data io penso che nell'arco di una quindicina di giorni, adesso giorno più giorno meno dobbiamo definire bene i dettagli, perché ripeto, ci sono i pullman della tua, ci sono le scuole, cioè è interessato un po' da tutto, quindi.
2: Ma non sono sorprese queste, sapevano queste cose.
3: Sì, però poi sai, quando prima di line si interviene per 2-3 mesi su un'area dove ci passano migliaia di mezzi, quindi
2: va bene. Ma se me ne riaccupa passiamo, poi andiamo a disturbare sotto la casa di come si chiama? Sotto la casa di Rosci ci passiamo e suoniamo, perché lui dice che se ne andò, per evitare il bivio passiamo sotto la casa di Rosci, facciamo via Prato, usciamo via Gramsci, poi ci facciamo via Veneto e gli suoniamo, perché lui se ne era andato all'Annunziata perché dice che là stava riposato, e noi passiamo e suoniamo, va bene. Grazie, buona giornata.
4: Buona giornata.
2: Allora, volevo, sei in ascolto, ciao, grazie della disponibilità. Volevo adesso allertare Andrea Serafini se da domani comincia il +1, +2, perché ha detto 15 giorni, io non avrei detto.
4: No, manco io, per il 2 novembre però forse.
2: Entro il 10 novembre, quando c'è se l'hanno i giardinieri dal cimitero.
4: Buongiorno Paolo Ciccone, Max Rastelli, Rossella Mattiucci, Antonello Quirino, Gaetano Paolini, buon lavoro, buongiorno.
2: Buon lavoro.
4: E Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti.
2: Volevo ricordare che anche questa settimana, prima del via, è anticipato a domani alle 18:30 e avremo con noi due ospiti importanti, uno lo riavremo, perché viene a trovarci, l'abbiamo invitato e ha dato la disponibilità. Scognamiglio. Scognamiglio che ha giocato l'anno con Giulianova e l'anno della promozione con Giulianova e l'anno della promozione con la Sant'Egidiese, sì, e quindi lo sentiremo, e sta con il Mociano primo in classifica, lui può parlarci di ambienti,
4: quindi un esperto di promozione,
2: ma tante cose da dire dovrà dire, perché le domande sono: ma perché non eravate voi giocatori degni di fare la D? Vabbè, questa cosa con lo smantellamento. E in più avremo un collega che viene a trovarci, che ci aiutava nelle primissime trasmissioni di Prima del Via avremo Gabriele Mastellarini della RAI, che sarà il nostro ospite. Domani alle 18.30, oltre un giocatore appunto del Giulianova. Noi volevamo a Bagnale oppure dell'Arcangelo, e no, teniamoli fermi, lasciamoli fuori.
1: Se li cullano un po'.
2: Riflettori. Vabbè. Allora alcuni stacchi e poi torniamo alle altre notizie.
1: Aspetta, che te per... ce l'hai?
2: Sì, ai servizi del nostro giornale.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
6: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in

0: vostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Allora, torniamo in studio, dobbiamo sentire Pierluigi Casalena.
3: Sì. Intanto la tregua estiva è finita, tornano i cantieri sulla A14.
2: Mi sa che non se ne è accorto nessuno, però.
3: Ci segnalano che è tre quarti d'ora da Pescara da Risilvi, insomma.
2: Fatta nazionale, a lungomare.
3: Ha detto che è così da 11 anni.
2: E propaghi il pedaggio.
3: Sì.
2: Buongiorno, vai col meteo.
4: Allora, anticiclone che è disposto lungo i paralleli. Questo cosa significa? Che tutte le regioni mediterranee, ma anche dell'Europa centrale, sono protette da questo scudo invalicabile che si estende dal Portogallo a questo punto fino all'Europa orientale, addirittura fino alla Russia meridionale. Quindi è un promontorio anticiclonico molto forte, è tipico delle classiche ottobrade romane, che andrà avanti ancora almeno per una settimana. Quindi per una settimana non succederà niente, dunque dovremmo aspettare per un cambiamento, secondo gli ultimi modelli matematici, almeno intorno al 7, 8, 9 di ottobre. Forse, parola sempre forse perché sono sempre proiezioni, forse intorno a quella data una depressione da nord potrebbe entrare sul Mediterraneo, ma ripeto, forse, possibilità di accadimento 30%. Per il momento quello che resta è una settimana prossima, da adesso fino a martedì e mercoledì prossimo, soleggiata, quindi non succederà assolutamente nulla, le temperature saranno stazionarie, quindi caldo durante il giorno con valori intorno ai 24-25 gradi, freschino durante la notte con umidità piuttosto elevata, perché ovviamente il mare mediterraneo rilascia umidità durante il giorno e poi l'alta pressione la schiaccia al suolo durante la notte, durante le inversioni termiche. Quindi è una situazione bloccata che durerà ancora per un po'.
2: Va bene, qui ci tocca.
3: A posto.
2: Va bene. Sport. Bravo. Non c'è niente.
3: Aspettiamo la nazionale con la Francia, là si vedrà, vero? Se c'è

0: qualche minuto.
1: La commenteremo.
2: Beh, sì, non è una partita abbastanza proibitiva, però vediamo un po' che succede.
1: Vediamo.
2: La più forte.
3: Come fai sabato mattina a commentare con Azzurra di calcio?
2: Vabbè, commenteremo domenica.
3: Vabbè, domenica.
2: Non credo che sia interessato al calcio.
3: No, vabbè. Okay.
1: Buona giornata e buon lavoro.
3: Invece molto interessata alle anteprime che ci propone Vincenzo Iaconi, è arrivato l'almanacco, ce l'abbiamo.
1: Allora, adesso
3: io
1: andiamo.
3: Passerei alla pagina degli auguri, la famosissima rubrica Tanti auguri a te, realizzata in collaborazione con
1: Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nel migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Aspettiamo novembre per sapere che succede col Bio Bellocchio,
1: i morti e la patrimonio.
3: Oggi
1: perché poi arriverà il bilancio consolidato, quindi
3: sì,
1: poi sarà quello.
3: Il 30 ottobre, quindi non l'ho già fatto. Entro settembre è una proroga. Oggi è il 30 settembre, la chiesa ricorda San Girolamo. Conosci qualcuno?
1: Auguri a tutti coloro i quali si chiamano Girolamo.
3: Sì, uno ne conosco.
1: Chi è?
3: Girolamo.
1: Qua?
3: Il calciatore.
1: Ah, sì.
3: Sì, fanno gire.
1: Sì.
3: Qual è il cognome?
1: Non mi ricordo.
3: Vabbè, Giro.
1: Il marito, il compagno dell'avvocato D'Emilio. Sì. D'Emilio? No.
3: Ma che deve?
1: D'Amelio.
3: Allora, San Girolamo nacque in Jugoslavia, ex Jugoslavia, nel 342. Fornito di una vastissima cultura letteraria.
1: Perennato, già della Salvatore.
3: Ma anche biblica. Mise il suo talento al servizio di Papa Damaso. Trascorse gli ultimi 35 anni della sua vita a Betlemme. Stava benissimo là. A Betlemme.
1: Come un cecio.
3: Nella preghiera, nella penitenza e nella guida di cenacoli di vita ascetica e monastica. Cenacolo, però, così. Si dedicò alla traduzione della Bibbia nei testi originali e alla revisione antica e la revisione dall'antica versione latina. Morì a Betlemme. Nel 420, la vita tranquilla, sembra l'ombra di Gesù che era nato là, la capanna di quella, la capanna degli animali. Auguri a chi si chiama Girolamo. Beh, cos'è questo bianco? Non vai sulla pancia.
1: No, vabbè, 78 anni, per i tempi, insomma, mica.
3: Ma si pensa di venire, scusa.
1: Vabbè, ho capito.
3: Nella penitenza, nella
1: guida. San Girolamo.
3: Cieco, vita scenica e monastica.
1: San Girolamo.
3: Tra una cosa e l'altra traduceva i libri, sempre seduto, tranquillo, vabbè.
1: Allora,
3: no, cos'è?
1: Che vuoi fare?
3: Gli auguri.
1: Ah, è vero, gli auguri prima ci stanno.
3: E allora, poi c'è tocco il giornalone, non lo scrive.
1: Tanti auguri, buon compleanno a Valentina Felicioni, a Roberto Iacono, a Vincenzo Spinozzi, Edi Di Teodoro, Alfonso De Luca, Alessio Bellisari e Francesca Marà.
3: Ce l'abbiamo, Francesca Marà, Alfonso Di Luca e Mattia Di Silvestre.
1: Tanti auguri.
3: A tutti.
1: Anche abbiamo detto da parte di Rita Ranalli al nipote Emanuele di Bonaventura.
3: All'adorato nipote Emanuele
1: adoratissimo
3: di Bonaventura. Bene.
1: Allora, giornalone. Vediamo cosa ci riservano oggi i principali giornali nazionali.
3: Corriere della Sera, Regeni.
1: Scontro sull'Egitto, gli illegali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio di prescrizione. Lite per le parole degli italiani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto e carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi spread a quota 100 punti, il tasso dei BTP a 4,6%, questo è un problema enorme per i conti. Sempio intercettato, Garofano ha paura. Poi vabbè,
3: Garofano è responsabile di RIS,
1: ci ha fatto una carriera televisiva facendo responsabile di RIS.
3: Sempre là stava. E il fondo è dedicato al fatto del Papa che dice che
1: regge che dice il Papa? Il suo Papa.
3: Perché tutto il mondo sa che sei tu? Ah, va bene, sì. Ma in me, ma c'è, deve essere sempre siglato qualcosa, è così, ecco perché. Ma da quando ci stanno queste macchine bloccate lì? Macchine abbandonate a Colleranesco, ma tre ne sono? due.
1: Dove sta il Papa? L'hai detto?
3: Sì. Vabbè. Vabbè, ma facciamo, si provvediamo, ecco, ciao. Beh, non hai capito l'articolo che ti avevo
1: no,
3: detto?
1: No, il Papa ha detto...
3: No, no, è una cosa che riguarda il Papa, cioè? Sì. Cioè, ah. La dignità di nascere e di morire.
1: Di Walter Veltroni.
3: Fatto bene a dire che...
1: No,
3: noi siamo d'accordo che se uno sta drammatico, non può fare niente, ha i dolori, non è, può decidere per l'autanasia. Cioè. Noi la prendiamo così, poi voi...
1: Allora, vediamo qualche altro. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Nessuno può attaccare Kaliningrad, non credo che. Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari.
3: Appena mettiamo una cosa, tutti vedono.
1: Il ritorno di Diba ha un tumore, Cuba mi ha salvato. Quindi non era un ictus,
3: no, è caricato, sì, ha fatto lei, ma è venuto. Però dice che i medici cubani sono stati bravissimi e che lavorano senza acqua. Perché Trump è un mascalzone delinquente, gli ha bloccato tutto. Ma come si fa?
1: Non farà,
3: ma come finisce questo?
1: Novembre, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%. Hollywood a Torino per il check di un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek.
3: L'ascoltatore si torna sul fatto del tombino, dice, ma che c'entra mola le cose, sono mesi che non piove, quindi dice, forse anche
1: quella è acqua sorgiva, abbiamo detto, cioè lì, quella delle scalette, quella delle
3: scalette che tu mi hai fatto la canzone,
1: spari contro i laghi in fuga, la vicenda di un po' di tempo fa, il colpo mortale da 15 metri, un giacchino questo. Allora, andiamo a vedere i tre, vuoi vedere uno dei tre? The Res?
3: Sì, il giornale.
1: Effetto Meloni, bollette di mezzo.
3: Fa il suo lavoro, fa.
1: Dopo la benzina, la Mona Schweizon del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno.
3: Dai, che cosa ha fatto? La nuova?
1: Dove stai?
3: E quelli in inglese?
1: La moral suasion.
3: Oh, andiamo avanti, perché solo quel titolo c'era?
1: Mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, il caso Carlasco.
3: Ti devi rassegnare, se è stato quell'altro, perché devi dire Poggi?
1: Grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo.
3: Allora sì.
1: Grazie.
3: Aiuti Giorgia. Giorgio fa un bel governo, però lì tutti lì, io lo brigio, gli italiani, quelli impresentabili.
1: Pizzofone.
3: Anzi, comincio già a lavorare perché capito che ti ritocca,
1: Dai, basta, non ce la faccio a leggere questi.
3: Va bene, allora prendiamo un altro giornale a caso, un giornale che si chiama Leggo, apre sui
1: carburanti e bollette, corsa ai tagli, però intanto ci fanno sapere che sarà un inverno difficile, benzina, anche questa applica
3: fare.
1: Il price cap Eni, sconti su luce e gas, l'offerta di Eni è le A2A.
3: Ma soprattutto per il gas, vero?
1: Sì, fa bella terra ancora, quest'anno il freddo lo farà forse due settimane.
3: Non vediamo mai, perciò volete far piove voi. Allora, Vanna Marchi è la figlia... Dalla galera al Campidoglio,
1: sì, però
3: alla cultura.
1: È stata pompata la cosa perché si tratta di un'associazione privata che ha affittato una sala del Campidoglio, c'era solo un consigliere di Roma, che ce n'era 600, ce n'era uno solo che presenziava. E questa associazione privata ha dato un premio a Vanna Marchi e la figlia per far parlare dell'associazione privata, ovviamente, ragazzi, non per altro.
3: Mosca, la NATO, giù le mani da Kaliningrad.
1: Io non credo che stavo pianificando. È un exclave russa in Europa.
3: Va bene.
1: Allora, abbiamo detto lo sport. Sì. Quale vuoi?
3: La Gazzetta oggi. Rilancio Juve, perché?
1: Altri 250 milioni anche per il mercato. Nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi nel 2019. Il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni.
3: Arbitri,
1: la linea Orsato, molte gli polemiche. Errori ci sono, il VAR non è morto.
3: Molte polemiche è che il VAR non interviene quasi più, capite? Anche se c'è un rigore clamoroso che non li fa intervenire. Beh, falli di caso, prima come una volta, si vede la moviola, sbagliate e amen.
1: Manacco del
3: giorno. Le polemiche ci sono, sia per l'arbitro che sbaglia, anche
1: per il VAR, come era previsto che dovesse essere.
3: Dal 30 settembre al 6 ottobre si svolge la campagna Nastro Rosa, settimana dedicata alla prevenzione e alle diagnosi precoci del tumore al seno.
1: fate prevenzione, andate a controllarvi. Giornata mondiale del copywriter e poi la giornata internazionale della traduzione. Questa poi... ricorrenza celebrata dal 91 cade nel giorno in cui si festeggia San Girolamo. Egli è stato il primo traduttore della Bibbia in latino ed è considerato il santo patrono dei traduttori.
3: Ma lo vedete che leggiamo noi, beh, si dedicò alla traduzione della Bibbia dai testi originali e alla revisione dall'antica versione latina. Morì a Betlemme, chiaro, quello poteva fare. Stava bello là, tranquillo, non ci stava manca una guerra. Gaza c'era, Gaza?
1: No.
3: Chi c'era? Palestina c'era.
1: C'era.
3: Ma nessuno faceva la guerra?
1: Pure da prima. Da sempre si è fatta la guerra.
3: Egiziani,
1: non è adesso.
3: Sì. Andare alla terra promessa per essere liberati dal faraone.
1: Non infilare in discorsi che poi possono essere considerati dal nuovo DDL antisemitismo blasfemi e pericolosi.
3: Le sette cose ti fece venire le cavallette,
1: le sette piaghe,
3: le cavallette, ma paura sta, quelle le altre
1: di cavalletti paeri,
3: no, le cavallette,
1: pioggia di sangue, la morte del primogenito
3: gli aveva detto lo portò via, pensava perché si salvasse, poi do la colpa alla moglie, l'ha uccisa,
1: ma che ne sacci, non ti infilare in queste cose.
3: Vabbè, mi piace perché è leggenda, come fosse un libro di storia, tale quale.
1: Temperatura.
3: Un film, ha detto, perché il film l'ha fatto mille volte.
1: Ottora dura la Sacra Bibbia. Sì. Temperatura 17,2 gradi, umidità 88%,
3: Mosse,
1: il clima mite.
3: Mosse.
1: Per piacere.
3: Mosse.
1: E basta.
3: Che lo trovo nella culla, una cesta abbandonata lungo il fiume. Un Nilo, gli porto, cambio allora, senza inquinamenti, senza niente, gli porto questo bambino che ti cambierà il mondo là. Mosè lo chiamo.
1: Vabbè, Pozzi, innanzi col clima mite, il vento a 5 km orari, la massima sarà 24 gradi, la qualità è peggiorata, l'indice è 46, però è considerata buona.
3: Vogliamo dire che dobbiamo curarci che faccia caldo per tutto l'inverno?
1: Perché così
3: dire?
1: Le bollette... io botto di solare. Il sole è sorto alle 6.59, tramonta alle 18.50, il culmine alle 12.54, dove il giorno 11 ore 51 minuti. La luna sorge alle 20.32, tramonterà alle 12.48 di domani, la fase lunare gibbosa, calante, visibile al 71%. Nati oggi, 30 settembre 1886, 140 anni fa, Antonio Banfi, filosofo italiano.
3: Ecco, vedi,
1: 30 settembre 1921, 105 anni fa, Deborah Kerr, attrice Il re ed io, da qui all'eternità, e Quo Vadis.
3: Sto parlando di quelle cose, è uscito Quo Vadis, traduci letteralmente.
1: Dove vai?
3: Latino,
1: dove
3: sì,
1: vai?
3: Esatto.
1: Premio Oscar a carriera nel 1994.
3: Oh,
1: 30 settembre 1946, 80 anni fa, Hector Lavoe.
3: Cantante portoricano.
1: Poi ascolteremo El Cantante, considerato il suo pezzo simbolo e uno dei classici assoluti della salsa. Pomodoro. Fatti nella storia. 30 settembre 1791, 235 anni fa, posso leggerlo?
3: Sì, ma in tedesco.
1: Al Theater auf der Wienen, Wieden, di Vienna, debutta Il flauto magico, l'ultima opera completa, da Wolfgang Amadeus Mozart, appartenente al genere Singspiel. Alterna arie e parti recitate, unendo elementi fiabeschi, simbolismi massonici e celebre pagine musicali come l'aria della Regina della Notte. Ancora oggi è una delle opere più rappresentate e amate nel repertorio lirico mondiale. 30 settembre 1846, 80 anni fa.
3: Il dentista statunitense William Green Morton a Boston utilizza per una volta con successo, grazie, l'etere come anestetico in odontoiatria, grazie, come si chiama questo qua?
1: William Green Morton.
3: Il paziente, l'insegnante di musica Eben Frost, viene addormentato per il tempo necessario all'estrazione del dente senza avvertire praticamente alcun dolore. L'esperimento segna una svolta decisiva nella storia della chirurgia e nell'anestesia moderna. Avete intestato un'università, una cosa, una strada, questo qua, se no li dente altrimenti ha cacciato un dente senza anestesia.
1: 30 settembre... non lo so, l'ho mai fatto senza anestesia, non lo so quando
3: può andare. Ma tu pensi come può essere?
1: Può essere. 30 settembre 1976, 50 anni fa, un grave incidente nello stabilimento petrolchimico Anic di Manfredonia, in provincia di Foggia, provoca la fuoriuscita in atmosfera di sostanze contenenti arsenico. A pochi mesi dal disastro di Seveso, l'episodio suscita forte allarme nella popolazione.
3: Sì. Poi?
1: E riaccende il dibattito sulla sicurezza degli impianti industriali e sulla tutela dell'ambiente. 40 anni fa, nel 1986, a Roma viene rapito Mordecai Vanunu, l'ex tecnico nucleare israeliano, che aveva rivelato al quotidiano britannico The Sunday Times informazioni riservate sul programma atomico di Israele. Attirato nella capitale italiana con un'esca orchestrata dal Mossad, viene sequestrato e trasferito clandestinamente in Israele, dove sarà processato per tradimento e spionaggio. Il caso suscita un vasto dibattito internazionale sui limiti del segreto di Stato e sulla libertà di informazione. Frasi famose, queste sono di Banfi. La filosofia non è possesso della verità, ma ricerca incessante della verità.
3: Noi dobbiamo Banfi, con il circolo nautico. Banfi,
1: la frase è di Antonio Banfi, nato il 30 settembre 1886 a Bimercate, morto il 22 luglio 1957 a Milano. È stato un filosofo, politico, critico letterario e traduttore italiano. Fu sostenitore di un razionalismo aperto e antidogmatico, in grado di attraversare i vari settori dell'animo umano.
3: Molto bene, prima di passare allora alla musica, torniamo sulla nostra pagina Facebook, che facciamo ascoltare tutte le novità che sono previste da Eracom, la bella intervista che corrisponde alla seconda sigaretta del nostro coadiutore. Andrea Serafini, direttore.
1: Il bivio sta a carissimo amico, dice.
3: Che significa?
1: Caro amico, stai a caro amico? No, sta a carissimo amico. Allora,
3: queste sono le macchine abbandonate a Colleranesco.
1: Va bene,
3: Guarda. Questa è la buongiorno. Allora andiamo a scendere. Ecco la carne rubata. 2000 euro di carne. Beh, fa comodo. Il brasato. Ecco, teniamo l'intervista con la sigaretta.
0: Siamo nella sede della Eracom di Genova e siamo con il notissimo dirigente della Eracom, che è Gilberto Tindi, che ci parlerà di alcune novità. Perché, cari ascoltatori, state per ricevere una lettera. Non della Eracom, ma della ERA, che vi deve comunicare delle cose importanti. Ce le spiega il dottor Tindi.
6: Grazie, buongiorno. Non penso di essere notissimo, però effettivamente ci siamo visti anche altre volte. Vorrei approfondire un tema abbastanza semplice, però anche importante. Riguarda una comunicazione che i clienti del servizio tutele graduali, che ricorderete sono quei clienti che sono passati dal servizio elettrico nazionale per la fine delle tutele del mercato, alla fornitura di Eracom quasi tre anni fa. Il servizio era previsto durare 3 anni, quindi fino al 31 marzo del 2027, e adesso, per un obbligo normativo dell'ARERA, nelle bollette tutti questi clienti riceveranno una comunicazione che annuncia sostanzialmente la fine del servizio di tutele graduali.
0: Cosa comporta questo?
6: Che cosa succede? Ecco, allora, prima di tutto tranquillizziamo tutti che non c'è nessuna interruzione dell'erogazione delle energie elettriche, non ci sono adempimenti che bisogna obbligatoriamente fare, è semplicemente una comunicazione informativa, ma è molto importante perché dà indicazione al cliente di cosa succederà dopo il 1 aprile, quindi con un tempo utile per poter fare delle scelte.
0: Una cosa vera, no? Siccome il 1 aprile non è uno scherzo. No?
6: No, non è uno scherzo, effettivamente potrebbe sembrare, ma non lo è. È talmente seria che noi diciamo a tutti i clienti, leggete ovviamente la comunicazione e, come secondo noi buona prassi, non attendete l'ultimo momento o l'automatismo che cambierà l'offerta dal servizio tutele graduali all'offerta che viene poi automaticamente applicata dal 1 di aprile 2027, ma approfittate di questo tempo per approfondire, farvi un'idea più precisa e decidere in autonomia se voler fare scelte anche diverse o che possano essere più adatte alla situazione di ciascun cliente. Noi sappiamo che nel mondo delle tutele graduali, grazie a un'innovazione di legge che c'è stata nel 2025, oggi sono ricompresi sia i clienti vulnerabili, cioè quelli che sono sopra i 75 anni o che godono del bonus sociale, e anche i clienti non vulnerabili, che sono i clienti, diciamo, naturali che stanno in questo mercato. Quindi per le due tipologie di clienti ci sono opzioni diverse. Noi ci rivolgiamo a entrambe le categorie, quindi a tutti i nostri clienti del servizio tutele graduali, perché in Abruzzo ne abbiamo acquisiti diverse centinaia di migliaia, ma anche a Giulianova ce ne sono tanti, e sostanzialmente vorremmo dare loro un servizio personalizzato anche tramite lo sportello che abbiamo qui a disposizione di tutti. I clienti vulnerabili in particolare, se non faranno una scelta con Eracom entro il 31 di marzo, cambieranno fornitore, torneranno nel servizio di maggior tutela, che non è gestito da noi, che in questa zona è servito dal Servizio Elettrico Nazionale. Quindi per poter usufruire insomma della presenza di ERA e del servizio che abbiamo sempre garantito in questi 3 anni, se sono interessati ad approfondire, noi sostanzialmente siamo qui a disposizione ad accoglierli e a spiegargli quali sono le possibilità.
0: Dottore Pellegrino è responsabile del vendite area sud dell'Aerecom e sta con noi questa mattina nella sede dell'Aerecom di Genova, molto spaziosa, molto bella, molto moderna, con 2 belle ragazze che ci assistono, se le vuole inguardare come ti pare. Allora, Alfonso, tu ci devi dire che in questo momento drammatico per quanto riguarda gli aumenti, la benzina, il gasolio, la spesa e quant'altro, come siamo messi con i telefoni e come è messa l'Aerecom in tal senso, sì, sulle spese?
7: Intanto grazie, siamo qui nella sede di Aerecom in Viale Orsini. E sì, questo momento che purtroppo dura, non è più un momento ma è un periodo storico piuttosto lungo, dove la crisi del mercato energetico si fa sentire sempre di più sul conto economico delle famiglie. Noi come società proviamo ad andare incontro alle famiglie in diversi modi. Primo modo, mantenendo un presidio fisico, quindi la prossimità al cliente per noi è un elemento distintivo. Chiunque ha necessità di una consulenza può recarsi qui da noi, quindi sia i clienti, sia già clienti che chi invece vuole essere assistito nella scelta migliore per il cambio di fornitore. E poi lo facciamo attraverso una tariffa, che è la nostra tariffa di punta, che si chiama ERA Hybrid, che al suo interno ha 2 componenti, ha sia la componente fissa che mette a riparo le famiglie da eventuali oscillazioni negative del mercato, vedi questo momento storico, e poi ha anche una quota variabile che è in grado di far cogliere invece le opportunità del mercato attraverso non solo la tariffa, ma anche accompagniamo con la vendita di prodotti e servizi, proviamo a dare assistenza ai clienti a 360 gradi, partendo proprio, come dicevo poco fa, dal nostro punto fisico.
0: Ma ci sono aumenti, questo vogliamo sapere, contenuti, come
7: gli aumenti, come il mercato è sicuramente in aumento, come accade ormai da diversi mesi. Attraverso questa tariffa, che ha questa doppia componente, diamo una risposta efficiente ed efficace al mercato, tutelando le famiglie.
0: Quindi in pratica ci saranno, non dico degli sconti, ma insomma ci sarà attenzione alle famiglie, a quei clienti di cui si parlava prima, vulnerabile non, che potranno avere le risposte. Noi abbiamo fatto dei servizi qui, ma chi non ha capito, vuole qualche chiarimento, c'è questo punto fisso. Noi siamo sempre favorevoli ai punti di prossimità.
7: Ci sono i nostri colleghi, i nostri collaboratori, che sono disponibili tutti i giorni della settimana a soddisfare tutte le esigenze del cliente.
0: Grazie e buon lavoro.
7: Grazie a voi.
0: Allora Gabriele, possiamo salutare nella sede degli ascoltatori della radio, naturalmente, vero?
8: Sì,
0: Perché adesso invece
8: ma devo riaprire tutto l'almanacco.
0: Saluto intanto gli ascoltatori.
8: Salutato tutti.
0: Bene, cari ascoltatori, vi raccomando, seguite tutti i consigli che vi sono stati dati, se no potete andare direttamente nella sede dell'Aera, come che trovate in Via Orsini, va bene? Sì, vicino a Moreremo, che ieri mi ha fatto trovare Avanti, su Gabriele, metti per favore l'almanacco che ci ha inviato il nostro carissimo Iaconi Vincenzo. Eccolo qua, perché l'abbiamo letto.
8: Ascoltiamo il cantante. Ascoltiamo il cantante di Hector Lavoe.

0: Hector Lavoe, cantante.
1: Dai, vi ricordiamo che prima del via va in onda domani sera, giovedì e non venerdì, alle ore 18:30.
0: Chi saranno gli ospiti?
1: Non lo so.
0: Va bene,
1: ce lo so,
0: l'hai detto.
1: Sì, ma anche il giocatore Giulianova. Il allenatore per sempre Giorgini, Scogna Emilio che parlerà del derby, e il collega Gabriele Mastellarini che verrà a trovarci, che i primi tempi faceva prima del via con noi, siamo agli anniversari ormai, lei non era nato.
0: Come non ero nato? Gabriele del 2 anni chi da
1: quando sei nato tu?
0: 76.
1: Beh,
0: prima del via Gabriele non lo poteva fare prima del 76 perché non esisteva.
1: Ma sì, l'abbiamo fatto proprio all'inizio della radio, cioè nel 77.
0: Gabriele c'ha 2 anni più di me, non è che.
1: Beh, venne. Era molto bravo,
0: forse spero che c'è qualche anno
1: che avrebbe fatto la radio.
0: Buona giornata a tutti, ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

and march for the future of our next generation.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così, io.